0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin
1: Radio. Style Rock.
2: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.

0: Quando salgo sul palco per cantare, ho completa fiducia in me stessa e so esattamente cosa fare.
1: Skin. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virgin Generation è un programma di cultura rock contemporanea, dove la musica abbraccia diverse generazioni. Qualcosa dal passato, molto dal presente e uno sguardo sempre teso al futuro. Andrea Rock e Melissa Greta seguono con interesse il mondo dei social, del cinema, degli sport americani, con un occhio rivolto a tutto ciò che influenza gusti e stili di vita. Virgin Generation, da lunedì a venerdì dalle 18 alle 20, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
0: Virgin Classics
2: 1986. Virgin Radio.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Morning Glory. Morning Glory.
2: Nel cuore del mattino, Alteria ti porta in un mondo fatto di infinite connessioni. Dal rock ai libri, dai concerti ai viaggi, notizie bizzarre e curiosità in uno scambio continuo con gli ascoltatori. Perché ogni momento condiviso può diventare una bella storia di rock and roll. Morning Glory con Alteria, da lunedì a venerdì dalle 9 alle 11, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
0: Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin Radio.
1: Style Rock.
2: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Nel weekend su Virgin Radio arriva Rock Party. Il suono è questo. E a scegliere la musica ci penso io. Fidatevi del vostro ringaggio, ci sarà da divertirsi.
2: Rock Party, venerdì e sabato alle 23, solo su Virgin Radio.
0: Virgin Classics 1973.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Long Playing Stories.
2: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
3: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
2: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
0: Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
1: Style Rock.
2: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.

0: Non capisco nulla di musica, ma penso che per me non sia necessario.
1: Elvis Presley. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
0: Virgin Classics 1972.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Long Playing Stories.
2: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
3: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
2: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
0: Style Rock.

0: tu a soli 163,90€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Gli anni 80 sono stati un periodo di grande fermento musicale. Si esplorarono confini musicali inediti. Nacquero nuovi stili come la New Wave, il crossover, il power rock. Rivivi questo incredibile decennio e riscopri i suoi protagonisti con Virgin Rock 80. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
2: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
3: virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Nothing But Tears. Guarda la video intervista esclusiva alla band e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album Stray Dogs e ancora Fontaines D.C. In palio i biglietti per la data del 26 ottobre a Bologna. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
4: virginradio.it. Stay connected.
5: Virgin Classics 1975.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Morning Glory. Morning Glory. Nel cuore del mattino, Alteria ti porta in un mondo fatto di infinite connessioni. Dal rock ai libri, dai concerti ai viaggi, notizie bizzarre e curiosità in uno scambio continuo con gli ascoltatori. Perché ogni momento condiviso può diventare una bella storia di rock and roll. Morning Glory con Alteria, da lunedì a venerdì dalle 9 alle 11, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
2: Virgin Radio.
1: Sono le 6.
3: It's 6 a.m.
4: Patroni, fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come lo Smart TV SmartTech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti. Tu a soli 154,90€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender. Vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
6: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
7: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
8: Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
9: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
10: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
1: D'Alessandro e Galli presenta Muse. La band che ha rivoluzionato il rock a livello planetario torna in Italia per un'unica imperdibile data. Sabato 17 luglio, Lucca Summer Festival, area Mura Storiche. Acquista i biglietti in anteprima solo con Virgin Radio. Lunedì 5 e martedì 6 ottobre vai su virginradio.it e accedi alla prevendita esclusiva.
0: Virgin Radio. Style Rock.
11: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
12: E da oggi anche il mobile.
11: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
13: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il Siero Resveratrol Lift, tre volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato, 10 anni di tonicità ritrovata. Ora, con l'acquisto del Siero Resveratrol Lift, ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo Siero Resveratrol Lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
14: Special

0: www.fileni.it.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
3: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
4: Let's go! Da MedioWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti De'Longhi. Ad esempio, fino al 5 ottobre, macchina automatica per caffè in chicchi Rivelia, tua, a 649 euro. Approfittane subito. MedioWorld.
5: Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Nel weekend su Virgin Radio arriva Rock Party. Il suono è questo. E a scegliere la musica ci penso io. Fidatevi del vostro ringaccio, ci sarà da divertirsi.
0: Rock Party, venerdì e sabato alle 23, solo su Virgin Radio.
2: Bollettino Deghiversario numero 2.
3: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
4: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
5: Cosa c'è dietro l'Oktoberfest più gustoso?
6: Una grigliata mista con specialità bavaresi.
5: E dietro la grigliata?
6: Tutta l'esperienza e la qualità della carne Rodaus. Prova tutti i piatti dell'Oktoberfest in edizione limitata. Solo nei ristoranti Rodaus.
0: Per Rock Classic si intende tutti quei brani che sono diventati dei veri e propri inni per milioni di rockers. Virgin Rock Classic è la web radio che propone solo pezzi rock senza tempo. Virgin Rock Classic. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
7: Let's go! Da MedioWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti LG. Ad esempio, fino al 5 ottobre, lavatrice LG Slim in classe A. Tua a 479 euro. Approfittane subito. MedioWorld.
8: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 al mese. Fai come me. Chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
9: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
10: Ho fatto la scelta giusta.
9: Cioè?
10: Faccio pubblicità in TV.
9: Non ci credo.
10: È facile. Basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
9: E quindi posso farlo anch'io?
10: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
9: Adesso?
10: Sì, adesso.
11: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
12: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
13: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
14: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
15: Oh, tutti uguali.
16: Chiama se hai bisogno.
15: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
17: E chiama uno.
15: Ma uno chi?
18: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su uno energy.it.
19: Amore, la vasca?
18: Leviamo.
19: Le piastrelle?
18: Leviamo.
19: Anche i mobili del bagno?
18: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
19: E i lavori?
18: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
19: Mi hai levato le parole di bocca.
18: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
20: Iperceramica.
21: Virgin Radio.
0: Sono le 6 e 29 minuti. TGCOM 24. Breaking news.
22: Buongiorno da Estero Letto. Giorgia Meloni chiede flessibilità all'Unione Europea e propone di usare l'extragettito per aiuti mirati sull'energia. La replica abbiamo già dato ieri sera al Consiglio dei Ministri, in cui si è fatto anche il punto sui prossimi passi verso la manovra. In giornata l'approvazione del documento programmatico di finanza pubblica. Oggi sciopero generale di 24 ore, stop per treni, scuole e sanità. Il trasporto ferroviario si asterrà solo dalle 11 alle 14. La protesta è indetta dalla Confederazione Sindacale Lavoratori Europei per chiedere un abbassamento dei prezzi della benzina, dei generi alimentari e un aumento degli stipendi. La legge elettorale supera il primo scoglio, l'Aula della Camera ha respinto le pregiudiziali di costituzionalità presentate dalle opposizioni. Lo stabilicum prevede proporzionale con premio di governabilità, preferenze ma con capilista bloccati, soglia di sbarramento e nome del candidato premier indicato dalla coalizione. Sfociano nella violenza le proteste studentesche in Francia, scontri con le forze dell'ordine, incendi. A Marsiglia un preside cosparso di benzina, un altro ferito ad un orecchio nel nord. Circa 120 feriti, 83 gli agenti coinvolti, quasi 2000 fermi in tutto il paese. Non attaccheremo nessuno, ma se colpiti risponderemo con ogni mezzo, avverte Putin intervenendo alla conferenza annuale del Baltic Club. Per il presidente russo le esercitazioni occidentali nel Mar Baltico sono un'escalation. Calcio Nations League, dura trasferta azzurra a Parigi, dove stasera l'Italia di Mancini affronterà la Francia. Sarà sicuramente una partita difficile, ammette il CT, aggiungendo che questa gara dirà molte cose su quello che possono dare e fare nei prossimi mesi. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Rock and Talk, in collaborazione con
2: la festa delle offerte Amazon Prime, il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Scopri tutti i dettagli su amazon.it/prime.
1: Rock and Talk, il risveglio a tutto rock di Virgin Radio con Dr. Feelgood e Francesco Allegretti.
17: Buongiorno. Buongiorno, ditemi che non c'è il doc, dai, ditemi che è partito per le Canarie, dai, che è anche venerdì, dai.
23: E
17: dai,
23: invece c'è, e a dirtelo è proprio il doc.
24: Buongiorno.
23: Brutto ceffo che non sei altro.
24: No, di la verità, sei andato alle Canarie.
23: Sì, sono anche tornato.
24: Al confine.
23: Solo per
24: hanno detto, guardi, se ne torni da dove è venuto,
23: Una cosa, ha ragione, è venerdì, e sai come ci sono arrivato a questo venerdì?
24: Distrutto, immagino. No.
23: Bene, perché io questa settimana mi sono imposto riposo e ho riposato. Sai cosa ho fatto questa settimana? Niente.
24: La sera, di la verità, invece di dormire e approfittare delle ore di riposo, perché in genere tu vai a mille concerti, vai in giro,
23: no,
24: a una mostra, è un cinema,
23: niente,
24: un ristorante, un vernissage,
23: no.
24: Scrollava,
23: sì, quello è vero, quello
24: su
23: è vero.
24: Questo telefono ore e ore prima di addormentarsi.
23: Ho questo vizietto qua, chissà quanti di voi ce l'hanno, quello di scrollare prima di addormentarsi. Scrollare il telefono.
24: Ma lo facciamo
23: questo qui, sempre pensa ai doppi sensi. Vabbè,
24: ve lo facciamo tutti. Io devo dire che questa abitudine l'ho un po' persa, perché mi rendevo conto che questa
23: cosa
24: alterasse proprio il mio ritmo sonnoveglia.
23: Sì, certo, ecco, perché quindi... col buio guardare le cazzate, perché poi guardi cazzate, insomma non è
24: quello
23: il modo
24: che passa
23: migliore
24: il convento
23: per
24: su Instagram e TikTok, quella roba
23: No, è Facebook, sì. Però non è un bel modo di chiudere la giornata, quindi ho deciso che il telefono lo lascio a 8 metri minimo e oggi vado a comprarmi una sveglia di quelle classiche, quelle con le campanelle.
24: Bravissimo, almeno su quelle cose meccaniche non si sbaglia mai. Buongiorno a voi, ci potete seguire in diretta su Virgin Radio TV, canale 717 di Sky e 68 di TV Sat. Andiamo col Bruce?
25: No, pensavo dicessi finalmente venerdì dopo una dura settimana di lavoro.
24: Ma perché tu lavori?
23: No, io ho smesso 17-18 anni fa.
24: Ah vabbè, siamo in
23: grazie
24: due, quindi.
23: Grazie a voi che vorreste non sentirmi più qua. Andiamo col Bruce, dai.
24: Andiamo.
23: Viva! Let's go! Oh, viva Las Vegas!
26: Sta settimana non hai fatto niente. Perché di solito che fai?
23: Ecco.
26: Vai a lavorare, va, barbone! Ciao!
27: E Blackjack!

0: Doc, guarda che se scrolli troppo poi ti cade la vista.
1: Sono concerto perché non è riuscito a scroccare nessun biglietto.
2: No, no, voleva riposarsi, no, sono stato io a dirglielo. Oh, abbiamo un'età, la sera dobbiamo dormire.
3: Quando
2: qui,
3: bisogna staccare la spina, bisogna staccarla.
2: Adesso la riattacchiamo però.
3: Sì, vai.
2: Perché dobbiamo accendere virtualmente un sacco di candeline per chi? Per un grande cantautore. Avete presente l'autore di American Pie, una leggenda?
3: Don McLean,
2: 81 anni ad arrivarci con la sua forza, la sua energia. Poi abbiamo 77 anni per Richard Hell, cantante, poeta tra i protagonisti della scena punk newyorkese e membro dei Television. 76 candeline sulla torta per il bassista e chitarrista dei Genesis Mike Rutherford e 75, attenzione per Sir Gordon Sumner, ovvero Sting.
3: Lui. Ma dai, anche grande, lui sta Sting andando avanti con l'età, vabbè. Ricorrenze, tante uscite discografiche. Oggi nel 1970 i Pink Floyd pubblicano l'album Atom Heart Mother. 1978 i Toto pubblicano il singolo Hold the Line. Avete sentito? Sì, lo conoscete.
2: Hold the Line. Love isn't always on time.
3: Oh yeah.
2: Hai capito?
3: Poi 1981 i Police, proprio loro. I Police pubblicano l'album Regatta The Blank e Ghost in Machine 45 anni fa. Quindi a questo vizietto Sting il giorno del suo compleanno fa uscire un album.
2: Chiamalo docente.
3: Neanche un po'. 1989 Neil Young pubblica Freedom, nel 95 gli Oasis pubblicano What's the Story Morning Glory, i Radiohead pubblicano Kid A nel 2000 e nel 2009 i Mumford & Sons pubblicano il loro esordio discografico, si facevano sentire la prima volta con Sigh No More, e infine nel 2017, brutta, drammatica notizia, muore il grande, grandissimo Tom Petty, è ancora nel nostro cuore. E poi oggi infine ricorrono la giornata internazionale della non violenza e in Italia la festa dei nonni. Sono un non violento e anche un nonno. Bingo!
2: È vero.
3: Bingo!
2: È vero, è la tua festa!
3: Festeggiatevi! Quindi so che vorreste farmi la festa.
2: Auguri a chi di dire per la festa dei nonni. Forza, 342 4141 411.

0: volevate alleggerire con i vostri commenti puerili la trasmissione, invece noi con i Placebo, con questa canzone profonda e intelligente, vi abbiamo riportato a un livello che insomma...
1: A un livello alto.
0: E continuiamo con la cultura, parliamo di libri.
1: Parliamo di libri, ma parliamo anche di una sorta di vertice segreto che, secondo i ben informati, si sarebbe tenuto lo scorso 17 settembre. Parliamo della famiglia reale, in pratica
0: guarda un po'.
1: Un incontro tra Re Carlo, il principe William e Kate, dicono, per discutere e trovare una sorta di strategia e reagire comunque a quelle che saranno le recensioni, eventualmente le critiche o comunque tutto quello che succederà con l'arrivo in libreria del memoir di Charles Spencer, fratello minore di Diana, che a lei ha dedicato un libro intitolato Canto del Cigno. Quindi, potrebbero esserci magari dei segreti mai rivelati prima. Quindi
0: hanno paura delle critiche e delle recensioni? Mettono le mani avanti?
1: Il fatto che dicano si possono essere riuniti, no? per studiare una strategia difensiva
0: unica,
1: mi fa pensare di quale segreto inconfessabile avreste paura se mai dovessero pubblicare un libro che ne contenesse qualcuno, e come reagireste alle critiche?
0: Quali recensioni negative avete ricevuto un vostro operato durante la vostra vita?
1: Esatto.

0: Kid Rock, Born Free. Elena va dritta per la sua strada. Faccio prima a vedere le occasioni in cui non mi hanno criticato, ma se credo di fare bene, io vado dritto per la mia strada.
1: Oh, quindi lei non si sarebbe ritirata in un castello in Scozia per discutere con i suoi familiari di una eventuale strategia difensiva nel caso qualcuno avesse scritto un libro contenente segreti su di lei?
0: Sì, però un po' colpiscono, un po' ti toccano, dai. Le recensioni negative su una cosa che hai fatto tu.
1: Marco da Roma, per esempio, dice: io penso a un vecchio accordo familiare tenuto nascosto per decenni, una decisione presa dietro le quinte che avrebbe cambiato la successione di famiglia.

0: Ma stamattina volete troppo alto, eh. Ragazzi.
1: Ma ragazzi, su, no, ma come vogliamo
2: parliamo
1: alto?
2: Di libri? No, stiamo parlando di giudizi, quindi non è...
1: E di segreti poi.
2: Sì, anche. E i giudizi, insomma, quando vengono espressi in maniera costruttiva, ben vengano invece le cosiddette recensioni, perché adesso siamo tutti recensori, basta andare su quelle piattaforme che ti permettono di criticare o di recensire la qualità di un prodotto o la qualità di un hotel, e allora vai giù duro. A volte rispondono i proprietari, dicono diventa un battibecco, vabbè, di quelli no, le recensioni possono essere d'aiuto.
1: Allora Luca da San Donato di Piave dice: io tremerei se venisse fuori, perché Luca invece svela proprio il segreto di cui avrebbe paura si potesse parlare in un eventuale libro su di lui.
2: Ah, sì?
1: Tremerei se venisse fuori che il mio migliore amico non sa che anni fa sono stato io a raccontare alla sua ragazza una cosa che ha fatto finire la loro relazione. Da allora mi considera praticamente un fratello.
2: Ma dai, vedi?
1: Sì, però non sa.
2: Non sa?
1: Che è stato lui a raccontare una cosa.
2: Ho capito! No, vabbè.
1: Che ha fatto finire la loro relazione.
2: Vabbè.

0: bellissima canzone, The Sky is the Neighborhood, ma qualcuno non sarà piaciuta e che fa? David Grohl si offende. Allora, il punto è che alle possibili critiche, recensioni, comunque giudizi, siamo tutti condizionati a tal punto che ancora prima di cominciare a fare qualche cosa che sapendo che sarà vista, ascoltata, guardata dagli altri, siamo condizionati, quindi perché? Perché siamo nati per piacere, almeno sì, cerchiamo di piacere.
1: Anche se a volte le cose che ci criticano si sapevano già. Ti leggo quello che ha scritto Davide da Genova. Io ho sempre raccontato di aver conosciuto mia moglie per caso. In realtà la storia è molto più complicata e coinvolge una persona che lei conosceva. Quando finalmente gliel'ho raccontata, ero convinto che avrebbe fatto una scenata. Invece lei mi ha detto, lo sapevo già. Sono rimasto senza parole. Quindi a volte crediamo di dover reagire ad un segreto inconfessabile, ad una critica, a qualcosa di sbagliato che abbiamo fatto, ma lo sapevano già tutti.
0: Ah, capito, addirittura.

0: Fate come Alanis Morissette, il mani in tasca e camminare.
1: E fate finta di non sapere luce, niente.
0: Esatto. Hand me in my pocket.
1: E tra poco le ultime sul traffico.
2: On Virgin Radio. Rock and talk.
3: Virgin Radio.
4: Sono le 7.
3: It's 7 a.m.
4: Traffic.
5: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 4 nel tratto Milano-Brescia, coda per traffico tra Seriate e Bergamo in direzione Torino. Sempre per traffico si resta in coda tra Torrenove e il bivio di ramazione Roma-Sud verso il grande raccordo anulare. Lungo il tratto urbano della 24 Roma-Teramo è segnalato un veicolo fermo tra Tivoli e Castelmadama in direzione Teramo. Cantieri sono segnalati sulla 12 Genova-Livorno tra Brugnato-Borghetto-Vara ed Eiva Marina in direzione Genova. E sulla 7 tra Busalla e Genova Bolzaneto. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
4: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Rock and Talk, il risveglio a tutto rock di Virgin Radio.
0: E noi per abbattere questo muro del condizionamento, delle critiche, ci siamo inventati Indovina la Rockstar.
1: Indovina la Rockstar.
0: Perché tutti sappiamo che telefonando, volendo partecipare al gioco, poi si è costretti, piacevolmente costretti, a ricevere un mucchio di insulti.
1: Eh sì, ragazzi, perché vi rendete pubblici, vi rendete dei personaggi pubblici in questa maniera, ne siete consapevoli?
0: No, l'importante è sdrammatizzare.
1: Sdrammatizziamo.
0: Autoironia,
1: beh, guarda, chi meglio di te? Io sono qui da 2 anni, ma chi meglio di te sa che durante Indovina la Rockstar bisogna avere dobbiamo sdrammatizzare, quindi sì, 800-324-330, sì, ragazzi, sì. Questa tra l'altro è l'ultima occasione della settimana per portare a casa il disco dei Nothing But Thieves, Stray Dogs.
0: Yes, è già uscito da una settimana e l'abbiamo già distribuito a mezza Italia.
1: Sì,
0: quindi... Tutti solo quelli che hanno preso la linea all'800-324-330.
1: E poi t-shirt, portapasse, sì, e cappellino, sì. E cosa dire? E poi mettetevi in gioco, perché quella è la chiave di Indovina la Rockstar. Non pretendiamo mica tanto, però.
0: Sì. Amano così tanto gli insulti che anche i più colti fanno finta di essere ignoranti.
1: Bravo.
0: È così. Ormai ho capito io.
1: David Bowie in Rock and Talk su Virgin Radio.

0: Buongiorno con il mitico David Bowie. Buona giornata.
1: Adesso
0: ragazzi,
1: lo cominciate anche a rubarci il lavoro perché non esiste proprio. Stai al posto tuo, Way amico Bowie, carissimo.
2: Esatto. Indovina chi? Indovina la rockstar del giorno.
1: Giusy, benvenuta in Rock and Talk, buon venerdì.
3: Ciao Giusy. Giusy, quanto tempo è che ascolti questa radio, questa trasmissione in particolare?
4: 3-4 anni.
3: Anni, quindi avrai notato che io sono solo quando ci sono voci femminili, questo fuori, anche fuori dalla radio, quando sento voci femminili o vedo un'immagine femminile, solo recensioni positive.
1: Come mai non ti capita mai con gli uomini a te sta storia?
3: È vero questo, ma perché? Allora, non perché io pensi che le donne facciano più fatica a ricevere critiche, no, perché tu per esempio se vieni criticata non te la prendi, accetti.
4: Ma
3: sì.
4: Figura.
3: Ma certo,
1: sportiva, Giusy.
3: È una burlona, sì.
1: È una burlona. Da dove chiami, Giusy?
4: Dalla provincia di Torino, Vinovo.
3: Ah, Vinovo, non ci sono mai stato. È bello, ci sono le palme e la spiaggia?
4: Sì, in questo momento sto guardando il lungomare.
5: Ma smettila di dire cazzate.
1: Se bevi il caffè corretto trovi spiaggia e palme quante ne vuoi, guarda. E
3: sì. Tuo figlio è sceso dalla macchina?
4: Sì, sto andando a scuola.
3: Alle 7, già a quest'ora è un'ora, sta fuori un'ora.
4: Quasi 40 minuti di pullman.
1: E quindi entra in classe alle 8, ci sta.
3: La fermata del pullman, ho capito.
4: Sì. Allora. Ragazzi, io ve lo dico già. Io sono ignorante in materia.
1: Ma guarda, non è un problema.
4: Fate prima a darmi quello che mi aspetta anziché farmi domande.
1: Allora, quello è già tuo, che sia chiaro. Però tu per averlo, come minimo, ci dimostri un po' di consapevolezza, un po' di cultura rock, ma poca,
6: Lumadoc, è finito. Lumadoc.
3: Vabbè, andiamo col primo.
2: Indizio 1.
3: Allora, è mio l'indizio 1. L'artista di oggi viene dagli Stati Uniti, stai attenta perché la conosci benissimo. Il suo singolo d'esordio, uscito nel 1974, è una cover di Hey Joe. Ho detto 1974, quindi non è Jimi Hendrix. E il lato B si intitolava Peace Factory.
5: Cos'hai detto? Scusa?
3: Peace, sì, ho detto Peace.
4: No, fai che passare già il secondo indizio.
2: Indizio 2.
1: Allora, il pezzo che ascolteremo tra poco fu pubblicato 4 anni dopo ed è contenuto in un album dedicato alla Pasqua. Tra gli autori c'è anche un suo carissimo amico che è Bruce Springsteen. Dai, non possiamo dire che sia il suo pezzo più famoso perché sarebbe screditare il resto della sua produzione, però
3: l'ha fatto anche lui?
1: È una canzone che ha scritto
3: Springsteen. Sì, per lei, certo. Sì. Va bene, allora, ha lo stesso cognome del marito Fred Sonic Smith. Lei all'anagrafe è registrata come Patricia.
4: Smith.
3: Patricia, dai, per
1: dai.
3: Gli amici.
1: Patricia diminutivo.
3: Patricia Smith, come.
1: Se tu avessi un'amica che si chiama Patricia, no?
4: Le scrivi.
1: Patti.
3: Ecco, quindi. Dai.
1: Quindi.
4: Patti Smith.
3: Ecco, sembrava una domanda.
2: Oh yeah! Patti Smith. Hai vinto!
4: Hai vinto!
1: Come no?
3: Ti sei stupita di te stessa! Sì, Patti Smith, stiamo parlando di Because the Night, un classicone.
1: Oh, e che dire, noi ci aspettavamo un figurone e figurone l'hai fatto, sì. Giusy. Direi che chiudi la settimana proprio come una ciliegina sulla torta, guarda.
4: Grazie, siete simpaticissimi.
3: Sì, sì.
4: Vi ascolto soltanto per voi.
5: Ma smettila di dire cazzate.
1: Sai che non ho capito se Giusy dice questo.
3: No,
1: serio.
3: Ma va che mente.
1: Ci sta prendendo in giro.
3: Mente sa mentire. Ma smettiamola.

0: sacerdotessa del rock, la Patti, Patti Smith.
1: Datemi subito quello che mi spetta. Ed eccomi qua, signor giudice.
2: Vai Balenga. E Patti Smith. Di nuovo, una volta c'erano i cavalli, adesso ci sono le pecore. Beh.
3: Ma dai, alla prima era Patti Smith. Dai, caprona.
0: Patti Smith. E che? Si mangia? Vado.
4: No, vabbè, questa proprio da dove l'avete cacciata fuori? Ma voi avete un allevamento di caproni e ne cacciate fuori una volta.
5: Sembra lui.
6: Giusy caprona, perché non ha detto Patti Smith? Giusy caprona, perché non ha detto Patti Smith?
7: Sei una capretta, Patti Smith alla prima. Ciao da Bea.
8: Ciao Bea. La prossima volta invece che telefonare prendi il pullman con tuo figlio, va.
9: Fate prima a darmi quello che mi dovete, perché sai, sono ignorante.
8: Uè, ci sono anche i negozi dove vendono i CD, avete capito? Manine, braccine.
5: E comunque per Giusy si è rifatto vivo anche Davide Gatto, quindi un grande onore. Hai risvegliato il mostro che è in lui. Brava Giusy, in una cosa almeno sei riuscita. E abbiamo gli YouTube di nuovo.
10: Silenzio.

0: bravi, bravi.
1: Uscirà sì, il 13 novembre, bravi, bravi. Carnaval Deluxe, che è il nuovo album degli U2. Tra l'altro, attenzione, ci sarà anche un featuring con Dolly Parton, che è stata l'ultima registrazione della regina della musica country prima della sua scomparsa ad agosto. Il pezzo è Torn, quindi sarà un disco pieno di sorprese. Ecco,
0: è già a casa mia quel disco. Va bene, posso mandare un ultimo bacio a Giusy?
1: Ma basta, dai!
0: La schiss.
1: Ma magari è sposa.
0: La schiss.
1: Vabbè, dai, solo perché ci sono i per gente.

0: Piantala di fare il farfallone, ecco, Doc. Ecco. Mamma mia. Mamma mia. Sei assatanato.
1: Ma non è vero, fraintendente, no, si chiama gentilezza. Sì, voi sì. Cosa ne sapete? Caffoni, buzzurri, burini.
2: Bene, assatanati e non, restate con noi perché tra poco torniamo con Bon Jovi.
3: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.

0: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
1: Quando lavoro voglio il massimo, per questo scelgo Tecnomat, con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
2: Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Yakult Plus.
4: Pesca.
3: 20 miliardi di probiotici LCS.
4: Pesca.
3: Ricco in vitamina C per il sistema immunitario.
4: Pesca.
3: E indovina il gusto? Yakult Plus gusto pesca. Buono.
5: Amore, la vasca?
6: Leviamo.
5: Le piastrelle?
6: Leviamo.
5: Anche i mobili del bagno?
6: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
5: E i lavori?
6: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
5: Mi hai levato le parole di bocca.
6: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
7: Iperceramica.
8: 1, 2, 3. È per prepararvi al parto.
9: Il fisico è ok, ma la mia mente è confusa. Carrozzina, passeggino. Sono indecisa.
10: Io ho scelto Foppa Pedretti. Qualità, tecnologia, sicurezza.
9: Ma non fanno solo prodotti in legno.
10: Aggiornati. Guarda foppapedretti.it.
11: Con Cif pulisci cucina, smartphone e pure divani. Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
12: Cif. Un solo spray. Cif.
13: Con i probiotici naturali di Cif Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
14: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
15: E che sapori, Antonella!
16: Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100% di latte italiano, a un euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi, sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
15: Ti aspettiamo!
14: MD, Buona Spesa Italia.
17: Bollettino Digiversario numero 1.
18: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
17: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Va

0: dal 1878 sa di felicità.
1: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
2: Verde, rosa, arancio.
3: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
2: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
4: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
2: Scegliamo anche domani, vero?
4: Fruttolo, scegliere fa crescere.
5: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
6: Da Eurospin, tante imperdibili offerte! Il 2 e il 3 ottobre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima tovaglia antimacchia con centro tavola in tessuto. Info su eurospin.it.
7: Fantroni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua cassa Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore, tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Sei il Bon Jovi qui in Rock and Talk su Virgin Radio. Seconda battuta del giorno di Davide Gatto che si è scatenato questa mattina. Attenzione, attenzione, questa è la canzone degli agenti immobiliari. Se volete io chiudo qui la trasmissione e me ne vado.
1: Risate a denti stretti. No, vabbè, ma questo è un classico, lo conoscono tutti. E allora parliamo di questo, parliamo della musica, quanto è conosciuta, quanto è amata, quanto è apprezzata, quanto è conosciuta, quanta cultura musicale c'è, perché insomma noi ci ridiamo sopra, soprattutto durante il quizzettone, ma è così, insomma, però è anche vero che ci sono tanti esperti, tanti appassionati, sì, è vero questo.
0: Non noi, ovviamente.
1: Che sono cresciuti magari sfogliando riviste storiche che oggi, ahimè, non sono più in edicola perché manco ci sono più le edicole.
0: Sì, allora,
1: la notizia è questa: una piattaforma di live streaming a pagamento fondata dai fratelli Joel e Benji Madden, i fondatori dei Good Charlotte, è controllata da una società che si occupa di organizzare concerti, ha avviato licenziamenti di massa nel proprio portafoglio media, ovvero licenziamenti nelle riviste che pubblicano che pubblica questa società, Alternative Press, Revolver, Goldmine. Insomma, il ridimensionamento investe testate che da decenni presidiano segmenti specifici dell'informazione musicale lontana dal mainstream. E adesso che si fa?
0: Che si fa?
1: Poche le riviste, ma siamo tanti di noi sono cresciuti con le riviste di musica.
0: C'è da dire che però se si va per esempio in edicole specializzate esistono ancora molte riviste internazionali di settore suddivisi per generi, appassionati di heavy metal, riviste dedicate alla chitarra,
1: sì,
0: quindi
1: sono.
0: Esistono, il problema è che non sono più distribuite a larga scala come succedeva una volta, non sono più alla portata di tutti.
1: Ma
0: diciamo,
1: anche perché la tiratura è scesa parecchio, vince il web. Vabbè, con quali riviste oggi non più in edicola avete costruito il vostro bagaglio culturale in campo musicale?
0: Io ce l'ho.

0: Beh, nel 95 le riviste andavano forte, è vero? Questa è una canzone del...
1: Anni 90, sì, come no. Beh, non dimentichiamo che tanti, per esempio, compravano riviste musicali anche spesso per staccare dei poster che venivano inseriti al centro del giornalino, poster dei loro gruppi preferiti, giornali che magari non esistono più ma che hanno trovato una sorta di nuova vita in edicola. Manuela Riccione che cita le sue riviste preferite, che all'epoca erano Ciao 2001 e Il Mucchio Selvaggio, che sono tra i nomi più... popolari.
0: Il Mucchio Selvaggio è la prima rivista musicale che ho acquistato, e l'edicola che dove l'ho acquistata è diventata un fiorista ormai da tanti anni. E sì, si parla di Doc Watson, George Walker in copertina, stiamo parlando del 76

0: Faccio Jam, High Fox e tante altre, e queste non esistono più. Scopro adesso che alcune continuano a esistere solo su abbonamento.
1: E poi c'era Tutti i Frutti anche. Sì, Laura ce lo scrive, questa rivista nata nell'82, tra l'altro dal biografo di Frank Zappa, che è stata un punto di riferimento per tanti giovani.

0: Lo sapevo che proponendo questo argomento sarebbero arrivati centinaia di messaggi, e così sta andando. Continuate al 342-41-41-411 con quali riviste oggi non più in edicola avete costruito il vostro bagaglio culturale in campo musicale.
1: On Virgin Radio, rock and talk.
2: Siete pronti per risparmiare alla grande? Beh, manca poco. Il 6 e 7 ottobre arriva la festa delle offerte Amazon Prime. Due giorni di grandi offerte su elettronica, prodotti per la casa, cucina e molto altro a prezzi incredibili. Ma se volete approfittare della festa delle offerte Amazon Prime, è il momento di prepararsi. Come? Iscrivetevi a Prime oggi stesso, perché le offerte sono in esclusiva per i clienti Prime. Scoprite tutti i dettagli su amazon.it/prime.
3: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, caffè Kimbo 60 capsule compatibili in espresso a 9,99€. Da 4 pezzi in su, 8,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli ipermarket e online.
4: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. O Mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95€ al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99€. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
5: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
6: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
7: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
8: Let's go! Da MediaWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario, insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti Samsung, ad esempio, fino al 5 ottobre, Samsung Galaxy S26 con supervalutazione tuo a 699 euro. Approfittane subito! MediaWorld.
9: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
10: I prezzi stanno scendendo ancora. Sono super convenienti.
11: Lo so! Un cliente ha comprato tutti i surgelati e una signora ha svuotato gli scaffali.
10: Da non credere! È perché sta tornando. Dall'1 al 10 ottobre c'è il sottocosto iper.
11: Ecco, guarda qui! Pasta di semola Voiello da un chilo a 1,29€.
10: E succede anche sulla spesa online.
12: Iper La Grande I. Nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
13: Bollettino Deghiversario numero 2.
14: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
15: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
16: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
17: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
18: Due verticale, trekking sull'Etna.
19: Escursione.
18: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
19: Aperitivo.
18: E un inverno imperdibile?
19: Vacanza con Costa.
18: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
20: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
21: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti entro ottobre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
22: Che operatore hai per la luce?
23: Ottima!
22: E per il gas?
23: Ottima!
22: Internet?
23: Ottima!
22: Mobile?
23: Indovina?
0: da sempre Optima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OptimaItalia.com. Optima ti migliora la vita.
1: Davvero!
2: Questa settimana risparmia con le grandi offerte. Come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
23: Virgin Classics 1967.

0: E parlavamo proprio di Hey Joe poco fa, e allora l'abbiamo ritrovata in Virgin Radio Rock and Talk, appuntamento con i classici della storia del rock insieme a Jimi Hendrix. Allora, adesso leggiamo, a proposito di riviste che hanno contribuito alla formazione culturale dei nostri ascoltatori, Umberta da San Donato Milanese ricorda Scandali d'Italia, Amori Proibiti, Cronaca Piccante, Scandalo Flash, le riviste che hanno contribuito alla formazione del suo bagaglio, mentre il marito nascondeva sotto il letto le copie delle Ore. Ecco, quindi anche, anche quello è bagaglio culturale.
1: Poi ve la prendete con me. No, stiamo parlando di riviste di musica,
0: di cultura, di musica,
1: esatto,
0: signori. Ecco, sì, sì.
1: Riviste che non sono più in edicola, che sono sparite, insomma. E negli anni 80-90 le edicole erano stracolme,
0: piene
1: di queste riviste. E nonostante fossero piene, il desiderio di approfondimento era tale per cui nascevano, e ne nacquero tante, di fanzine che andavano più nello specifico. Mi scrivono dicendo: Doc, naturalmente ricorderai la fanzine Jamboree, si occupava di rock and roll anni 40, 50 e 60.
0: Ma scherzi?
1: Siamo amici.
0: Io ce l'ho tutte, guarda.
1: Ma smettila.
0: Ero abbonato e avevo anche i poster.
1: Siamo amici col direttore. No, sei il peggiore. Sei. Ma smettila. Alfalfa in the air, new kid in the county, crowd shy, hunch in the shoulders,

0: Killers su Virgin Radio, proprio lui, quello dei Killers, in versione countryggiante.
1: Chissà quali, con quali, parliamo anche del vastissimo mercato di riviste in America, dove credo che l'editoria musicale sia ancora florida.
0: Ero abbonato anche a riviste americane e inglesi. E
1: che
0: tutte
1: arrivavano
0: queste
1: per posta.
0: Sì, certo,
1: Stati Uniti,
0: con mesi di ritardo.
1: È vero.
0: E adesso sono in cantina, devono ancora trasportarle a V-Mercato.
1: Oh, e invece la Sciurapiera che ricorda la rivista mensile casalinghe Scatenate, si era abbonata pensando che l'inserto fosse dedicato all'uncinetto, invece ha scoperto che ad abbonarsi era stato il marito. Vabbè, succede pure quello, signori. Che
0: sì,
1: vogliamo fare? Ma perché non l'hai mai letto tu, casalinghe Scatenate, scusa?
0: Di che parlava?
1: Nota rivista degli anni Ottanta.
0: Sì,
1: immagina.
0: Sì.

0: su Virgin Radio Metallica. Dopo i Metallica devo leggervi il messaggio di Marco che dice: io la domenica mattina dopo la messa compravo di nascosto Metal Hammer perché mia madre diceva che era la musica del diavolo.
1: 666 beh.
0: E Metal Hammer esce ancora comunque.
1: Abbiamo le breaking news del TGCOM 24 tra poco.
2: On Virgin Radio, rock and talk.
3: Virgin Radio.
4: Sono le 8.
5: It's 8 a.m.
4: TGCOM 24. Breaking news.
6: Buongiorno da Esteroletto. Giorgia Meloni chiede più flessibilità all'Unione Europea e propone di usare l'extragettito per aiuti mirati sull'energia. La replica abbiamo già dato ieri sera Consiglio dei Ministri, in cui si è fatto anche il punto sui prossimi passi verso la manovra. In giornata l'approvazione del documento programmatico di finanza pubblica. Oggi sciopero generale di 24 ore, stop per treni, scuola e sanità. Il trasporto ferroviario si asterrà solo dalle 11 alle 14. La protesta è indetta dalla Confederazione Sindacale Lavoratori Europei per chiedere un abbassamento dei prezzi della benzina, dei generi alimentari e un aumento degli stipendi. La legge elettorale supera il primo scoglio. L'Aula della Camera ha respinto le pregiudiziali di costituzionalità presentate dalle opposizioni. Lo stabilicum prevede proporzionale con premio di governabilità, preferenze ma con capilista bloccati, soglia di sbarramento e nome del candidato premier indicato dalla coalizione. Sfociano nella violenza le proteste studentesche in Francia, scontri con le forze dell'ordine e incendi, circa 120 feriti, 83 gli agenti coinvolti, quasi 2000 fermi in tutto il paese. Non attaccheremo nessuno, ma se colpiti risponderemo con ogni mezzo, avverte Putin intervenendo alla conferenza annuale del Valdai Club. Per il presidente russo le esercitazioni occidentali nel Mar Baltico sono un'escalation. Calcio Nations League, dura trasferta azzurra a Parigi, dove stasera l'Italia di Mancini affronterà la Francia. Sarà sicuramente una partita difficile, ammette il CT. Queste le breaking news di TGCOM 24.
7: Una finestra è una finestra.
8: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
7: Vedo.
8: La maniglia centrale è davvero elegante.
7: Sì, bella.
8: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
7: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
9: Ocnoplast. Le finestre di design.
10: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
11: Traffic.
12: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 code a tratti per traffico intenso tra Melegnano e il bivio per la tangenziale ovest di Milano in direzione del capoluogo lombardo, sempre per traffico incolonnamenti a tratti sulla A4 tra Cormano e Milano Est verso Trieste, per lavori sulla A14 un chilometro di coda tra Pescara Nord e Atri Pineto in direzione Bologna. Infine sulla statale 19 delle Calabrie si segnalano rallentamenti per lavori all'incrocio Corati. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
13: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
14: Rock and Talk, il risveglio a tutto rock di Virgin Radio.
0: 8:03, l'ultima ora per venuta. Questa settimana. Sì.
1: Beh, insomma, l'ultima ora, l'ultimo giorno di diretta, poi ci concederemo un lungo weekend, ma adesso arriviamo all'argomento più importante di queste due ore e mezza di diretta: la formazione giornalistica di Antonello Pirozzi. E qui mi sono documentato, signori. Attenzione, ho fatto una ricerca, ho scatenato i miei segugi. Lui è passato attraverso le riviste musicali negli anni 80 e 90. le sue favorite erano Rockstar, Ciao 2001, Musica e Dischi. Poi evidentemente è arrivato l'editoria e ha detto basta con la musica, adesso facciamo giornalismo d'assalto, e lì ha cominciato a leggere Scoop, Scandalo, VIP, Shock, e sono iniziati a fioccare gli editoriali, signori. Quindi poi la musica è stato un primo amore, ma poi è passato alla cronaca. Ma è partito con la musica. Sì.
0: Questi sono i Kings of Leon, Radioactive, la nostra radioattività.

0: Abbiamo cominciato con le recensioni, critiche e recensioni. Stiamo parlando di riviste. Oggi le recensioni non hanno più senso. Chi fa le recensioni? Sì, qualcuno fa recensioni, ma come fate a capire se un album o una canzone la andate a ascoltare?
1: Sì, l'ascoltate una volta
0: alla radio, l'ascoltate in streaming, l'ascoltate.
1: Bravissimo, le riviste musicali.
0: Ognuno si fa la sua recensione.
1: Le riviste musicali avevano questa funzione,
0: certo,
1: non erano solo
0: certo.
1: un mezzo per parlare di dischi, davano sì. voce a dei critici che sì, educavano sì. la gente alla musica. Purtroppo oggi diciamo che c'è una sorta di
0: autoeducazione. Siamo tutti critici adesso.
1: No, vabbè.
0: Sì, tutti esperti. Tutti sì, esperti.
1: Ascolti
0: tutti
1: quello esperti. Che ti propone l'algoritmo.
0: Sì. Esperti di medicina, di filosofia.
1: Tuttologi.
0: Sì.
1: Tuttologi. Tuttologi, tra poco invece c'è il nostro Antonello Piroso con il suo autorevole punto di vista sull'attualità mentre suonano i Royal Blood.

0: Royal Blood su Virgin Radio, sta per arrivare Antonello Piroso.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Pasta un penny ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
3: Fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
4: Ci si può innamorare dell'intelligenza artificiale?
5: Che problema c'è? Siamo la stessa persona.
6: Lo so, giorno, notte, sempre te penso.
4: Il nuovo film di Fausto Brizzi, con Frank Matano e Taylor Mega.
7: Allaccia le cinture di sicurezza, baby.
4: Quasi vera, dal 1 ottobre al cinema. Quasi vera.
8: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
9: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
10: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
11: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero Samsung alto 2 metri, classe C, connesso per farti risparmiare energia a 699 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
12: Cosa c'è dietro l'Oktoberfest più gustoso?
13: Una grigliata mista con specialità bavaresi.
12: E dietro la grigliata?
13: Tutta l'esperienza e la qualità della carne Rodaus. Prova tutti i piatti dell'Oktoberfest in edizione limitata. Solo nei ristoranti Rodaus.
14: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve, con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
15: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
16: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
17: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
16: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
17: Eh già, ma invece occupare il lettino degli altri?
16: Quello è sicuramente un brutto affare.
18: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring con la festa delle offerte Prime. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon, fino al 7 ottobre.
19: Verde, rosa, arancio.
20: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
19: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
21: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
19: Scegliamo anche domani, vero?
21: Fruttolo, scegliere fa crescere.
22: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
19: Sostituiscio.
23: Leo, si dice sostituiscilo.
19: Sostituiscio.
24: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Sono al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso.

0: su Virgin Radio l'autorevole punto di vista del Cavaliere Nero Antonello Piroso.
1: E chiudiamo con il nostro Cavaliere Nero questa settimana di Rock and Talk su Virgin Radio. Antonello Piroso.
0: Rock and Talk.
2: Buongiorno Antonello.
1: Buongiorno.
3: Buongiorno a tutti. Dunque, invidie, rancori, gelosie, maldicenze, insinuazioni, sgambetti, volgari pettegolezzi, pugnalate alle spalle. Non sto parlando della politica, dove peraltro no, abbondano i casi. Adesso c'è tutto il giallo intorno a quello che è successo a Genova, dove all'inaugurazione del Salone della Nautica, al taglio del nastro, c'erano il presidente di Confindustria Nautica, il governatore ligure Marco Bucci e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. In platea, in prima fila, la sindaca di Genova, Silvia Salis. Normalmente ci doveva essere pure lei. Marco Bucci, che è il governatore, dice: quando mi hanno chiamato sul palco sono rimasto sorpreso. Dopodiché Giorgia Meloni si è detta dispiaciuta di questo, che appare come uno sgarbo non tanto alla Salis, ma uno sgarbo istituzionale, insomma, alla città di Genova che ospita da quel dì il Salone della Nautica, dispiaciuto al punto da prendere il telefono, così narrano le cronache, e Meloni ha chiamato Salis per dirglielo. La Salis ha detto: non so cosa sia successo, se volevano comunque oscurarmi, diciamo così, tenendomi giù dal palco, hanno ottenuto l'effetto contrario. In effetti è così, ma è sempre così quando ci sono gli interventi, no? I veti, le censure, alla fine il censurato, l'imbavagliato, no? Il bloccato dal veto ottiene una grandissima pubblicità in diretta. Ecco perché la censura, oltre che essere offensiva, è anche sbagliata. Ma comunque sia, invidie, rancori, gelosie, maldicenze, insinuazioni, sgambetti, volgari pettegolezzi, pugnalate alle spalle. Non sto parlando neanche della televisione o del mondo dorato della comunicazione, dove tutti dicono: ah, siamo amici, ci vogliamo bene, siamo tutti una... Ecco, quando qualcuno dice siamo tutti una famiglia, è il momento di mettere la mano alla roncola, perché non è vero. Soprattutto in campo televisivo si sgomita pur di acchiappare un programma, andare in video davanti alla telecamera. C'è gente, ve lo posso assicurare, sulla testa di mio figlio, che ammazzerebbe la mamma e la figlia sua pur, no? Comunque sia, no, invidie, rancori, gelosie, maldicenze, insinuazioni, sgambetti, volgari pettegolezzi, pugnalate alle spalle. Sto parlando di Garlasco, che è tornato di nuovo di moda, ma mica solo Garlasco, perché se c'è una cosa che ho notato in questo periodo è che stiamo ripescando dalla memoria tutta una serie di questioni che pensavamo essere chiuse, ma così eventualmente, evidentemente non è. Così parlo il Cavaliere Nero.

0: Uno di noi, non ci riferiamo solamente a Liam Gallagher qui in Rock and Talk.
1: Antonello!
2: Allora, il tempo è galantuomo, no? Si dice così, quindi uno deve aspettare, poi alla fine forse la giustizia trionfa. Il tempo è galantuomo, l'importante è che il tempo quando arriva da galantuomo ti trovi vivo, perché se il tempo è galantuomo e tu nel frattempo sei passato a miglior vita, non funziona tanto bene. No, lo dico perché stavo considerando gli intervalli di tempo, no? Nelle faccende di giustizia. A 10 anni dalla morte di Giulio Regeni, la Corte d'Assise ha condannato 3 agenti dei servizi egiziani per il sequestro, non per l'assassinio. L'hanno sequestrato, poi chissà come sarà morto di freddo Giulio Regeni, oppure chissà chi l'hanno dato dopo averlo sequestrato. Ma insomma, comunque intanto sono passati 10 anni dalla morte, no? Quindi con calma. Poi si apprende che a 13 anni dalla morte di David Rossi, l'uomo che si occupava delle relazioni istituzionali all'interno del Monte dei Paschi di Siena, no? 13 anni, David Rossi caduto dalla finestra, suicidio, si è suicidato. No, adesso si scopre che, guarda un po', forse il manager, no? È stato fatto penzolare da 2 persone dalla finestra, e poi è stato lasciato andare. Sono passati 10 anni quindi da Regeni, 13 anni da Davide Rossi. Garlasco, vi dicevo Garlasco, che è una magnifica soap opera in cui tutti stanno inzuppando il biscotto ore e ore e ore, tutti i giorni, di tutte le settimane, di tutti gli ultimi mesi, a parlare di Garlasco, gli avvocati, i RIS, è il colonnello, il generale, è la perizia, gli influencer, è tutto il caravanserraglio, no? Però adesso l'ultima notizia la sapete, l'avete letta, l'avete sentita, impossibile sfuggire a notizie sul caso Garlasco. Forse già 18 anni fa, 19 anni fa, i RIS di Parma sapevano che Stasi era innocente. Adesso la metto lì brutalmente, no? Sapevano che era innocente, ma ops, nascosero le prove, la prova che avrebbe potuto scagionarlo. Vero o falso che sia, ma stiamo a quanti anni sono passati? Benissimo. L'omicidio del calciatore Bergamini, avvenuto nel 1989, 37 anni fa, adesso si apprende che un uomo è stato appena indagato per concorso nell'omicidio, no? Ma del resto, a proposito della strage di Ustica 1980, quindi stiamo parlando di 46 anni fa, le autorità francesi hanno detto che sono disposte a dare una mano agli italiani inviando tutta la documentazione che riguarda il traffico aereo su Ustica e dintorni in quella maledetta notte in cui il volo Itavia fu abbattuto da un missile. Con calma, 10 anni Regeni, 13 anni David Rossi, 18 anni almeno il caso Garlasco, 37 anni il caso Bergamini, 46 anni il caso di Ustica. E poi arriva dall'America la notizia che questa signora Krista, povera Krista Pike, che a 18 anni uccise in maniera brutale, efferata, una sua compagna di studi, a 18 anni nel 1995, hanno deciso di giustiziarla oggi. Ha compiuto 32 anni nel braccio della morte, 32, che se non è in Italia, 32 anni in carcere in Italia non ci sta più nessuno. Lì sì, 32 anni in attesa di ammazzarla, hanno provato ad ammazzarla con l'iniezione letale, gli hanno fatto la prima, non è servita, gli hanno fatto la seconda e non è servita, quindi è andata in fin di vita. Ma siccome è andata in fin di vita ma non è morta a causa di iniezione letale, l'hanno mandata in ospedale per curarla, in modo poi che quando lei starà meglio le faranno la terza e si spera ultima definitiva iniezione letale per ammazzarla. Vabbè, che altro devo dire? Nulla. Così parlo al Cavaliere Nero.

0: Da Morrison Hotel del 1970, Peace Frog dei Doors.
1: E noi siamo in Rock and Talk su Virgin Radio con Antonello Piroso.
2: Dunque, come sta Vittorio Sgarbi? Non sta bene. Non è una battuta, ma non sta bene. Ma non sta bene non tanto perché non sta bene perché è entrato nel tunnel della depressione. Non sta bene perché è proprio fisicamente molto debilitato. Da mercoledì sera è ricoverato in terapia intensiva al Policlinico Gemelli per un'insufficienza respiratoria. Ieri il professor Massimo Antonelli del Gemelli ha detto le condizioni, pur critiche, sono attualmente stabili. Alla base di questa insufficienza respiratoria ci sarebbe un'infezione polmonare provocata da un batterio, in un quadro già complicato dal fatto che Sgarbi aveva evidenziato ed era stato già curato sempre al Gemelli anche per problemi cardiaci di cui soffre da tempo. In serata ha parlato Evelina Sgarbi, che è la figlia del critico d'arte o del critico d'urto, no? Per come noi siamo stati abituati a conoscere le gesta del Vittorio Sgarbi sulla platea pubblica, no? Il critico d'urto. Cosa dice Evelina Sgarbi, la figlia? Sono stata oggi al Gemelli da mio padre, sono sconvolta, l'ho trovato in una condizione di sofferenza estrema che mi ha devastato la mente, rimarrà in modo indelebile conficcata nel mio cuore. Purtroppo il mio grido di dolore, il grido di dolore che accompagnava la richiesta di dare al padre un amministratore di sostegno che lo gestisse, sottraendolo, questa era la volontà e l'idea della figlia Evelina, sottraendolo alle persone, alle presenze che la figlia di Sgarbi giudica negative intorno a suo padre. Diamogli l'amministratore di sostegno. Purtroppo, dice Evelina, il mio grido di dolore non è stato ascoltato in tempo. Oggi mi ritrovo con mio padre in rianimazione, circondato da quelle stesse persone che lo hanno trascinato in giro ed esibito per tutta l'estate, incuranti dello stress e della fatica immane a cui hanno sottoposto un fisico già fortemente debilitato da tutte le patologie in corso. Ed ora, cosa posso fare io per poter salvare mio padre? In effetti, io quando avevo letto che il 19 settembre Sgarbi era ricomparso in pubblico nella sua Ferrara, peraltro applauditissimo, ero rimasto piuttosto sorpreso perché non avevo visto le immagini di un uomo in salute, ma neanche, no, l'ho visto particolarmente provato. E allora mi sono detto, bah, che strana scelta che ha fatto Sgarbi, no? Forse vuole dimostrare, nonostante tutte le traversie che sta vivendo, che c'è ancora, no? È presente a se stesso, ce la può fare, sta recuperando. Ecco, così evidentemente non è. E adesso non c'è che aspettare l'evoluzione del quadro clinico. Ovviamente gli auguriamo tutti il meglio, ma certo, diciamo così, il quadro che ne esce di relazioni amicali e familiari è piuttosto devastante. Così parla il Cavaliere Nero.

0: The Chamber su Virgin Radio, questo era Lenny Kravitz.
1: Antonello.
2: Allora, se critico Francesca Albanese, la rockstar dell'Intifada, la rapporteur speciale dell'ONU su Gaza e sul mondo e su tutto quello che riguarda la Palestina, se la critico sono un serbo di Israele, un mezzo ebreo pure io, un agente del Mossad, fate voi. Se dico che non vedo l'ora di vedere il documentario Nazza girato da israeliani su come si è comportato l'esercito israeliano in determinate circostanze nella striscia di Gaza a proposito dell'uccisione di civili come danni collaterali, mi criticano gli amici di Israele o gli ebrei dicendo a me che sono uno che solidarizza con Hamas e con i tagliagola di Hamas. Purtroppo ormai il dibattito pubblico è polarizzato, per cui o stai da una parte o stai dall'altra. Non puoi cercare neanche di dire, io posso stare qualche volta da una parte, qualche volta dall'altra parte, a seconda dei fatti, con grande onestà intellettuale, sforzandomi di cercare di ragionare sulle cose. Ma è impossibile soprattutto quando nel governo Netanyahu dal 2022 c'è un ministro della sicurezza nazionale, giusto per farmi altri amici, Ben Gvir, avete presente quel signore con gli occhiali, diciamo così, un pingue, il quale quest'estate a un certo punto aveva detto che era favorevole a eliminazioni mirate di 30-40 persone a Gaza ogni notte. Non solo coloro che rappresentano una minaccia immediata, ci sono persone, ha detto questo signore, che non meritano di vivere, non dovrebbero vivere, non sono nemmeno persone. Ecco, a Ben Gvir ha risposto Bono Vox degli U2, paragonando il suo linguaggio a quello di Erich Himmler, il fondatore delle SS naziste. Dice Bono, come persona che ha sempre sostenuto Israele e che continua a sostenere Israele, così come sostengo il popolo palestinese che ha diritto a uno Stato palestinese, ecco, arriva poi una persona di questo genere che mette in ombra l'ebraismo in modo semplicemente oltraggioso, perché dice Bono, molte delle persone che mi hanno aperto la mente con le loro idee, cambiato la coscienza, che mi hanno fatto ridere, ho spezzato il cuore con le loro canzoni, che mi hanno sollevato il morale, sono ebree. E quindi, ovviamente, gli ebrei, Israele, dice sempre Bono, devono rimediare a quanto accaduto durante la Nakba. La Nakba è quando c'è stata l'espropriazione delle terre palestinesi dopo la Seconda Guerra Mondiale nel 1948. Trovando un compromesso, anche se è faticoso farlo, bisogna fare ciò che è giusto, perché la giustizia è al centro dell'ebraismo. Quindi, signor Ben Gvir, è inutile rispondere come ha fatto lei ricordandomi qualche politico italiano. Caro Bono, ha risposto Ben Gvir, il nazi ultraortodosso ministro Netanyahu, se ti piacciono tanto i palestinesi, prenditeli in Irlanda. Ecco, capite bene? Ecco, un'assonanza con qualche dichiarazione in Italia, se vi piacciono i migranti, prendeteveli in casa, no? Vabbè, del resto, così parlò il Cavaliere Nero.

0: È la nuova produzione dei Nickelback, Leave Me Behind. Li avete ascoltati su Virgin Radio.
1: E noi facciamo gli auguri di buon weekend al nostro cavaliere nero Antonello Piroso, che ritroveremo lunedì sempre puntuale qui in Rock and Talk.
2: Adesso vado a spalmarmi sul divano in attesa della partita Francia-Italia di questa sera. Nel calcio tutto è possibile, io una mezza idea sul risultato ce l'ho, ma non la dico perché anche questa settimana mi sono già fatto abbastanza amici. Bene, passate un bel weekend, ci risentiamo lunedì, siete la Resistenza, ciao!
0: Buon weekend!
3: On Virgin Radio, Rock and Talk.
4: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
5: E da oggi anche il mobile.
4: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
6: Guarda, è passato lo gnomo Marcel e ci ha lasciato una Schuff.
7: La birra dello gnomo, agrumata, fresca, incredibilmente conviviale. Schuff, lo stato d'animo delle Ardenne belghe. Cercala nei locali, nei migliori supermercati e su birrificiodelducato.it.
8: Dici che lo conosco?
9: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
8: Ah, quello naturale, senza additivi.
9: Bravo.
8: DOP, solo carne italiana.
9: Esatto.
8: Il crudo.
9: E allora non lo conosci.
8: Perché non è crudo, è Parma.
10: Piacere, prosciutto di Parma.
11: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, olio Evo Clemente Masseria del Parco, un litro a 5,39€. Da tre pezzi in su, 4,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi. Con carta payback negli ipermarket e online.
12: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
13: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
14: Flector Move, in missione contro il dolore. Dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
15: Che operatore hai per la luce?
16: Ottima!
15: E per il gas?
16: Ottima!
15: Internet?
16: Ottima!
15: Mobile?
16: Indovina?
15: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'800 91 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
17: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
18: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
19: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
20: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
21: Let's go! Da MedioWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti Dyson. Ad esempio, fino al 5 ottobre, nuova Air Smooth Brush Dyson tua a 249 euro. Approfittane subito! MedioWorld.
22: Due verticale, trekking sull'Etna.
23: Escursione.
22: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
23: Aperitivo.
22: E un inverno imperdibile?
23: Vacanza con Costa!
22: Vivi il tuo inverno con Costa! Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa!
24: C'è un'emozione che si guida, ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
25: Oh, tutti uguali.
26: Chiama se hai bisogno.
25: Eh sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
27: E chiama uno.
25: Ma uno chi?
28: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
29: Virgin Classics 1980.

0: Queen 1980, Another One Bites the Dust. Ancora una decina di anni di grandi successi qui in questo momento nel 1980 e anche negli anni a seguire è stata una delle band più amate e più seguite della storia della musica pop rock a livello proprio internazionale, a livello mondiale, quando nel 91 Freddie Mercury se n'è andato. Insomma, prendere una decisione se fermarsi o proseguire deve essere stato un momento davvero tanto difficile, e questo vale per un po' tutte le band e qualunque scelta deve essere rispettata, ma in questo caso in particolare con una persona, con un artista così carismatico come Freddie Mercury, per il valore che aveva d'immagine e vocale, insomma, ancora di più. Loro hanno deciso di andare avanti, hanno cercato di coinvolgere Robbie Williams che aveva rifiutato, poi è arrivato Paul Rogers, poi in seguito è arrivato anche Adam Lambert, però sono andati avanti da soli o insieme. Brian May e Roger Taylor si sono rincontrati su un palco, e questo è successo pochi giorni fa alla Roundhouse di Londra. Il concerto era di Roger Taylor, dove ha cantato per tutto il tempo e ha suonato la batteria pochissimo, e a un certo punto Brian May è salito sul palco, quindi ancora regalano grandi momenti.
1: E in occasione del 40° anniversario del Live del 1986 arriva al cinema l'ultima esibizione filmata dei Queen al completo. Parliamo di un concerto rivoluzionario che è stato fondamentale in un periodo di profondi cambiamenti culturali e politici. Queen Budapest è il primo rock show di una band occidentale in uno stadio oltre la Cortina di Ferro. È stata l'ultima esibizione dal vivo dei Queen al completo ripresa su pellicola. Sarà proiettato nei cinema e nelle sale di tutto il mondo dal 7 ottobre, e a curare la restaurazione in 4K a partire dalle riprese originali in 35 mm è stata la Park Road Post Production di Sir Peter Jackson, che si è occupato anche del documentario sui Beatles Get Back, come ricorderete. C'è anche un nuovo missaggio audio realizzato dalle registrazioni multitraccia originali, e quindi ci sarà una versione decisamente più coinvolgente dello spettacolo, forse la più coinvolgente mai realizzata. Tra l'altro, qualche nota storica su questo concerto. Era stato registrato il 27 luglio dell'86 durante il Magic Tour della band, concerto che rappresenta questo momento rivoluzionario perché in un periodo di profondi cambiamenti, dicevamo, i Queen si esibiscono oltre la Cortina di Ferro, e oltre gli 80.000 biglietti venduti si dice che altre 45.000 persone li abbiano ascoltati al di fuori dello stadio. Quindi
0: non c'erano cortine per loro.
1: No. Abbattere i limiti della politica e dei conflitti, comunque, no, dell'instabilità,
0: sì.
1: Attraverso
0: la musica riesce, il rock, ecco, in particolare. E a proposito di rock and roll, chiudiamo alla grande. Sono passati dalle nostre parti la scorsa estate e c'eravamo, ci siamo divertiti sotto il palco dei Social Distortion.
1: Noi c'eravamo, voi anche, e quindi in attesa che arrivi Alteria con l'ultimo appuntamento della settimana anche per lei, con Morning Glory, ultimo pezzo di Rock and Talk quest'oggi su Virgin Radio, Social Distortion Tonight.

0: Social Distortion Tonight, e noi siamo arrivati ai saluti. È stata una lunga settimana, abbiamo fatto il possibile, non possiamo mettere la mano sul fuoco, non sappiamo se ci siamo riusciti, ma insomma tenteremo di fare meglio la prossima.
1: Possiamo migliorare.
0: bravo.
1: Ci lavoriamo durante il weekend. Oh, ci sentiamo lunedì alle 6:30 su Virgin Radio
0: con Nico Carminati, Riccardo Buccero, Antonello Piroso. E ricordate la diretta di Morning Glory anche Alteria sul canale 717 di Sky, 68 della piattaforma satellitare TV Sat, e poi il 342 4141 411 per continuare ad interagire con la diretta. Noi appunto ci sentiamo lunedì, confermato?
1: Sì, sì, sì.
0: 6:30.
1: Promesso.
2: Oh, siete pessimi.
1: Ma smettila.
3: On Virgin Radio, Rock and Talk.
4: Rock and Talk in collaborazione con
5: la festa delle offerte Amazon Prime, il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Scopri tutti i dettagli su amazon.it/prime.
6: Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
7: Virgin Radio.
4: Sono le 9.
7: It's 9 a.m.
4: TGCOM 24. Breaking news.
8: Buongiorno da Esther Roletto. La morsa dell'inflazione attanaglia anche la manovra. La Premier Giorgia Meloni chiede maggiore flessibilità all'Unione Europea e avverte: in queste condizioni non si potranno aiutare famiglie e imprese senza misure restrittive. Abbiamo già dato la replica di Bruxelles. Le proteste degli studenti in Francia sfociate in vere e proprie rivolte con scuole date alle fiamme e scontri con la polizia. Circa 120 feriti, 83 gli agenti coinvolti, quasi 2000 fermi in tutto il paese. Primo scoglio superato per la maggioranza sulla strada della riforma della legge elettorale. Il centrodestra ha bocciato a scrutinio segreto le 5 pregiudiziali di costituzionalità presentate dalle opposizioni in aula alla Camera. Voto finale l'8 ottobre. La Cina blocca le esportazioni di carburante. La sospensione per il mese in corso riguarda le spedizioni di diesel, benzina e rifornimenti per aerei verso tutte le destinazioni, ad eccezione di Hong Kong e Macao. L'Europa occidentale ha registrato l'estate più calda di sempre, con una media di 21,7 gradi centigradi, 2,5 gradi al di sopra della media del periodo 1991-2020. Lo certifica Copernicus, il programma che monitora la Terra. Le temperature roventi si sono estese ben oltre i mesi centrali, registrati 41 giorni di forte stress termico. Calcio stasera a Parigi, l'Italia sfida la Francia nella terza giornata di Nations League. Confronto con i più forti, ci sarà molto utile, ammette il CT azzurro Mancini. Queste le breaking news di TGCOM 24.
9: Una finestra è una finestra.
10: Invece no, Ocnoplast ha i profili sottili, regala fino al 22% di luce in più.
9: Vedo.
10: La maniglia centrale è davvero elegante.
9: Sì, bella.
10: E puoi approfittare dell'offerta anniversario, 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus, solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
9: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
11: Ocnoplast, le finestre di design.
12: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alodex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
13: Traffic.
14: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 coda di un chilometro per un veicolo in avaria tra Napoli centro direzionale e il bivio per la A3 in direzione del capoluogo campano; per traffico intenso incolonnamenti sulla A7 tra il bivio per la A12 e Genova Bolzaneto verso Milano; infine sulla statale 1 via Aurelia rallentamenti per lavori all'incrocio di Recco. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
4: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
3: It's time to rise and shine. Live on Virgin Radio. Morning Glory. Morning Glory, it's time to rise and shine. Buongiorno, buon venerdì 2 ottobre 2026. Si comincia, questa è casa nostra. Morning Glory, come che sono Alteria, buongiorno. Super Tocchi in regia, pronto, operativo per le prossime due ore, anch'io, fino alle 11. Qui al solito a chiacchierare di rock and roll. Oggi tanta, tanta roba. La prima, Tocchi, che ricordiamo è che abbiamo l'appuntamento free ticket, due biglietti, guarda, voglio anche dire per chi, per i Pretty Reckless, lo diciamo subito, non adesso, tra pochino, dovete stare attenti. Poi faremo gli auguri a Sting, oggi 75 anni per Sting, portati davvero molto bene. Poi ancora, oggi è un po' la nostra giornata perché gli Oasis pubblicavano What's a Story Morning Glory, quindi parleremo di questo, parleremo dei Pink Floyd, parleremo della pioggia, parleremo del Giappone, chi più ne ha più ne mette, tutto al posto giusto. 342 41 41 41 41, ultima puntata della settimana, se non ci salutate veniamo lì a prendervi uno ad uno. Amici, io sono pronta, voi siete pronti, oggi si comincia così.

0: like a sleep twitch.
1: Editors ad aprire Morning Glory. Quando in Italia? Il 3 febbraio Alcatraz Milano, concerto firmato Verge Radio. Il 30 di ottobre arriva il loro nuovo album, ve lo ricordiamo dal titolo Surface Echo and Sound, nuovo lavoro per gli Editors. Invece oggi stavo dicendo cari miei piscuani, non so perché l'ho pensata e mi è venuto da ridere da sola. E Tocchi, scusami, lo sai che ci sono dei giorni così che il mio cervello va da solo. 2 ottobre 1995 usciva What's the Story, Morning Glory degli Oasis, che è il loro secondo album, però rappresenta il loro album più venduto in assoluto, 22 milioni di copie in giro per il mondo, tra l'altro tra i dischi più venduti in assoluto in Inghilterra. Super discone, davvero. Dove eravate il 2 ottobre del 1995? Adesso il 2 ottobre magari è un po' difficile, però se pensiamo al 95, cosa stavate facendo? In quale zona di mondo? Io avevo 11 anni, stavo proprio bene. A quest'ora ero al banco di scuola tranquilla a seguire la lezione, chi lo sa, latino per esempio. Va bene, dai, ci stava oggi ricordare What's a Story Morning Glory, anche perché è la nostra sigla e siamo affezionati a questo dischetto qui. Arrivano i saluti, vi stiamo leggendo, vi stiamo anche ascoltando. Se mandate WhatsApp vocali, essendo venerdì, oggi liberi tutti, vi buttiamo nell'etere. 342 41 41 411, mi raccomando, messaggi intelligenti.

0: Con Marianne si parlava del 2 ottobre 1995, usciva What's the Story Morning Glory, album al quale noi siamo particolarmente affezionati per ovvie ragioni. Graham Chatten dei Fontaines DC, per esempio, a ottobre, 2 ottobre 95, aveva 3 mesi, era piccolo. Ho chiesto a voi dove eravate ottobre 95.
1: 2 ottobre 1995 avevo 9 anni, quindi molto probabilmente come te Alteria anch'io ero a scuola.
0: Che bello.
1: E chissà che cosa stavo facendo, non me lo posso ricordare, è passato troppo tempo. Ciao, Valerio da Biella.
2: Il 2 ottobre del 95 probabilmente ero ancora negli Angeli.
0: Ah, non eri ancora nato, fortunello, come mi sei giovane. Invece, restando in tema Fontaines D.C. e Oasis, mettiamo insieme le carte. Fontaines D.C., non so se ricordate, all'epoca avevano un po' criticato la scelta dei fratelli Gallagher di fare reunion, innescando così questa trappola nostalgia. Dall'altra parte Liam Gallagher, che è uno che non se la manda a dire, ha risposto prima una roba tipo fottetevi, così è stata la sua prima risposta. Poi qualcuno, passano mesi, ci si dimentica della polemica, dicono ma perché non fate il tour Oasis con i Fontaines D.C. in apertura, e lui Liam Gallagher ha risposto: non sono abbastanza biblici per dividere il palco con me e con noi, con anche il fratello Noel Gallagher. Liam non si tiene un cencio in bocca. Che pezzo questo, Come Together. Arrivano i Beatles.

0: 69 all'interno di Morning Glory.
1: Dai che venerdì, dai a nastro. Buongiorno Alteria, buongiorno Toki. Un saluto da Reggio Emilia.
2: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
3: Style Rock.
4: Questa settimana risparmia con le grandi offerte. Come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
5: Sostituiscio.
6: Leo, si dice sostituiscilo.
5: Sostituiscio.
7: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
8: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
9: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
10: Flector Move, in missione contro il dolore, dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
11: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il siero resveratrol lift, 3 volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato: 10 anni di tonicità ritrovata. Ora con l'acquisto del siero resveratrol lift ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo siero resveratrol lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
12: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
13: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
14: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
15: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS 26cc. Per tutto ottobre a soli 99 euro, in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti, li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.
16: È possibile.
17: Oh, tutti uguali.
18: Chiama se hai bisogno.
17: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
19: E chiama uno.
17: Ma uno chi?
20: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
21: Da Eurospin, tante imperdibili offerte. Il 2 e il 3 ottobre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima tovaglia antimacchia con centro tavola in tessuto. Info su eurospin.it.

There's always gonna be something Stereophonics all'interno di Morning Glory. Oggi, amici, è il 2 ottobre, mi sembra doveroso ricordare che è la festa dedicata ai nonni. Tutti noi abbiamo un ricordo splendido verso i nonni, qualcuno sicuramente all'ascolto avrà ancora i propri nonni, qualcuno è nonno all'ascolto, e quindi insomma nonni fondamentali, importanti. Se prima stavamo parlando, scusate, del 1995, What's a Story Morning Glory, usciva oggi il disco degli Oasis, se mi butto nel 95, che era una bimba, chissà quanti l'ascolto nel 95, nel cuore degli anni 90, erano adolescenti, ragazzini. Beh, un grande classico per me era la merenda dei nonni dopo scuola, e quindi uniamo così i due racconti. Invece, beh, abbiamo un nonno, perché Brian Johnson degli AC/DC è nonno, Angus Young no, e ieri sera sul palco hanno suonato nel New Jersey con i Foo Fighters in apertura. Stiamo andando alla ricerca di video filmati, ma insomma tanto già sappiamo che è stata una bomba atomica. Ascoltiamo i Foo Fighters, questo è un brano del 1999, si intitola Next Year. Buon venerdì, amici, siete su Virgin Radio.

Night Shift Superstar, il suono dei Muse. Chissà se all'ascolto c'è qualcuno con tatuato il logo, il nome Muse Band, perché sai che adesso c'è anche l'intelligenza di Meta che si chiama Muse. No, Band. Parliamo di tatuaggi e vi racconto una storia veramente molto particolare, perché nella città di Modena, non troppi giorni fa, più persone si sono messe in coda per poter farsi un piccolo tatuaggio del logo di una nota catena alimentare che fa lette di pollo fritte, KFC, per diciamolo. In cambio di che cosa? In cambio di alette di pollo gratis per tutta la vita. Adesso c'è una regola tipo alette di pollo ogni 10 giorni per tutta la vita. Tu puoi presentarti, mostrare il tatuaggino e poter avere in cambio il tuo bel cestello con dentro le alette di pollo. Si chiama skin advertising, cioè pubblicità sulla pelle, letteralmente. Tatuarsi il logo di un'azienda. Stavo leggendo che nella storia di cose ne sono successe, lo aveva fatto in passato la Reebok, che ti dava tanti soldini per comprare prodotti appunto legati al marchio, così come una nota pizzeria americana propone pizze per 100 anni. Poi hanno avuto talmente tante adesioni che fecero in tempo a cambiare idea, perché sennò andavano in fallimento. E via dicendo. Notizia particolare, devo dire la verità, stavo provando a pensare se mai mi verrebbe da farmi un tatuaggio del genere per andare a mangiare gratis in un posto, non lo so, ma di sicuro mi viene da chiedervi in modo molto più facile se siete così fan di una band al punto di tatuarvi il logo. Comunque diventate pubblicità vivente di questa band, cioè assolutamente andate in giro e portate il logo dei fratelli, degli AC/DC, dei Nirvana, dei Foo Fighters, e voi state portando in giro il messaggio di questa band. Dai, diteci 342 41 41 41 1, magari avete già il logo, magari siete disposti e predisposti a tatuarvelo. Raccontateci un po'.

0: Jagger, Fratellis, allora domanda per voi: sareste predisposti e disposti a tatuarvi il logo di una band sapendo che in questo modo, beh, fate pubblicità a quella band e alla loro musica? Se invece già avete il logo di una band, ce lo dovete raccontare. 342-4141-411, vi stiamo aspettando.
1: On Virgin Radio, Morning Glory.
2: Let's go! Da MedioWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti De'Longhi. Ad esempio, fino al 5 ottobre, macchina automatica per caffè in chicchi Rivelia, tua, a 649 euro. Approfittane subito. MedioWorld.
3: Bollettino Digiversario numero 1.
4: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
3: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
5: I prezzi stanno scendendo ancora. Sono super convenienti.
6: Lo so! Un cliente ha comprato tutti i surgelati e una signora ha svuotato gli scaffali.
5: Da non credere! È perché sta tornando. Dall'1 al 10 ottobre c'è il sottocosto iper.
6: Ecco, guarda qui. Detersivo Dash liquido per lavatrici da 75 lavaggi a 9,90 euro.
5: E succede anche sulla spesa online.
7: Iper la grande I. Nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
8: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
9: Ho fatto la scelta giusta.
8: Cioè?
9: Faccio pubblicità in TV.
8: Non ci credo.
9: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
8: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
9: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
8: Adesso?
9: Sì, adesso.
7: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
10: Vieni da MD anche per la tua casa.
11: Ci sono offerte fantastiche, Antonella!
12: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml in colori assortiti con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD!
11: Ti aspettiamo!
10: MD, buona spesa Italia!
13: Che operatore hai per la luce?
14: Ottima!
13: E per il gas?
14: Ottima!
13: Internet?
14: Ottima!
13: Mobile?
14: Indovina?
13: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
14: Davvero!

0: www.eni.it.
1: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
2: Ma deve essere anche complicata?
1: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
2: La procedura XPIR?
1: La attiviamo noi.
2: La conservazione digitale è a norma?
1: Ce ne occupiamo noi.
2: Ti servono SPID o firma digitale?
1: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
2: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
1: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
3: Amore, la vasca?
4: Leviamo.
3: Le piastrelle?
4: Leviamo.
3: Anche i mobili del bagno?
4: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
3: E i lavori?
4: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
3: Mi hai levato le parole di bocca.
4: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
5: Iperceramica.
6: Fantroni, fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come porti Rollisteam, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Nothing But Teams. Guarda la video intervista esclusiva alla band e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album Stray Dogs e ancora Fontaines DC. In palio i biglietti per la data del 26 ottobre a Bologna. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
8: VirginRadio.it. Stay connected.
9: Virgin Classics 1973.

0: ZZ Top con La Grange. Bello, bello, bello, bello. Questo brano ci sta perfettamente alle 9.51 del mattino. Allora, si parlava del tatuarsi loghi di band sulla propria pelle e in qualche modo così promuovere la band, perché porti sul tuo corpo il logo di un musicista, di un progetto musicale. Devo dire che per noi amanti del rock in realtà non abbiamo questa percezione del far pubblicità, se per noi è proprio condividere una grande passione. Quindi in tantissimissimi avete scritto, in realtà che faccio un attimo un riepilogo, tutto nasce da una cosa che invece mi sorprende molto di più, cioè persone che si tatuano dei brand importanti legati al mondo del cibo, legati al mondo dell'abbigliamento, per dire, così da poter ottenere degli sconti. Ecco, su quello io faccio un po' più fatica, sui loghi di band invece ci siamo scatenati.
1: Buongiorno Alteria Tocchi, non so se sia nata amarrata una cosa figa, ma fare la faccia iconica di David Bowie con il fulmine sopra, le scritte AC sulla sinistra e DC sulla destra.
0: Ci sta, ci sta. Beh, io il fulmine di Bowie me lo sono tatuata, così come la piuma simbolo di Robert Plant. Ma vorrei chiudere con il messaggino più bello: non ho nessun tatuaggio, ma se dovessi sceglierne uno io mi tatuerei il logo di Virgin Radio. Ah, ci piace, mandate foto se lo fate. Nuovo singolo, How Lonely, lui è Kingfisher.

i Nirvana a chiudere la prima ora di Morning Glory. Stavo pensando, potrei tatuarmi sulla fronte Toki. C'è gente che ha messo all'asta pezzi di pelle, nel senso non letterale del termine, per farsi dei tatuaggi. 10.000 euro e mi tatuo. Ecco, se mi dai 20.000 euro, un Toki me lo potrei tatuare. Allora, tra poco arriva il free ticket, due biglietti per il concerto dei Pretty Reckless. Poi faremo gli auguri a Sting. Parleremo del mio disco preferito dei Pink Floyd che usciva quest'oggi. E poi non mancano mai belle storie di rock and roll.

Humpty Bumper, Red Hot Chili Peppers. Io non so se nel vostro cervello si nasconde un ricordo di qualche anno fa, quando Flea, bassista dei Red Hot Chili Peppers, salì sul palco insieme al grandissimo Stevie Wonder e insieme a Sting per fare Higher Ground, brano di Stevie Wonder che poi è stata coverizzata dai Red Hot Chili Peppers. In quell'occasione loro tre insieme, perché ho fatto questa unione? Perché abbiamo ascoltato i Red Hot, oggi è il compleanno di Sting e l'abbiamo riuniti. 75 anni per Sting, che prima di diventare Sting ha fatto il maestro alle elementari. È un'immagine che mi piace sempre ricordare, perché me lo vedo col gessetto alla lavagna in una classe di bambini, per poi da lì a breve esplodere con il successo dei Police. Bene, happy birthday to Sting, che poi sappiamo avere la sua tenuta qui in Toscana, Toki. Magari un giorno andiamo a berci un po' di vinello insieme al nostro amico Sting. Invece voi potete andare, sapete dove? A vedere il concerto dei Pretty Reckless, 14 novembre. Pretty Reckless dal vivo al Fabric di Milano. Vi dico il numero, dovete farlo in fretta, comporre in fretta il numero 800 32 43 30. Due biglietti, Pretty Reckless, 14 novembre, vi stiamo aspettando. Arrivano i Ramones.

0: Cemetery, il suono dei Ramones. Bene, abbiamo lanciato il nostro appuntamento Free Ticket, due biglietti per un concerto niente male, Pretty Reckless che arrivano a Milano, Taylor Momsen, voce del rock strepitosa, loro che abbiamo visto anche in Italia in diverse occasioni, in due occasioni in apertura di AC/DC, il più veloce questa mattina. Buongiorno Dario.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, come stai?
1: Abbastanza bene, grazie.
0: Ma come abbastanza bene? Molto bene, no?
1: Sì, sì, molto bene, dai.
0: Ti ho convinto. Senti, Dario, da dove ci segui?
1: Io sono di Pisa, ma vivo a Parma.
0: Ah, ok, ok. E i Pretty Reckless li conosci? Li scoprirai?
1: Conosco qualche canzone, ma l'ho visti dal vivo a vedere l'apertura degli AC/DC.
0: Hai visto?
1: A Campovolo.
0: E lei è tanta roba, è super, super rock,
1: sì,
0: and
1: sì,
0: roll.
1: Molto.
0: Dai, allora 14 novembre ti organizzi, potrai portare con te una persona, Fabrique di Milano, ci saremo anche noi di Virgin Radio, ok?
1: Ok, vi ringrazio.
0: Ti mando un abbraccio, ciao ciao ciao Dario, noi continuiamo. Oh yes, Rolling Stones, Jealous Lover, voi siete in nostra compagnia, Morning Glory, io sono Alteria, c'è Super Toki in regia, se volete chiacchierare con noi potete farlo, 342 41 41 411, lascio spazio a Mick Jagger.

Lover, Rolling Stones, immaginatevi sotto un piumone sdraiati a letto con fuori il rumore della pioggia. Vabbè, dai, tocchi un bel pensiero, no? Non ti piace come... Ah, dimmi, non ti piace l'immagine di te sotto il piumone con gli Stones e fuori la pioggia? Direi che non è male. Parliamo di pioggia, notizia che arriva da Tokyo, Giappone, dove c'è stato il record 35 giorni di fila di pioggia. Insomma, tanta roba. Io di solito se mi sveglio, apro la finestra e piove, c'è il sole, il mio umore cambia radicalmente. C'è invece chi non gliene può fregare di meno, c'è addirittura chi con la pioggia è più sereno rispetto che il sole. Insomma, sono gusti. Comunque, Giappone, 35 giorni di pioggia consecutivi, mi butto in un discorso che mi piace tanto, un po' poetico. Allora, pioggia in giapponese, adesso lo pronuncerò a caso, però dovrebbe dirsi amei, scritto proprio così come lo dico, a me, ed è un ideogramma che tra l'altro proprio a livello così di immagine ricorda la pioggia. E la cosa incredibile poi in Giappone con i vari ideogrammi, se tu vai a creare delle combinazioni diverse cambiano leggermente anche i significati, e quindi abbiamo la possibilità di parlare di pioggia inaspettata, pioggia lieve, pioggia fredda, pioggia di prugne, che indica la stagione delle piogge di giugno che c'è in Giappone. Ed è tutto sempre molto poetico quando entriamo nella cultura giapponese. Domanda per voi. Grazie Toki. Molto gentile. No, la domanda è questa: vi è mai capitato di visitare un paese, una città, in quei giorni beccare forte pioggia, ma in realtà per assurdo è stato un valore aggiunto, cioè la pioggia ha regalato un fascino ancora maggiore, ancora più forte a quel posto, quella città, quel paese? Diteci. In Europa il paese più piovoso credo sia la Scozia, Scozia, Irlanda e Norvegia. Questa è la classifica. Dai, aspettiamo i vostri racconti. Patti Smith. Oh,

0: Good, la poetessa del rock Patti Smith. Allora, vi stavo parlando del Giappone, 35 giorni di pioggia consecutivi, 35 giorni consecutivi di pioggia. Arriva, guarda, proprio una testimonianza.
1: Buongiorno, siamo Gianni e Noemi e siamo tornati ieri sera dal Giappone.
0: Ma dai!
1: Dopo due settimane di pioggia ininterrotta, però è stato bellissimo, ha dato un valore aggiunto al nostro viaggio. Anzi, abbiamo dormito anche in un ryokan disperso in un giardino con il sottofondo della pioggia, appunto.
0: Wow.
1: E ci siamo divertiti tantissimo. Oggi stiamo tornando a casa, a Lecce. Ciao ciao da Gianni e Noemi.
0: Che sogno, che bel racconto. Bravi, grazie. Noi restiamo insieme, casa nostra, Morning Glory.
2: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
3: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola.
4: Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.
3: Basta un penny.
5: Il rock degli anni 70 è sperimentazione, complessità. In questo periodo cresce e si sviluppa in modo impressionante. E sono molte le band e gli artisti che con le loro produzioni cambiano il volto alla musica. Rivivi tutto il meglio di questo incredibile decennio con Virgin Rock 70, la nostra web radio. Virgin Rock 70. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
6: Verde. Rosa. Arancio.
7: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
6: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
8: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane. Con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
6: Scegliamo anche domani, vero?
8: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
9: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
10: Bollettino Deghiversario numero 2.
11: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
12: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
13: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
14: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
15: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi Skyr bianco da 500 grammi a 1,99 euro e pane proteico Gusti Vari da 250 grammi a 1,59 euro,
16: ci basta il nostro suono preferito.
15: Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
17: Sostituiscio.
18: Leo, si dice sostituiscilo.
17: Sostituiscio.
19: Leo

0: Ragione.
1: Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
2: Guarda, è passato lo gnomo Marcel e ci ha lasciato una Schuff.
3: La birra dello gnomo, agrumata, fresca, incredibilmente conviviale. Schuff, lo stato d'animo delle Ardenne belghe. Cercala nei locali, nei migliori supermercati e su birrificiodelducato.it.
4: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
5: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
4: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
5: Eh già, ma invece occupare il lettino degli altri?
4: Quello è sicuramente un brutto affare.
6: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring con la festa delle offerte Prime. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon, fino al 7 ottobre.
7: 1, 2, 3, 4!
8: Sono un autodidatta.
9: Sei fantastico.
10: Perché lo tenete, mi chiedo io?
11: Musica!
12: Per me è super sì.
13: Anche per me?
14: Per me vale.
15: Anche per me?
16: È un sì al 100%!
17: Tu sì che vales. Da sabato 3 ottobre su Canale 5.
18: I prezzi stanno scendendo ancora. Sono super convenienti.
19: Lo so! Un cliente ha comprato tutti i surgelati e una signora ha svuotato gli scaffali.
18: Da non credere! È perché sta tornando. Dall'1 al 10 ottobre c'è il sottocosto iper.
19: Ecco, guarda qui. Pasta di semola Voiello da un chilo a 1,29 euro.
18: E succede anche sulla spesa online.
20: Iper la grande I. Nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.

0: Atomic City, YouTube, Bono Vox con questa canzone ci parla di Las Vegas, ma Bono Vox sappiamo essere irlandese. L'Irlanda, secondo paese europeo per pioggia, si parlava di pioggia. Vi ho fatto una domanda specifica, cioè se avete mai fatto un viaggio, avete visitato una città, pioveva e nonostante ciò, beh, la pioggia è stato un valore in più.
1: Io la città europea che amo di più in assoluto con la pioggia è Parigi. L'ho visitata tante volte, ci ho vissuto anche 2 anni e quando andavo da turista vederla con la pioggia mi trasmetteva una bellezza inaudita.
0: Che bello, che bello. Sapete, in molti avete detto Edimburgo, viaggio ad Edimburgo in Scozia con la pioggia, visitare le coste scozzesi con la pioggia delicata che quasi sembra nebulizzata è stato fantastico. Ero un Highlander, questo è un messaggio di un amico. Comunque tutto arriva dalla notizia da Tokyo, Giappone, dove per 35 giorni consecutivi c'è stata pioggia e c'è chi sogna proprio questo.
2: Buongiorno, allora io vorrei andare in Giappone proprio d'estate perché so che c'è il periodo delle piogge ed io adoro la pioggia, io sono un amante della pioggia e quindi nei giorni di pioggia mi sento rinascere, quindi io vorrei poter visitare il Giappone proprio nei giorni di pioggia, anche se tutti dicono il contrario.
0: Vedi Toki, ci sono persone che sono felici solamente quando piove.

0: Hi, I'm Shirley Manson from Garbage, and the music we all love is apparently on Virgin Radio.
1: Prima di uno show, faccio un po' di sollevamento pesi con la sigaretta. Poi il concerto inizia e da quel momento in poi l'unica cosa che vedo sono i miei piedi.
2: Angus Young. Virgin Radio. Style Rock.

Nothing Better Than This, Kasabian. Bello tutto il nuovo album dei Kasabian, dal titolo Atto Terzo, Act Third. 13 tracce belle. Adesso Money Made, siete su Virgin Radio. Oh yeah! Arrivano gli ACDC.

0: Che groove che hanno gli Esiri, Simone Made, restiamo insieme per l'ultimo pezzettino di Morning Glory.
1: On Virgin Radio, Morning Glory.
2: Quando lavoro il tempo è prezioso, per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
3: Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
5: Ci si può innamorare dell'intelligenza artificiale?
6: Che problema c'è? Siamo la stessa persona.
7: Lo so, giorno, notte, sempre te penso.
5: Il nuovo film di Fausto Brizzi, con Frank Matano e Taylor Mega.
8: Allaccia le cinture di sicurezza, baby.
5: Quasi vera, dal 1 ottobre al cinema.
9: È italiana?
10: Sì.
9: È affidabile?
10: Sì.
9: Rispetta l'ambiente?
10: Sì. Indovina chi è?
9: Foppa Pedretti, l'azienda made in Italy che utilizza legno da foreste protette, dando vita a prodotti che durano nel tempo. Foppa Pedretti.
10: Nasce. Cresce.
9: Resta con te.
11: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, uva bianca senza semi 500 grammi a 99 centesimi. Da 4 pezzi in su, 79 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket e online.
12: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.

0: dettaglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Due verticale, trekking sull'Etna.
2: Escursione.
1: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
2: Aperitivo.
1: E un inverno imperdibile?
2: Vacanza con Costa.
3: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Amore, la vasca?
2: Leviamo.
4: Le piastrelle?
2: Leviamo.
4: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
4: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
4: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
5: Iperceramica.
6: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Un mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su uomobile.it.
7: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicata a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero uno: pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile. Qual è la soluzione?
8: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black, a soli 139 euro in esclusiva per i clienti con app e Yobi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi. Approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app e Yobi e in store.
9: Obi, tutto è possibile.
10: Shh, Ale Franz, venite.
11: Michel,
12: cosa c'è?
13: Avete saputo la novità? Zelig su Canale 5.
11: Quindi?
12: Non è mica un segreto.
14: Condotto da Michel Hunziker e Ale Franz.
11: Ma lo presentiamo noi?
10: Eh certo, non lo sapevate?
12: Ale è svenuto.
10: Oh no!
12: Ci vuole la respirazione bocca a bocca.
10: Lascialo giù svenuto.
14: Ah. Zelig 30, da martedì 6 ottobre in prima serata, Canale 5.
15: Virgin Classics 1982.

To the Bone, George Thorogood and the Destroyers, giretto nella storia del rock. 2 ottobre 1970, immaginate di entrare in un negozio di dischi, volete acquistare l'ultimo lavoro dei Pink Floyd e vi trovate su una copertina un bel muccone, una mucca gigante su un prato verde, nessuna scritta, non c'è scritto Pink Floyd, non c'è scritto neanche il titolo dell'album. Sappiamo essere Atom Our Mother, il mio album preferito dei Pink Floyd, così giusto per raccontarvelo. Tanta roba da riascoltare, Atom Our Mother, da ripescare. Dai Pink Floyd, da una novità musicale, insomma, lui è giovane e fresco, role model con Joy.

0: Role Model con Joy. Adesso Paola Maugeri, arriva l'appuntamento Long Playing Stories.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Playing Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
3: Long Playing Stories.
0: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo di Bruce Springsteen e del suo omaggio alla radio che porta la musica alle persone e gli cambia la vita, proprio come è successo a lui con la radio che sua madre Adele teneva sempre accesa in cucina nella casa di Institute Street a Freehold, New Jersey, e dalla quale ha sentito arrivare il rock and roll. Questa è la storia di Radio Nowhere. Stavo incollato alla sedia guardando al passato per scrivere belle melodie. Bruce Springsteen ha raccontato così l'origine di uno dei suoi album più potenti, cioè Magic, registrato ad Atlanta con il produttore Brendan O'Brien e pubblicato il 25 settembre del 2007. Quindicesimo album di Bruce Springsteen, il secondo da quando ha ritrovato la sua leggendaria E Street Band con cui suona dal 72, un disco che travolge il pubblico con la sua urgenza creativa e va al numero uno in Inghilterra e in America vincendo ben 3 Grammy Awards. Voleva le chitarre, ha raccontato Brendan O'Brien a proposito delle sessions di Magic. Iniziava un pezzo, poi si fermava e diceva a Little Steven, a Roy Beaton, a Clarence Clemons, a Max Weinberg e agli altri: proviamolo più alto, dai, lasciatevi andare. Quando nelle interviste gli chiedono cosa stesse cercando con Magic, Bruce risponde con una delle sue frasi da scrittore: quello che cercano tutti, l'irraggiungibile parte fondamentale della nostra vita che è appena fuori dalla nostra portata, nascosta nel buio da qualche parte, è la cosa che fa sì che alla fine del giorno ne sia valsa la pena. Magic è un racconto dell'America del 2007 con le sue contraddizioni e i suoi valori, in cui Bruce rende omaggio alla musica e alla radio, che ha descritto nella sua biografia come un sogno febbrile condiviso, un'allucinazione collettiva, un segreto spifferato a milioni di persone, una voce che sussurra all'orecchio del paese intero. Nasce così Radio Nowhere, con cui apre tutti i concerti del Magic Tour, con un ritornello che diventa una dichiarazione di intenti. C'è qualcuno vivo là fuori? Questo è Bruce Springsteen, al massimo della sua potenza, questo è Radio Nowhere.

0: Radio Nowhere, Bruce Springsteen all'interno di Long Plain Stories. Grazie anche oggi a Paola Maugeri per il suo appuntamento Belle Storie. Belle storie che gravitano attorno al rock. E noi abbiamo finito, cioè oggi è venerdì, come facciamo tutto il weekend senza di voi? Come faccio tutto il weekend senza Toki? Veramente, io questo mi domando. Amici, grazie a voi perché ci siete sempre, ci sopportate. Grazie a Super Toki Regia, grazie a Michele Primi. Arriva Giulia Salvi con Personal Giulia. Un bacio, un abbraccio a lunedì mattina, ciao da Alteria.
1: On Virgin Radio, Morning Glory.
2: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
3: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Nothing But Teams. Guarda la video intervista esclusiva alla band e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album Stray Dogs e ancora Fontaines DC. In palio i biglietti per la data del 26 ottobre a Bologna. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: VirginRadio.it. Stay connected.
4: Virgin Radio.
5: Sono le 11.
6: It's 11 a.m.
1: Every morning at 11 a.m. Live on Virgin Radio. Personal Giulia.
5: Personal Giulia.
1: Giulia.
5: Con Giulia Salvi.
7: Si parte con l'ultima puntata della settimana di Personal Giulia. Buona giornata amici miei, Giulia Salvi con voi su Virgin Radio e Virgin Radio TV, coadiuvata da Alessandro Fiore in regia e Riccardo Buccero per la parte autorale. Puntatona amici miei, allora innanzitutto si parla di uscite discografiche perché è venerdì e poi avremo ospite Mike Kroger, fratello di Chad dei Nickelback, per parlarci del nuovo album Everything Under the Sun, e poi annunceremo tanti di quei concerti nel corso delle prossime ore che voi non ne avete idea. 342-4141-411 per interagire con me, poi come al solito ci sono tutti i social di Virgin Radio. Partiamo con i Sum 41, questa è Still Waiting.

Waiting, loro sono i Sum 41, Personal Giulia, 342-4141-411. Prima di entrare nel vivo del programma, ci riascoltiamo il singolo dei Placebo, Helen Keller, un nuovo brano che in realtà nasce dalle ceneri di un pezzo strumentale incluso nel debutto della band del 1996. Il tour celebrativo è partito da quasi una settimana e passerà dall'Italia il prossimo 6 di novembre, Unipol Forum a Milano. È un concerto sold out ed è bellissimo sapere che i Placebo suoneranno tutti i pezzi storici, quelli più amati dai fan, va detto, che non suonavano più ormai da diverso tempo, ma questo è un po' il tour che mette la pace col passato della band di Brian Molko. Helen Keller, loro sono i Placebo.

Lost Me, loro sono i Police, 1980, Personal Giulia, 2 di ottobre, facciamo una panoramica breve su tutto ciò che di bello esce in questo mese meraviglioso. Partiamo proprio da oggi, venerdì 2 ottobre, con la nuova fatica solista dell'ex chitarrista degli Smiths, un vero e proprio guru della musica inglese, Mr. Johnny Marr. È uscito oggi The Age of Everything. Esce venerdì prossimo, il 9 di ottobre, invece Palace for the People, il nuovo lavoro dei Greta Van Fleet, di cui parleremo ancora nel resto della puntata, non dico altro. Abbiamo già detto fin troppo, ma non è mai abbastanza, su Dopamine Chamber, nuovo lavoro dei Fontaine's DC. La band irlandese pubblicherà il 5° album di studio il prossimo 16 di ottobre. Unbound and Dangerous, The Doors, 23 ottobre, un nuovo disco dal vivo ufficiale, sono 13 tracce d'epoca selezionate da Robbie Krieger e John Densmore con lo storico ingegnere del suono della band Bruce Botnick. E poi ancora, amici miei, andiamo verso la fine del mese con delle uscite veramente veramente importanti. Si parla di Perfect dei Queens of the Stone Age, 30 di ottobre anche per gli Editors, con Surface Echo and Sound. E poi l'ultimo lavoro dei Nickelback, 30 di ottobre appunto per Everything Under the Sun, ma di questo disco parleremo oggi lungamente con il bassista della band, il buon Mike Kroger. Ne parliamo dopo i Blur, questa è Barbaric.

0: Barbaric, loro sono i Blur, a Personal Giulia su Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Branco di revolveriane assetati di buona musica. Questo è il richiamo con cui ogni giorno inauguriamo una nuova puntata di Revolver. Revolver! La nostra missione è quella di incollarvi alla radio con i nostri classici. I cult, vecchie gemme del rock riportate alla luce da noi. E il meglio delle nuove produzioni. Se vuoi essere dei nostri, sai dove trovarci.
1: Revolver con Ringo, da lunedì a venerdì dalle 14 alle 16, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV. In collaborazione con
3: Franco Rosso e l'ente del turismo della Repubblica Dominicana. Tramonti indimenticabili, spiagge di sabbia bianca e un'incantevole barriera corallina. Nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it.
4: Let's go! Da MedioWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti LG. Ad esempio, fino al 5 ottobre, lavatrice LG Slim in classe A. Tua a 479 euro. Approfittane subito. MedioWorld.
5: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
6: E che sapori, Antonella!
7: Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100% di latte italiano, a un euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi, sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
6: Ti aspettiamo!
5: MD, Buona Spesa Italia.
8: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
9: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
10: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
11: Ho fatto la scelta giusta.
10: Cioè?
11: Faccio pubblicità in TV.
10: Non ci credo.
11: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
10: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
11: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
10: Adesso?
11: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
12: Fanta ti porta ad amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it. 1, 2, 3, 4.
13: Sono un autodidatta.
14: Sei fantastico.
15: Perché lo tenete, mi chiedo io.
16: Musica!
17: Per me è super sì.
18: Anche per me?
19: Per me vale.
20: Anche per me?
21: È un sì al 100%!
22: Tu sì che vales. Da sabato 3 ottobre su Canale 5.
23: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
24: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti entro ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
25: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, caffè Kimbo 60 capsule compatibili in espresso a 9,99 euro. Da 4 pezzi in su, 8,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli ipermarket e online.
26: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. Spazzolino elettrico Oral-B Aio 3 con sensore LED visibile e testina tonda a 56,99 euro. Fino all'11 ottobre, solo da 1

Religion, R.E.M., capolavoro del 1991, Personal Julia su Virgin Radio, un pezzo talmente bello che lo ammetto, l'ho sentito anche su delle altre radio che fanno tutt'altro genere, anzi radio molto danzerecce, quindi quando un pezzo riesce bene ed è un vero capolavoro della storia della musica, trascende qualsiasi genere. Poco fa parlavamo delle uscite discografiche, vi ricordo anche l'uscita, se siete fan dei Black Sabbath e della carriera solista del chitarrista Tony Iommi, l'uscita di From the Dark, 23 di ottobre. Due giorni fa il chitarrista dei Black Sabbath, Tony Iommi, è stato nominato MBE, membro dell'Ordine dell'Impero Britannico, un riconoscimento assegnato come premio per il servizio eccezionale alla comunità, le arti, la scienza, il lavoro di beneficenza o il servizio pubblico. Due giorni fa si è svolta la cerimonia presso il castello di Windsor. Dice Tony: è un onore incredibile ricevere l'MBE. La musica è stata la mia vita e sono stato molto fortunato a condividere questo percorso con tante persone fan straordinarie. Sono molto grato per tutto il supporto ricevuto lungo il cammino. Quindi d'ora in poi stiamo parlando di Sir Tony Iommi. Kings of Leon, loro pubblicheranno il nuovo album Oh My Beloved il prossimo mese, nel mese di novembre. Oggi, visto che è venerdì e si parla di uscite discografiche, c'è il nuovo singolo, è Cold Blue Dawn.

Highway, loro sono i Bon Jovi, a Personal Giulia su Virgin Radio e Virgin Radio TV. John Bon Jovi, nostro rock ambassador, così come Liam e Noel Gallagher, gli Oasis, che hanno bloccato un'asta dedicata a registrazioni loro degli anni 90. Allora, ne avevamo parlato di quest'asta, di questi ritrovamenti, di questi nastri così particolari. Si era detto inizialmente che loro erano d'accordo. Niente, devono guadagnare solo loro, quindi gli altri non possono fare aste con dei beni che secondo loro gli appartengono. Però qua la questione diventa un pochino dubbiosa. Ne parliamo con grande calma dopo i Blink 182, protagonisti dell'estate 2027 marcata Virgin Radio. 13 di giugno, High Days Milano, questa è Bored to Death.

0: E Blink 182 con Bored to Death, tra poco a Personal Giulia su Virgin Radio, un classico di David Bowie.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
3: D'Alessandro e Galli presenta Muse. La band che ha rivoluzionato il rock a livello planetario torna in Italia per un'unica imperdibile data. Sabato 17 luglio, Lucca Summer Festival, area Mura Storiche. Acquista i biglietti in anteprima solo con Virgin Radio. Lunedì 5 e martedì 6 ottobre vai su virginradio.it e accedi alla prevendita esclusiva.
4: Virgin Radio, Style Rock.
5: Su Canale 5 arriva Zelig, eh? Sapete chi sono i conduttori?
6: Guarda, prova a indovinare.
7: È chiarissimo.
5: Ragazzi, siamo in radio, non vi vedono.
8: Condotto da Michel Hunziker e Ale e Franz. Zelig 30.
6: Ecco, l'ha detto lui.
7: Ma allora possiamo dire quando?
8: Da martedì 6 ottobre in prima serata, Canale 5.
6: Ho capito, ma dice tutto lui. Non c'è neanche modo di...
5: Vabbè, ma no, fatevi che per malosi, fate tutto il programma.
6: Sì, ho capito, ma non è obbligato mica cosa sua a presentare.
5: Sarà durissima.
9: Bollettino Digiversario numero 1.
10: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
9: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
11: Fantroni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto. Tua su di 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
12: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare. Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
13: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
14: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
15: Che operatore hai per la luce?
16: Ottima.
15: E per il gas?
16: Ottima.
15: Internet?
16: Ottima.
15: Mobile?
16: Indovina?
15: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
17: Dici che lo conosco?
18: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
17: Ah, quello naturale, senza additivi.
18: Bravo.
17: DOP, solo carne italiana.
18: Esatto.
17: Il crudo.
18: E allora non lo conosci.
17: Perché non è crudo, è Parma.
19: Piacere, prosciutto di Parma.
20: Da Eurospin, tante imperdibili offerte. Il 2 e il 3 ottobre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima tovaglia antimacchia con centrotavola in tessuto. Info su eurospin.it.
21: Virgin Classics
22: 1971.

Changes, il Duca Bianco, David Bowie, un grande singolo, un grande classico del 1971 a Personal Giulia. Parliamo degli Oasis, che hanno bloccato l'asta di alcune registrazioni degli anni 90, un'asta che era stata programmata proprio per questi giorni, anzi per l'esattezza per la giornata di domani, sabato 3 ottobre, e di cui avevamo anche parlato a Personal Giulia. Ben Homer, il direttore della casa d'aste, ha commentato: "Siamo molto dispiaciuti di non poter offrire questo importante archivio come previsto." Stop dunque all'asta delle registrazioni realizzate dai fratelli Gallagher negli anni 90 e raccolte da Owain Richards, figlio del loro tecnico del suono, dal primo album Definitely Maybe fino al 2001. La BBC ha confermato l'azione legale intrapresa dagli Oasis per bloccare l'iniziativa, e contro gli Oasis, insomma, non so fino a che punto abbia senso mettersi. Richard dice: "È vero che gli Oasis hanno fatto causa a me e a mio padre per cercare di impedire la messa all'asta dei nastri realizzati da mio padre molti anni fa, è tutto vero. Al momento Noel e Liam non hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito." Ben Homer della casa d'aste dice: "Il resto della vendita non subirà variazioni e si svolgerà regolarmente, rispettiamo l'iter legale e non rilasceremo ulteriori commenti in merito in questa fase." Niente, amici miei, gli Oasis devono essere i soli a poter guadagnare da ciò che hanno fatto in passato. Editors, 3 febbraio è tutta sold out la data a Milano all'Alcatraz. Non vedo l'ora, questa è Seriously.

Mod and Play, loro sono gli Offspring e sta già per terminare la prima ora di Personal Giulia su Virgin Radio. Nella seconda partiremo direttamente con un bel ospite, Mike Kroeger dei Nickelback, che ci parla del nuovo album Everything Under the Sun, che come abbiamo detto in questa prima ora insieme esce il prossimo 30 di ottobre. Nel mese di novembre tante le uscite, è vero, ma anche tanti concerti. Arrivano in Italia anche i Pretty Reckless da Headliner, lo fanno il 14 di novembre al Fabric di Milano. Tutte le info che vi servono le trovate come al solito sul sito virginradio.it. Pretty Reckless, When I Wake Up.

0: When I Wake Up, loro sono i Pretty Reckless per chiudere la prima ora di Personal Giulia. Arrivano anche le news di TGCOM 24.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Virgin Radio.
3: Sono le 12.
2: It's 12 p.m.
3: TGCOM 24. Breaking news.
4: Bentrovati da Mattia Venini. Giornata di sciopero generale, treni, scuola e sanità a rischio. Incrociano le braccia anche metalmeccanici, forze dell'ordine, marittimi e lavoratori di agricoltura e allevamento. La protesta è stata organizzata dalla Confederazione Sindacale Lavoratori Europei in reazione al caro vita. 400 licei chiusi in Francia, alle prese con l'ondata di proteste degli studenti contro i tagli all'istruzione, degenerate in violenze e devastazioni. 1763 arresti, 40 presi di feriti, gravi danni in oltre 100 scuole. Il governo ha convocato un vertice di crisi. Meloni in pressing sull'Unione Europea per ottenere più flessibilità a causa del boom dell'inflazione. Fonti di Bruxelles chiariscono che la Commissione si sta prendendo il tempo necessario per esaminare la lettera ricevuta dalla Premier. Non ci sarebbe una chiusura pregiudiziale nei confronti dell'Italia. L'8 ottobre il voto finale sulla legge elettorale. Ieri il governo ha superato il primo scoglio con la Camera che ha rigettato a scrutinio segreto le pregiudiziali di costituzionalità con 229 voti contrari, 7 in più rispetto ai numeri odierni della maggioranza. Ancora un gravissimo incidente sul lavoro nel Vicentino a Marcraft di Chiampo, dove un operaio di 60 anni è stato colpito da una lastra di marmo riportando un trauma al torace e alla schiena. Si trova ora in ospedale in gravissime condizioni. L'estate 2026 è stata la più calda di sempre nell'Europa occidentale. A rivelarlo ancora una volta è il Centro Studi Europeo Copernicus, che ha registrato una temperatura media di 21,7 gradi. Il precedente record risaliva al 2003, primato anche per i giorni da stress termico 41. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: Una finestra è una finestra.
6: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
5: Vedo.
6: La maniglia centrale è davvero elegante.
5: Sì, bella.
6: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
5: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
7: Ocnoplast. Le finestre di design.
8: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE 0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

0: Everything Counts. Loro sono i Depeche Mode, 1983. Stavamo parlando proprio dei Depeche Mode e anche di gatti e cani, insieme a Mike Kroger dei Nickelback. Hi Mike, how are you?
1: Doing great, happy to be here.
0: Oh, fantastic. So we're here to talk about your brand new record coming out at the end of the month, Everything Under the Sun. What can you tell us about it?
1: It is all over the map, just like the name says. We couldn't find an album title that covered everything, so we decided to call it Everything.
0: Stiamo parlando del titolo del disco, dice esattamente questo, tutto quello che c'è sotto la luce del sole. Volevamo essere il più trasparenti possibili e quindi il titolo ci è sembrato perfetto. After so many years of touring, what still gives you an adrenaline rush before a show?
1: The room full of Nickelback fans, it gets me every time.
0: Cos'è che dà ancora dopo tanti anni la spinta alla band di andare sul palco e trovare sempre l'entusiasmo? Dice, io quando sono in una stanza o in un posto e vedo così tanti fan dei Nickelback, io sono contento e lì mi accendo subito. How do you keep a familiar setlist feeling fresh when you have played the same songs hundreds of times? That's a problem which is pretty common among artists.
1: It's a great problem to have. The trouble is there's so many songs in our set that can't come out, or else we'll upset the fans. So we can't take out somebody's favorite song. So it makes the show get longer, I suppose. So that's something we're going to have to work on to fit the new ones in and still survive the show.
0: Come si fa a suonare le canzoni che hanno reso celebri le band dopo tante volte, sempre con un piglio nuovo? Lui dice, beh, alla fine non è nemmeno sempre possibile, perché chiaramente dobbiamo anche lasciare spazio alle canzoni nuove. Quindi qualche fan che resta deluso c'è sempre, ma chiaramente i vecchi pezzi non mancano mai. Do you think a band can still surprise its audience after more than two decades together? Yes, of course.
1: I guess we'll find out, because I think there's a couple of surprises on the new album, so we'll see if people are surprised.
0: Surprises, like for example?
1: There's just a few new sounds and a few new things that we've never done before on this one, so we'll see,
0: nice. See
1: what people think.
0: Come si fa a sorprendere ancora i fan? Ci si riesce, dice, soprattutto con delle sorprese che avremo all'interno del nuovo disco. Presto sapremo come andrà, dice. Ci sono due esempi di sound che i Nickelback non hanno mai raggiunto prima, quindi questo sicuramente sarà un bel banco di prova. Is there a song in the catalog that you think deserves more attention than it receives?
1: That's a hard one for me to decide. I really believe that we do our best work and we make our best songs, but the fans decide what, you know, what's going to be a big song. We can't do that. You know, the record company and the radio, everybody wants to try to make every song be as big as it can be, but it's the fans who decide in the end.
0: Gli ho chiesto se ci sono dei pezzi che secondo lui ricevono un'attenzione minore rispetto a quanto dovrebbero, e lui mi dice semplicemente che come band cercano di fare i pezzi più belli che si possano fare, poi alla fine sono i fan che decidono cosa funziona e cosa no, e le case discografiche, le radio, ma soprattutto questo è il potere della gente. So we're gonna listen to one of your brand new singles. So what can you tell us about Leave Me Behind?
1: Leave Me Behind, this song, the special thing about this song for me personally is I think this is my brother's best work as a singer so far to date.
0: Okay.
1: I believe it is. I'm so proud of his vocal performance on this song.
0: Secondo Mike, qui Chad raggiunge il massimo come cantante. Lui dice, sono molto molto orgoglioso di mio fratello. Come cantante, secondo me, è il pezzo che gli sia mai riuscito meglio. Quindi ce lo ascoltiamo, Leave Me Behind. Loro sono i Nickelback.

0: Leave Me Behind, uno dei nuovi singoli dei Nickelback dall'album Everything Under the Sun, che esce il prossimo 30 di ottobre. Ne stiamo parlando con Mike della band. So Mike, in 2023 the documentary Hate to Love Nickelback came out, and the title refers to those who treat the band as a symbol of everything wrong with mainstream rock, while your fans remain intensely loyal. So the hatred is also exaggerated by the fact that Nickelback are extremely successful. How do you explain that? I mean, not the success, of course, but the hate.
1: I suppose it's what happens when you just become a kind of famous. The when you first start to get famous, you're excited because everybody's going to know you. Everybody's going to know who you are. The thing you don't understand is that not everyone's going to like you. Mm-hmm. but it's okay. You know, the title really, Hate to Love, is kind of a description of what's going on now.
0: Yeah,
1: because it's come from hate and now to love, you know, so much of that has gone away. You know, we're really, really enjoying that there's not so much negativity.
0: Ok, nel 2023 uscì un documentario che parlava proprio dell'odio nei confronti dei Nickelback, che, come ho detto più volte anche Personal Julia, sono una delle band secondo alcune classifiche più odiate, ma ogni anno, ad esempio in America, sono anche tra quelle più di successo, quelle che vendono di più. Ne ho parlato con Mike, dice: fortunatamente questa cosa negli anni è scemata. Quando cerchi di raggiungere il successo e diventi famoso, devi anche fare i conti chiaramente col fatto che non puoi piacere a tutti. Questa cosa si è diminuita, però chiaramente è il paradosso di essere delle persone in vista, delle persone popolari. Has the audience's relationship with Nickelback changed from what you observe on stage?
1: Not really. No, I don't think it's changed very much. I think that more so what's changed is the audience is getting younger and younger all the time. That's what's changed. Their behavior has not. They're all doing the same things, which is great. That's what we want them to do, but they are getting younger.
0: And that's amazing. So reaching new generations.
1: Yes.
0: Gli ho chiesto se nel corso degli anni l'approccio del pubblico nei confronti della band è cambiato. Mi dice: assolutamente no, si comportano sempre tutti allo stesso modo. L'unica cosa che ho notato è che i fan sono sempre più giovani, e raggiungere delle nuove generazioni per noi è veramente fondamentale e molto bello. So, I heard rumors about you coming back to Italy.
1: Yes.
0: Is it true?
1: There may be some truth to that rumor, but we're going to have to wait until the official announcement.
0: Gli ho chiesto, visto che ci sono dei rumors e delle...
1: There's some truth to that rumor, but we're gonna have to wait until the official announcement.
0: Gli ho chiesto, visto che ci sono dei rumors e delle

0: Girls for the Crows, loro sono i Nickelback a Personal Giulia.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Questa settimana da Aldi, tante offerte, come rollet suino ripieno da 700 grammi, 100% carne italiana, a 3,99 euro, e uva bianca senza semi da 500 grammi coltivate in Italia a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Bollettino Deghiversario numero 2.
4: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
5: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
6: Ale, Franz, venite!
7: Michelle!
8: Cosa c'è?
9: Avete saputo la novità?
6: Zelig succa

0: alle 5.
1: E quindi?
2: Non è mica un segreto.
3: Condotto da Michel Hunziker e Ale Franz.
1: Ma lo presentiamo noi?
4: Eh certo, non lo sapevate?
2: Ale è svenuto.
5: Oh no.
2: Ci vuole la respirazione bocca a bocca.
5: Lascialo giù svenuto.
3: Zelig 30. Da martedì 6 ottobre in prima serata. Canale 5.
6: Guarda, è passato lo gnomo Marcel e ci ha lasciato una Schuff.
7: La birra dello gnomo. Agrumata, fresca, incredibilmente conviviale. Schuff, lo stato d'animo delle Ardenne belghe. Cercala nei locali, nei migliori supermercati e su birrificiodelducato.it.
8: D'Alessandro e Galli presenta Muse. La band che ha rivoluzionato il rock a livello planetario torna in Italia per un'unica imperdibile data. Sabato 17 luglio, Lucca Summer Festival, area Mura Storiche. Acquista i biglietti in anteprima solo con Virgin Radio. Lunedì 5 e martedì 6 ottobre vai su virginradio.it e accedi alla prevendita esclusiva.
9: Virgin Radio, style rock.
10: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
11: Ho fatto la scelta giusta.
10: Cioè?
11: Faccio pubblicità in TV.
10: Non ci credo.
11: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
10: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
11: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
10: Adesso?
11: Sì, adesso.
6: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
12: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
13: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
14: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
15: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS 26cc. Per tutto ottobre a soli 99 euro, in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti, li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.
6: Da Eurospin, tante imperdibili offerte. Il 2 e il 3 ottobre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima tovaglia antimacchia con centro tavola in tessuto. Info su eurospin.it.

Celebrity Skin, loro sono The Hall, 1998, a Personal. Giulia, è stato bellissimo avere Mike Kroger dei Nickelback. Tempo fa, anni fa, avevo intervistato il fratello Chad e l'ho sempre ricordato come uno dei personaggi più easy, più carini e anche più ironici e simpatici del mondo del rock. E devo dire che anche suo fratello conferma questa bella caratteristica di famiglia. Poi dietro le quinte, insomma, mi ha raccontato qualcosa di importante che riguarda la band canadese i Nickelback, che ancora non posso condividere con voi, ma sono certa che sarete tutti molto contenti. Ci scrivono al 342 41 41 411. C'ero a Bologna qualche anno fa a vedere i Nickelback, se tornano sarò presente. Non ci resta che attendere, amici miei, nella speranza che tutto questo diventi realtà. Passeranno piuttosto presto in Nothing But Thieves, primo 24 di gennaio, primo mese del 2027, all'Unipol Forum di Milano. Tutte le info le trovate su virginradio.it. È uscito da una settimana il nuovo album Stray Dogs, questa è A Different Kind of Happiness.

0: Se ognuno chiedesse la pace invece di un altro televisore, ci sarebbe la pace.
1: John Lennon. Virgin Radio. Style Rock.

Boy, The Black Keys, A Personal Julia. Stiamo per incontrare i Linkin Park fino a domani al cinema Unshutter, il docufilm sui 7 anni appunto che hanno seguito la morte di Chester Bennington, leader della band, fino al 2017, fino ad arrivare al 2024 con l'annuncio della nuova cantante Emily Armstrong. Un bel film che riassume bene anche le emozioni vissute in quei 7 anni e il clamoroso successo che è arrivato a consacrare una scommessa vinta e come dai Linkin Park. Forse un film che racconta poco di cosa è successo nella vita di Emily Armstrong, cioè come ha fatto lei a diventare dall'oggi al domani la cantante dei Linkin Park. O meglio, qualcosa si dice, ci vorrebbe però magari un approfondimento, magari in un documentario successivo, su ciò che ha portato Emily Armstrong magari ad avere una voce così potente, una presenza scenica tale appunto da essere stata la prescelta da Mike Shinoda e soci. Avete visto Unshutter al cinema? 342 41 41 411. Linkin Park, Chester Bennington, Lost.

0: Lost, loro sono i Linkin Park, tra poco su Virgin Radio, un classico dei Beatles.
1: On Virgin Radio, Personal Julia.
2: Let's go! Da MedioWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti LG. Ad esempio, fino al 5 ottobre, lavatrice LG Slim in classe A, tua a 479 euro. Approfittane subito. MedioWorld.
3: Benvenuto da Rodaus. Desidera?
4: Vorrei una tagliata di manzo con contorno di autunno.
5: Da Rodaus la carne e la griglia va al ritmo delle stagioni con i nuovi contorni autunnali. Prova le ricette con zucca, broccoli e gli altri sapori d'autunno nei ristoranti Rodaus.
6: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il siero resveratrol lift, 3 volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato: 10 anni di tonicità ritrovata. Ora con l'acquisto del siero resveratrol lift ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo siero resveratrol lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
7: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
8: È la mia ring doorcam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
7: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
8: Eh già, ma invece occupare il lettino degli altri?
7: Quello è sicuramente un brutto affare.
9: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring con la festa delle offerte Prime. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon, fino al 7 ottobre.
10: 1, 2, 3, 4!
11: Sono un autodidatta.
12: Sei fantastico. Ah!
13: Perché lo tenete, mi chiedo io?
10: Musica!
14: Per me è super sì.
15: Anche per me?
16: Per me vale.
14: Anche per me?
17: È un sì al 100%!
18: Tu sì che vales. Da sabato 3 ottobre su Canale 5.
19: Che operatore hai per la luce?
20: Ottima.
19: E per il gas?
20: Ottima.
19: Internet?
20: Ottima.
19: Mobile?
20: Indovina?
19: Da sempre Optima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su optimaitalia.com. Optima ti migliora la vita.
20: Davvero!
21: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified, password corretta.
22: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
23: Amore, la vasca?
24: Leviamo.
23: Le piastrelle?
24: Leviamo.
23: Anche i mobili del bagno?
24: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
23: E i lavori?
24: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
23: Mi hai levato le parole di bocca.
24: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
25: Iperceramica.
26: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola.
27: Fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
28: Fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA, come lo Smart TV Smarttech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti. Tua soli 154,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
29: Virgin Classics 1964.

Hard Day's Night. Loro sono i Beatles, The Fab Four, 1964, un classico a Personal Giulia. Parliamo di tradimento con l'intelligenza artificiale. Tra l'altro questo è tema protagonista di un film presto al cinema, è proprio un argomento attuale, in passato è stato trattato come tema anche da altre pellicole di origine straniera. Non è più solo l'avere una relazione parallela a spaventare il partner. Nell'era dell'iperconnessione, dell'intimità digitale, a far tremare le gambe sono i micro tradimenti o micro cheating, una galassia di piccole trasgressioni, flirt velati, attenzioni sottratte al partner che presi singolarmente sembrano inoffensivi, ma se diventano un'abitudine comunque tolgono tempo effettivo al partner. I confini non sono ben definiti perché non si parla di un'infedeltà fisica esplicita, ma di piccole parentesi che escludono l'altra persona. Il micro tradimento esiste in quella scomoda zona grigia in cui i comportamenti non sono apertamente infedeli. Mettiamoci dentro anche il sexting, insomma, galli da tastiera oppure con una infedeltà dentro di sé, quindi possibilmente paragonabile a quella fisica. La nuova infedeltà è meno nitida e difficile da identificare. Io stessa farei fatica effettivamente a mettermi nei panni di qualcuno che scopre di essere tradito online, magari con un chatbot. Perché succede? I dati di un recente sondaggio dimostrano che l'11% degli intervistati ha avuto con un chatbot una conversazione definita romantica o sessualmente allusiva e che il 12% di loro l'ha trovata eccitante, anche perché va ricordato che la AI non offre il contraddittorio, si limita ad eseguire quando possibile ciò che viene domandato. Inoltre il 24% degli intervistati considera il flirt con la AI una forma di intradimento, percentuale che sale al 36% tra i ragazzi della generazione Z, cioè i nativi digitali trovano normale il tradimento con la AI, col chatbot, quindi la paragonano di fatto ad un tradimento con una persona in carne e ossa. Gli uomini hanno mostrato una probabilità più o meno doppia rispetto alle donne di riferire interazioni romantiche o sessuali con l'intelligenza artificiale. Ce lo aspettavamo? Assolutamente sì. U2, il nuovo singolo è Silenzio.

High and Dry, loro sono i Radiohead. 1995, abbiamo parlato di micro cheating, di micro tradimenti, quelli online, a volte anche con i chatbot di intelligenza artificiale, e qualcuno ha scritto al 342 41 41 411: non sono tradimenti, dice, o micro tradimenti, ma cosa sono? Non esistono, non c'è più libertà di parola, ma cosa vi siete inventati? No, io personalmente assolutamente nulla, dice questo amico che non si firma. È una roba da moralisti, l'importante è non tradire seriamente nella vita vera e propria, quindi non dare appuntamenti, eccetera, eccetera, eccetera. Non lo so, amici miei, io non sarei contentissima di sapere che il mio fidanzato scrive delle sconcerie all'intelligenza artificiale. Certo, non gliene farei magari una colpa gigantesca, ma bisogna vedere anche la dose di questi micro tradimenti, e soprattutto se un partner deve cercare conforto nell'intelligenza artificiale, cioè mi farei anche due domande sulla sua sanità mentale. 342 41 41 411 in the stars, i Rolling Stones.

0: Beatles, i Rolling Stones, a Personal Julia.
1: On Virgin Radio, Personal Julia.
2: Virgin Radio.
3: Sono le 13 e un minuto.
4: It's 1:01 p.m.
0: Style Rock.

Take a look around, dalla colonna sonora di Mission Impossible, loro sono i Limp Bizkit, 2002, l'estatica Y2K, a Personal Julia, per l'ultima ora di questa settimana insieme, un'ora che comincia all'insegna delle buone notizie. I Greta Van Fleet avrebbero dovuto far uscire il nuovo album Palace for the People nel mese di novembre, e invece no, il lavoro è stato anticipato al 9 di ottobre, quindi a venerdì prossimo, ma questa non è la notizia. La notizia è il tour mondiale appena annunciato che passerà dall'Italia il 16 maggio 2027. Greta Van Fleet, Into the Beginning, 16 maggio 2027 a Milano all'Unipol Forum, ovviamente Virgin Radio Media Partner dell'evento, quindi amici miei vi rimando immediatamente al nostro sito virginradio.it. Ci sono gli Amazons e questo è Blood on the Bone.

Must Go On. Loro sono i Queen, 1991, Personal Giulia. Chiudiamo il discorso dei micro tradimenti. Vedo che vi ha catturato parecchio. Allora, credo sia l'unica volta in cui il popolo del mio programma è distinto in due schiere, maschi contro femmine. Le donne dicono che i micro tradimenti valgono come tradimenti veri e propri, anche quando sono online, anche quando sono nei confronti di un'intelligenza artificiale, quindi non di una donna vera e propria, di un uomo vero e proprio, insomma, quando il partner illegale, diciamo, clandestino, non è in carne e ossa, è perché appunto c'è il pensiero del tuo partner di tradire. C'è anche del tempo che viene sottratto comunque alla coppia. C'è la schiera degli uomini invece che dice che tradire online non è tradire, anzi è lecito e andrebbe paragonato dunque alla visione di un film per adulti, quindi non si può parlare di tradimento se qualcuno perde del tempo con l'intelligenza artificiale, perché è un po' come parlare da soli. Non lo so, amici miei, la vostra Giulia Salvi una risposta a questa domanda non è che ce l'abbia proprio chiarissima. Secondo me comunque qualunque forma di tradimento, vera e propria, fittizia, nei confronti di una persona vera, nei confronti dell'intelligenza artificiale, presuppone che qualcosa alle basi della coppia stia scricchiolando. Io sono molto convinta del fatto che se due persone stanno bene insieme, magari ci possono essere chiaramente alti e bassi perché siamo animali e questo è normale, però insomma alla fine non si ha il bisogno di tradire l'altro, quindi vorrei chiuderla così in maniera abbastanza politically correct. Ci sono i Green Day su Virgin Radio, questa è Corvette Summer.

0: Dillo a tutti.
1: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
2: Amore, la vasca?
3: Leviamo.
2: Le piastrelle?
3: Leviamo.
2: Anche i mobili del bagno?
3: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
2: E i lavori?
3: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
2: Mi hai levato le parole di bocca.
3: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
4: Iperceramica.
5: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su genertel.it.
6: Verde. Rosa. Arancio.
7: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
6: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
8: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
6: Scegliamo anche domani, vero?
8: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
9: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
10: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
11: Tecnomat, più professionale, meno caro.
12: Sono un autodidatta.
13: Sei fantastico.
14: Perché lo tenete, mi chiedo io?
15: Musica!
16: Per me è super sì.
17: Anche per me?
18: Per me vale.
19: Anche per me?
20: È un sì al 100%!
21: Tu sì che vales. Da sabato 3 ottobre su Canale 5.
22: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, olio Evo Clemente Masseria del Parco, un litro a 5,39€. Da tre pezzi in su, 4,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi. Con carta payback negli ipermarket e online.
23: Due verticale, trekking sull'Etna.
24: Escursione.
23: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
24: Aperitivo.
23: E un inverno imperdibile?
24: Vacanza con Costa.
23: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
25: Sufficio

0: 78 sa di felicità.
1: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Homobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me. Chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su homobile.it.
2: Bollettino Digiversario numero 1.
3: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
2: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
4: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

Are You Gonna Go My Way, Lenny Kravitz. 1993 a Personal Giulia su Virgin Radio e Virgin Radio TV. Ma voi ci guardate al canale 717 di Sky, 68 di TV Sate? Se non lo fate, perché non potete, ci potete portare ovunque anche grazie all'app di Mediaset Infinity. Oggi abbiamo ascoltato anche Jealous Lover dei Rolling Stones, e anche se al momento non ci sono programmi definiti per un nuovo tour, a parlare è Ronnie Wood, che si è già detto pronto a tornare sul palco. Ha rilasciato un'intervista concessa a NME in occasione della apertura di Ronnie Wood The Jimi Hendrix Portraits, una mostra allestita a Londra nell'ex appartamento di Jimi Hendrix, che raccoglie dipinti e schizzi realizzati da Wood, che nasce pittore, e dedicati al musicista scomparso nel 70. Dice: in questo momento sono completamente immerso nella mia band, gli amo, ma quando arriverà la chiamata degli Stones tornerò. Nel frattempo però devo continuare a suonare. Quando i miei compagni diranno andiamo, io sarò pronto. Per il momento però non ho ancora nessun programma, a parte quello di andare a suonare in Sud America con gli Amo. Ho appena attraversato l'Europa con loro e mi sto preparando proprio al Sud America. Alla domanda se avesse sentito delle indiscrezioni interne sul possibile ritorno dal vivo degli Stones, Wood ha escluso che al momento si faccia qualcosa. Dice: no, so che Mick Jagger non vede l'ora di partire, ma Keith Richards non ha la stessa voglia. Per farlo serve l'entusiasmo di tutti. Da tanto si vocifera del ritorno dei Rolling Stones come headliner a Glastonbury, il grande festival, per l'edizione del 2027. Lui dice: lo farei senza pensarci un secondo, ma so che non tutti sono di questo avviso. Quindi per ora rimane soltanto un gossip, quello dei Rolling Stones a Glastonbury. Royal Blood, questa è 10 over 10.

Girls, loro sono i Gossip 2009, la band di Beth Ditto di cui abbiamo perso le tracce. Arrivano anche loro, gli AC/DC, ultima parte di Personal Giulia per questa settimana. Questa è Shot in the Dark.

0: ACDC, tra poco Personal Giulia, un classico del 1976.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Ma secondo voi ci si può innamorare dell'intelligenza artificiale? È da qui che parte Quasi Vera, la nuova commedia di Fausto Brizzi. Diego, un aspirante attore in crisi, crea con la AI Vera, un influencer virtuale bella, affascinante e apparentemente perfetta. Il problema? In pochissimo tempo Vera diventa un fenomeno e conquista milioni di follower. E quando il mondo virtuale inizia a entrare fin troppo nella vita reale, mantenere il controllo non sarà così semplice. Con Frank Matano, Rocío Muñoz Morales, Andrea Perroni, Taylor Mega e Laura Chiatti, Quasi Vera gioca con social, AI e identità, mettendo alla prova il confine tra ciò che è vero e ciò che sembra esserlo. Quasi Vera vi aspetta al cinema.
3: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
4: E da oggi anche il mobile.
3: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
5: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
6: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
7: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
8: Flector Move, in missione contro il dolore, dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: One, two, three, four!
10: Sono un autodidatta.
11: Sei fantastico. Ah!
12: Perché lo tenete, mi chiedo io?
13: Musica!
14: Per me è super sì.
15: Anche per me?
16: Per me vale.
17: Anche per me?
18: È un sì al 100%!
19: Tu sì che vales. Da sabato 3 ottobre su Canale 5.
20: Ma dove va con quel veicolo?
21: Signor Vigile, vado a fare la spesa.
20: Però, che design e che capienza.
21: Il mio GoUp è maneggevole, regolabile e ha persino la tasca termica.
20: Allora, via libera a GoUp. Foppa Pedretti. Le belle idee non ci vengono solo di legno.
22: Cosa c'è dietro l'Oktoberfest più gustoso?
23: Una grigliata mista con specialità bavaresi.
22: E dietro la grigliata?
23: Tutta l'esperienza e la qualità della carne Rodaus. Prova tutti i piatti dell'Oktoberfest in edizione limitata. Solo nei ristoranti Rodaus.
24: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
25: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
26: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
24: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
26: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
24: Già, ma invece occupare il lettino degli altri?
26: Quello è sicuramente un brutto affare.
27: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring con la festa delle offerte Prime. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon, fino al 7 ottobre.
28: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
29: Ho fatto la scelta giusta.
28: Cioè?
29: Faccio pubblicità in TV.
28: Non ci credo.
29: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
28: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
29: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
28: Adesso?
29: Sì, adesso.
25: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
30: Vieni da MD anche per la tua casa.
31: Ci sono offerte fantastiche, Antonella!
32: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml in colori assortiti con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD!
31: Ti aspettiamo!
30: MD, buona spesa Italia!
33: Da
0: un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A Life Company.
1: Virgin Classics 1976.

Classico all'interno di Personal Giulia, ultimi minuti insieme per questa settimana, poi c'è il ringaccio con Revolver, poi ci sono i ragazzi la sera con Virgin Generation, Andrea Rock e Melissa Greta fino alle 20 e poi tutti gli amici del weekend. A partire da settimana prossima partiamo con delle super iniziative legate ai Muse, e allora per questo amici miei vi invito ancora una volta, se non l'avete già fatto, ad iscrivervi alla nostra community, la community di Virgin Radio, davvero in pochissimi passi, inutile dirvi che la cosa è completamente gratuita. Parliamo di nuove band, loro si sono fatti valere, sono arrivati al nuovo album di studio che domani però compie già un anno, Entropy, uscito il 3 ottobre del 2025, sembra veramente ieri. Sto parlando dei Leap, che stanno preparando il nuovo disco, lo fanno però andando anche in tour, giustamente. Passeranno da Milano ai Magazzini Generali il 17 di novembre. Bloodlines, loro sono i Leap.

0: Bloodlines, il nuovo singolo dei Leap, A Personal Jewel. È arrivato il momento di Paola Maugeri con un nuovo appuntamento di Long Plane Stories.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Plane Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
3: Long Playing Stories.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo dei Guns N' Roses e della loro canzone d'amore definitiva, Patience, unico singolo estratto dal secondo album dei Guns N' Roses, e cioè Lies del 1988, una ballad acustica sorprendente per la band più sfrenata del rock americano, in cui Axl Rose canta "Abbiamo bisogno solo di un po' di pazienza".

band è al massimo. I Guns N' Roses sono in tour per 16 mesi, ma il pubblico vuole subito altre canzoni e la band registra Guns N' Roses Lies, mettendo insieme un lato di cover dal vivo e un lato di canzoni acustiche. Esce il 29 novembre 1988 e arriva al numero 2 in America. Secondo il produttore Mike Link, che ha catturato l'energia della band nel momento in cui esplodevano, le registrazioni di Guns N' Roses Lies sono state un momento di rock and roll magico. I Guns non si fermano mai, entrano in studio tra un concerto e l'altro, scelgono pezzi che adorano come Mama King degli Aerosmith. E poi prendono in giro la stampa che li ha definiti la band più pericolosa del mondo, creando una copertina che riproduce quella di un giornale con un titolo Lies, e cioè bugie, e poi You Are Crazy, eh? The Shocking Truth. You know you're crazy. Oltre agli scandali e alle trasgressioni nel mondo dei Guns N' Roses, c'è la passione per la melodia anche per le chitarre acustiche. Izzy Stradlin, Duff McKagan e Slash ne suonano tre insieme per creare Patience, che esce come singolo il 31 marzo dell'89 e arriva al numero 4 in America. Duff McKagan ha raccontato come è nata la canzone d'amore definitiva dei Guns N' Roses. Suonavamo immersi nel suono delle chitarre acustiche e Axel è arrivato dal nulla con un grande testo che è diventato il centro della canzone. Patience, pazienza, una parola che sembra non possa esistere per un personaggio come Axl Rose, anzi sembra proprio la sua nemesi, e invece è la dedica a Erin Everly, che ha già ispirato Sweet Child of Mine e con cui si sposerà nel 1990 a Las Vegas. Un matrimonio brevissimo, perché all'inizio del 91 è già finito, ma lascia a tutti noi questa canzone, Patience e Guns N' Roses.

0: L'originale è questa, Patience, loro sono i Guns N' Roses. Ce ne ha parlato Paola Maugeri con Long Playing Stories, che torna su Virgin Radio con una nuova pillola alle 17.50. Ma se volete riascoltare queste e le altre è facile, basta andare sul nostro sito virginradio.it oppure potete utilizzare la nostra app. Io ringrazio Alessandro Fiore in regia e Riccardo Buccero per la parte autorale. Cari amici della vostra Giulia Salvi, termina un'altra settimana di Personal Giulia. Vi lascio con il ringaccio Revolver, io vi aspetto lunedì alle 11.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
3: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Nothing But Tears. Guarda la video intervista esclusiva alla band e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album Stray Dogs e ancora Fontaines D.C. In palio i biglietti per la data del 26 ottobre a Bologna. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: virginradio.it. Stay connected.
4: Virgin Radio.
5: Sono le 14.
6: It's 2 p.m.
5: Revolver, in collaborazione con
7: Franco Rosso e l'Ente del Turismo della Repubblica Dominicana. Un'isola unica dalla natura mozzafiato, tra mare cristallino e piantagioni di caffè e cacao. Nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it.

0: Eccoci qua, branco di revolveriani assetati di buona musica. Parte Revolver, si apre il contenitore pomeridiano di Virgin Radio. Sì, si chiama Revolver, ragazzacci del rock and roll. Io sono Ringo, energia c'è, Super Toki.
1: Ehi, salve!
2: Sulla cresta dell'onda!
0: Sempre solo sulla cresta dell'onda, questo è lo slogan che ci permette di caricarci fino alle ore 16 e darvi del buon style rock. Notizie già ne sono arrivate, ne abbiamo tante. Andremo in Francia, parleremo di uno che è andato a 312 all'ora, gli hanno tolto la patente per forza di cose. Sinner, che sfata un altro tabù, prende la patente della moto al quinto tentativo. LeBron James che va agli allenamenti in elicottero da New York a Philadelphia tutti i giorni, e poi abbiamo tante novità, poi parleremo di sport, Formula 1, MotoGP, avremo la macchina del tempo importantissima, oggi vedo già dei nomi, Television, Genesis, oggi è il compleanno di Gordon Matthew Sumner, in arte Sting, compie 75 anni, incredibile. Ma le novità di oggi, insomma, partono fin dall'inizio, anche perché è arrivato un nuovo singolo di Slash, ragazzi, insieme a Miles Kennedy, con i Conspirators, e tra l'altro arriveranno anche delle date, 12 giugno Milano Cose, Carlo Ponte, 13 giugno Roma, Rock in Roma, due date per loro. Ma a sto punto direi apriamo Revolver, proprio col nuovo singolo di Slash, alzate il volume là fuori, featuring Miles Kennedy, Flying Blind.

0: È tornato Slash Future Miles Kennedy. Beh ragazzi, ci piace il singolo, inizia molto ballata ma poi si apre tantissimo. Flying Blind, title track dell'album che uscirà il 26 febbraio 2027, il quinto album della band di questo progetto. Tra l'altro, che band, insieme a Slash, inutile dirvi che c'è Miles Kennedy, grande voce, c'è il mio amico Todd Kearns al basso, Brent Fitz alla batteria e Frank Sidoris alla chitarra ritmica. Bonzo!
1: Sì, non vediamo l'ora di ascoltare il nuovo album, ma soprattutto di vederli dal vivo il 12 giugno a Milano.
0: Formazione
1: al Carroponte,
0: al Carroponte,
1: e il 13 giugno
0: poi,
1: a Roma.
0: Bravo.
1: A Roma, a Rocky.
0: Tra l'altro oggi abbiamo dato anche grandi annunci, anche Grid Van Fleet 16 maggio Milano Hollywood Forum, Palais Royal 15 marzo Milano Fabric,
1: Milano
0: giusto?
1: Fabric. Tutti stanno arrivando, ci stiamo preparando tutta l'agenda per la
0: No, lei prepara i biglietti da regalare più che altro.
1: Come sempre.
0: Allora, parliamo di sport. Intanto c'è stato il calcio Nation League questa sera alle 20:45 a Parigi. Contro la Francia c'è l'Italia. Come la vede? Siamo messi, ci asfaltano.
1: Allora,
0: ci asfaltano.
1: Allora, di base ci asfaltano, ma forse il fatto di non avere nulla da perdere ci permette di giocare a mente libera e provare a usare.
0: Ma proviamo, giochiamocela. Loro hanno dei giocatori fenomenali.
1: Ragazzi.
0: Sì.
2: Il Bonzo Gufo con.
0: Ma no,
2: fa?
0: Dai. Allora, Magnan, Dembélé, Olis, Rabiot, insomma.
1: Madonna,
0: Dembélé,
1: Coné,
0: Da Cugna, sono tutti fortissimi.
1: Sono tutti fortissimi. Noi
0: A portieri Mancini. Siamo messi bene. Magnan di là, Donnarumma di qua.
1: Sì, posso dire più forte Magnan di
0: adesso
1: non me ne voglia.
0: Deve mettere subito sul piano della sfida. Intanto
1: è che è più forte perché esce bene Magnan.
0: Esce bene.
1: Mentre Gigio sulle uscite
0: non è un granché nelle uscite, questo è vero. Insomma, però vabbè, poi vedevo, poi parleremo anche di Formula 1, MotoGP, ma intanto vedo basket, Eurolega. Ieri Bologna ha fatto l'impresa, ha vinto contro l'Olympiakos, giusto?
1: 96-94, e i greci sono i campioni dell'Eurolega in carica, quindi grande impresa. E oggi tocca a Milano in trasferta contro il Baskonia.
0: Parlando di basket, mi ha colpito LeBron James che va agli allenamenti in elicottero. In pratica, cioè, allora, lui gioca nei Philadelphia 76, giusto?
1: Esatto.
0: Ma vuol vivere a New York perché gli piace New York, a Manali, gli piace Manhattan. E come fa? Philadelphia è bella lontana. Come cacchio fa?
1: Quindi va in elicottero
0: tutti i
1: giorni, gli allenamenti, tutte le partite, in 40 minuti circa. E va...
0: Lui tutti i giorni prende l'elicottero da Manhattan e ne va a Philadelphia.
1: E
0: quanto costerà sta roba avanti?
1: Allora, sono $12,000 tra andata e ritorno.
0: Quindi,
1: se consideriamo 41
0: partite
1: più 26 allenamenti a Philadelphia,
0: sono
1: 67 complessivi, sono $800,000
0: soltanto per andare a allenare. Io vorrei, ma cosa sono $800,000 per LeBron James, signor Bonzo?
1: No, poi lui avrà un attico sul Central Park bellissimo.
0: Ne riparliamo anche. Anche perché oggi sai che è compleanno di Sting. Le piacevano i Police?
1: Tantissimo.
3: Hi, this is Sting and you're listening to Virgin.

0: quando qualcuno chiede: cos'è un rock and roll? Ringo. Io glielo dico. Non è solo sesso, droga e corse in ospedale. Oh no. È molto di più, amico mio. Piace a tutti la bella vita. Qualcuno vuole i soldi, qualcun altro la droga. Altri il sesso, godere, la fama o il potere. Ma un rock and roll, oh, è diverso. Perché? Perché un vero rock and roll vuole tutto.
1: Revolver.
2: Revolver.
3: You're listening to Ringo with a revolver
4: on Virgin Radio.

0: nuovo singolo per i Twin Atlantic, Super Sweetness. Siete con Ringaccio, questa è Revolver, questa è Virgin Radio. Tranquilli, 342-4141-411 per i vostri pensieri da estrapolare al cervelletto e buttarli qui nel WhatsApp radiofonico. Bonzo!
1: Eccoci!
0: Non le dico, si è scatenato l'inferno di messaggi per lei sulla Francia. Gente che dice cosa dici, gente che dice che hai ragione, gente che dice insomma... Chi è?
1: Contro la Francia parto da Casale Monferrato e vado fino al San Carlone di Arona a piedi, a piedi, in retromarcia.
0: Se vinciamo...
2: Sì.
0: No, ma devo dire che io ho visto un po' la conferenza stampa l'altro giorno, però Mancini è andato a dire ma noi riusciamo un po', forse se, solo se questi qui, tipo Mbappé e tutti gli altri, se beccano il raffreddore stanno fuori, riusciamo a, a scamparcela. Voglio dire, non è che ha messo in cattiva luce i suoi giocatori così, non è
2: no,
0: d'accordo?
2: Secondo me vuol tenere basse aspettative
0: va bene.
2: Fare un partitone e provarci, insomma ci proveremo, poi
0: bene.
2: C'è il rischio di imbarcarla.
0: Bene, ha mandato la sfiga, vediamo stasera. Il volley femminile inizia il campionato, stasera
2: finalmente.
0: Si parte domani chi gioca? Milano, Firenze, Scandicci, no, Milano con chi gioca? Firenze, Scandicci ospita Chieri, Conegliano invece gioca contro Cuneo. Ma a noi piacciono i motori, caro signor Bonzo, nel weekend ci sarà la Formula 1 in Malesia, a Sepang.
2: Esatto, che è il recupero del Gran Premio del Bahrain, e l'hanno recuperato là, hanno già fatto le prove libere, il più veloce è stato Charles Leclerc,
0: meno male,
2: davanti ad Adjarre e Norris, quinto Hamilton, ottavo Antonelli.
0: E poi ci sarà anche il weekend a Motegi in Giappone della MotoGP, quindi vedremo un po' domani alle 8 via la gara sprint. Vedremo,
2: sì.
0: Saremo attenti che noi abbiamo rock and roll e motori. Signor Bonzo, prima abbiamo avuto il buon compleanno con Sting, i Police, Truth It's Everybody, è piaciuto a un sacco di gente, ma le devo chiedere, a lei le piacciono i Sex Pistols?

0: Bacon, questa è la prima parte di Revolve, il primo blocchettino. Non mi fa ridere che ho mangiato il cioccolato, Tocchi.
1: Ciao, ringazzo! Dai, The Gas!
0: Sempre!
2: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
3: Fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Polti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore, tuo a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti entro ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro.
5: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
6: Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
7: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
8: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.

0: house.fileni.it.
1: Bollettino Deghiversario numero 2.
2: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
1: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
3: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
4: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
5: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta

0: Ma le partite non si vincono da soli, serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
1: Su Canale 5 arriva Zelig, eh? Sapete chi sono i conduttori?
2: Guarda, guarda, prova a indovinare.
3: È chiarissimo.
1: Ragazzi, siamo in radio, non vi vedono.
4: Condotto da Michel Hunziker e Ale e Franz. Zelig 30.
2: Ecco, l'ha detto lui.
3: Ma allora possiamo dire quando?
4: Da martedì 6 ottobre in prima serata, Canale 5.
3: Ho capito, ma dice tutto lui. Non c'è neanche modo di...
5: Ma... Ma uffa.
1: Vabbè, ma no, fatevi che per malosi, fate tutto il programma.
5: Io ho capito, ma non
3: è obbligato mica cosa sua a presentare.
1: Sarà durissima.
6: Da Eurospin, tante imperdibili offerte. Il 2 e il 3 ottobre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima tovaglia antimacchia con centrotavola in tessuto. Info su eurospin.it.
7: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
8: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero uno: pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile. Qual è la soluzione?
9: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black. A soli 139 euro in esclusiva per i clienti con app e Obi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi. Approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app e Obi e in store.
10: È possibile.
11: Revolver.
12: Revolver.
13: Revolver with Ringo.
14: Virgin Radio.
15: Virgin Classics.
16: 1993. Virgin Radio.

La voce magica di Tom Petty, i suoi Heartbreakers. Siamo nel 1900, insomma, c'è negli anni 80, gli anni 90, dove Tom è adatto tantissimo alla musica, anche perché lo dico con emozione, perché Tom Earl Petty, detto Tom Petty, moriva oggi a Santa Monica il 2 ottobre 2017. Grande musica con gli Heartbreakers, grande musica con i Mudcrutch, grande musica con i Traveling Wilburys, insomma ha fatto veramente la storia e non potevamo dimenticarci di lui. E vorrei un applauso alla memoria di Tom Petty, che ritroveremo poi nella macchina del tempo. Rimaniamo in America con il nuovo lavoro dei Queens of Stone Age, Easy Street.

0: She's Electric, nel 95 i fratellini Gallagher, gli Oasis. Oasis, parola penso più cliccata nell'ultima settimana su internet, per forza di cose. Codice, cosa?
1: This is Noel Gallagher.
2: Hi, this is Liam Gallagher.
1: And you're listening to Revolver, only
2: Virgin Radio.
3: Revolver, cover experience.
0: Lasciamo Manchester, i fratellini Gallagher, e andiamo alla Cover Experience. Sapete la missione della Cover Experience, lo dico tutti i pomeriggi. Sentiamo vecchie canzoni e poi le riproponiamo fatte da altri artisti, da altre band, e ci divertiamo a fare un viaggio. Qui è molto breve il viaggio. Siamo negli anni 50, precisamente nel 56.
4: Well, there's one for the money, two for the show.
0: Quando Carl Perkins, uno dei pionieri del rockabilly, del rock and roll, tira fuori questa stratosferica Blues Issues. Pochi mesi dopo, incredibile, succedeva questo negli anni 50, decide di cantarla anche Elvis Presley, a differenza che da Carl Perkins, che Elvis Presley va al numero uno.

0: Elvis Presley, Virgin Radio, Blue Suede Shoe, siamo nel 56, questo era puro, puro rock and roll.
1: Il programma di stasera è un ripasso, l'avete visto e rivisto passo per passo. È la vostra nascita, vita e morte, ricorderete ogni parte. Avete avuto un buon mondo morendo, abbastanza da farci un film.
2: Revolver, Virgin Radio.
3: I prezzi stanno scendendo ancora. Sono super convenienti.
4: Lo so! Un cliente ha comprato tutti i surgelati e una signora ha svuotato gli scaffali.
3: Da non credere! È perché sta tornando. Dall'1 al 10 ottobre c'è il sottocosto iper.
4: Ecco, guarda qui. Detersivo Dash liquido per lavatrice da 75 lavaggi a 9,90€.
3: E succede anche sulla spesa online.
5: Iper la grande I. Nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
6: Che operatore hai per la luce?
7: Ottima!
6: E per il gas?
7: Ottima!
6: Internet?
7: Ottima!
6: Mobile?
7: Indovina?
6: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
8: Ci si può innamorare dell'intelligenza artificiale?
9: Che problema c'è? Siamo la stessa persona.
10: Lo so! Giorno, notte, sempre te penso.
8: Il nuovo film di Fausto Brizzi, con Frank Matano e Taylor Mega.
11: Allaccia le cinture di sicurezza, baby.
8: Quasi vera, dal 1 ottobre al cinema. Quasi
12: vera. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, uva bianca senza semi 500 grammi a 99 centesimi. Da 4 pezzi in su, 79 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket e online.
13: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Vivo Y 31 5G, 256 giga, batteria a lunga durata a 229 euro. Fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
14: 1, 2, 3, 4. Sono un autodidatta.
15: Sei fantastico.
16: Perché lo tenete, mi chiedo io.
14: Musica!
17: Per me è super sì.
18: Anche per me?
19: Per me vale.
17: Anche per me?
20: È un sì al 100%.
21: Tu sì che vales. Da sabato 3 ottobre su Canale 5.
22: Revolver. Make my day.
23: Virgin Radio.

0: Atmosfera particolare questa dei Phantom DC con Marianne, il loro nuovo singolo da Dopamine Chamber, l'album. I Phantom DC che verranno per un tour, già manca poco, il 26 di novembre a Bologna Unipol Arena, e poi torneranno 16 giugno a Roma, Rock in Roma, 19 ai Daisy Podomos Night di San Siro qua a Milano. Bonzo!
1: Sì, eccoci!
0: Si sta già perdendo lei, eh?
1: No, mi stavo godendo i Phantom DC che sono meravigliosi.
0: Allora, lei che c'ha il dritto anomalo, no? Cioè, lei è famoso, almeno così dice lei, io ancora non l'ho vista all'opera con sto dritto anomalo, prima o poi vedremo. Con rovescio come va?
1: Con rovescio va meno bene, un po' incerto.
0: Un po' incerto, ma può migliorare, come, non dico a livelli di Sinner, ma quasi, no?
1: No, come livelli di Yannick assolutamente no, ma posso...
0: Ma sono curioso, sono curioso. Io quando vado in moto mi chiedono, ma sanno che faccio qualche garetta, mi diverto, la domanda è, ma se tu andassi con quelli da MotoGP Superbike, quanti secondi ti dai? Insomma, si fanno sempre questi confronti. Lei, sì, con Sinner, una sua battuta la riuscirebbe a prendere o no?
1: No, credo, hanno è proprio scientifico, hanno detto che un pro che batte un dilettante non la vede neanche,
0: non la
1: può prendere neanche.
0: Però Sinner ci ha messo 5 tentativi per essere promosso, per prendere la patente della moto, cioè,
1: ce
0: l'ha fatta? Dove l'ha fatto?
1: A Monte Carlo, a casa sua, ce l'ha fatta. Dopo Wimbledon era stato bacchettato, che era stato bocciato 4 volte, e finalmente alla 5ª ce l'ha fatta. E è stata la scuola stessa dove Yannick ha preso
0: fatto i complimenti.
1: La patente.
0: Ma le davo qualche lezione io in moto, o le mandavo Max Biaggi, che abita lì vicino a lui a Monte Carlo.
1: Stato giusto.
0: A proposito di dritto anomalo, ma lei quando gioca a tennis si allena a braccio di ferro, Bonzo, per caso?
1: No, mai.
0: Cioè, non ha mai fatto braccio di ferro lei? L'unico sport?
1: No, sono bravo a braccio di ferro.
0: Mi sembra, Toki, mi sembra strano che non fosse bravo anche a braccio. È bravo anche a braccio di ferro. Vabbè, senta, poi la metteremo alla prova pure con questo. Intanto le piacciono i television?

0: Monkey Moon era l'album debutto dei mitici Television, l'album che usciva oggi per il punk, per la new wave nel 77. Monkey Moon, quanti ricordi, New York. Beh, il bassista di quella band dei Television era il mitico Richard Hell, che poi mise su un'altra punk band fenomenale, Boy Loyals, con Marky Ramone alla batteria. Ragazzacci del rock and roll, stiamo parlando anche di sport, prendiamo in giro il Bonzo, che adesso abbiamo scoperto che pure Bonzo,
1: sì,
0: ma adesso lei dice veramente di essere forte a braccio di ferro.
1: Ho dato
0: chi possiamo, insomma, chiamare Tocchi per sfidare, aspetta, per sfidare uno forte grosso in radio. Che Pellecchia no, non mi sembra il tipo, lasciamo stare. Vabbè, adesso scoviamo. Beh, anche se lei è così preparato sul braccio di ferro, senta.
2: Bonzo, ti sei scordato il campionato del Centro Marche di braccio di ferro a San Lorenzo in Campo, in provincia di Pesaro Urbino.
0: Bonzo,
1: sì, ce lo siamo dimenticato.
0: Bonzo, ma lei si fa sempre riprendere, ma Bonzo, perché dove, che era Urbino, vicino Urbino, il campionato, no,
1: sì.
0: Adesso mi faccia sapere chi vince il campionato mondiale.
1: Adesso ce lo studiamo, adesso vediamo se c'è, se c'è una diretta.
0: Mi ricordo un film con Stallone che faceva braccio di ferro. Come si chiama? Vieni qua, Tocchi, vieni, lascia la regia.
1: Over the top.
3: No, Over the top.
0: Over,
3: esatto.
0: The top, sì, sì. Azzeccato. Sì, allora, una volta tanto Bonzo ha azzeccato qualcosa. Vabbè, azzecchiamo anche che stasera alle 23 arriva il Rock Party, ricordiamolo. Tre ore di rock and roll, ma adesso arriva anche il Revolver Cult. Bonzo, ma le piacciono gli Slipknot?

0: potenza degli Slim Tongue, Wait and Bleed, chi è?
1: Mamma mia, quando mettete sti pezzi come mi caso!
0: Signori, un'ora che si è disintegrata di Revolver.
2: Revolver!

The Bon Alban con i suoi Blur, The Ballad of Darren, l'album che è uscito nel 2023, questa canzone malinconica ma magica, The Narcissist, che ha fatto iniziare la seconda ora di Revolver. Siete con Ringaccio, 342-414-1411. Salutiamo tutti i bipedi su quattro ruote che stanno viaggiando su e giù per l'Italia, camion, elicotteri, api, biciclette, brulotte. L'importante è avere l'ape, Toki, è piccolino, ma piano, ma insomma, è importante avere come colonna sonora del proprio mezzo, del proprio motore, Virgin Radio e Revolver, che ci fa molto piacere. Salutiamo tutti, anche i centauri, tutti quelli che amano le moto, naturalmente sono i miei fratelli personali. Ragazzacci, ancora musica britannica, dopo i Blur arriva il nuovo singolo dei Kasabian, si chiama Nothing Better Than This.

0: Chris Cornell, Mr. Tom Morello, siamo nel 2002, Show Me How to Live. Grande musica oggi a Revolver, super progetto che si è formato a Los Angeles l'anno prima, nel 2001. Chris Cornell, già membro poi dei Soundgarden, insomma, poi Brad Wilk, Tom Morello che arrivava dai Rage Against the Machine. Che progetto che erano gli Audioslave. Bonzo!
1: Sì, magia!
0: Che
1: pura.
0: Suono! Ma mi manca tanto nel panorama rock un progetto del genere, sa?
1: Sì.
0: Come oggi proprio si sta sforzando a rispondere.
1: No, stavo sognando con Audioslave in concerto,
0: e sogna col braccio di ferro
1: tanto.
0: E sogna col tennis,
1: con
0: le pallavoliste, e sogna con, cioè,
1: con le pallavoliste, sì, no, che il braccio di ferro io però adesso non lo posso più fare.
0: Per come mai?
1: Perché rischio di farmi male per giocare a tennis.
0: No, mai sia, mai succeda questa cosa. Togliere un campione come dal tennis sarebbe un'offesa all'Italia. Cioè, ma vogliamo scherzare? Io invece mi diverto con altri sport, la velocità, le moto, le macchine. E volevo parlare della notizia che è successa in Francia,
1: sì.
0: Sull'autostrada A40 nella Val d'Arve, Alta Savoia. Che è successo? Un uomo
1: che alla guida di una Porsche 911
0: GT3, che conosco molto bene io,
1: ha bruciato, ha fuso un autovelox praticamente, è passato così veloce che gli hanno preso la velocità, ma
0: sì,
1: non sono riusciti a fargli la foto perché
0: non ci
1: andava
0: credo.
1: Troppo veloce,
0: e quindi non gli ha tolto la patente.
1: E no, poi l'hanno inseguito, l'hanno fermato, gli hanno requisito, tolto la patente, requisito la macchina, ma la multa in sé non gliela possono dare per la velocità perché l'autovelox
0: non sanno quanto è andato veramente,
1: cioè la foto non l'ha preso,
0: solo a me l'hanno preso veloce. Con quella macchina, Bozzo. Il record me la frega. Io perché devo risvegliarmi questi vecchi ricordi?
1: No,
0: che io e Tocchi abbiamo
1: però...
0: avuto degli incubi dopo un anno senza patente. Guardi, lascia. Una volta così ho fatto il discolo, ma non è che mi nascondo, me la tossero un anno, si ricorda?
1: Ricordo,
0: 310, 310,
1: 310. Ah, era 10, mannaggia, 2 km all'ora meno del.
0: La differenza però dei tutor francesi, a me
1: che
0: la foto l'ha fatta
1: questo.
0: E mi ha beccato, quindi lasci, ho rimosso questa cosa. Ma le piacciono i social distortion?

0: Tonight, la band di Orange County, almeno lì si formarono nel 1978, super punk, Mike Ness mise sulla band, c'era anche Davide Hidalgo Jr. alla batteria, ma insomma Mike Ness che però già in primi anni della storia di fece un po' di casino già il primo anno, insomma, poi se ne andò anche Dennis Danner che era il primo chitarrista, insomma la band notevole per me, Social Distortion, una storia un po' così come capita molte band rock and roll americano, anche un po' tragica da un lato se andate a vedere la loro storia, però l'importante che anche quest'estate siano passati dall'Italia, il concerto naturalmente dei Social Distortion era firmato Virgin Radio. Ma chi è adesso?
1: Sono Marco Giannini.
0: No.
2: Siete due teste di cazzo.
3: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
4: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, caffè Kimbo 60 capsule compatibili in espresso a 9,99€. Da 4 pezzi in su, 8,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli ipermarket e online.
5: Sostituiscio!
6: Leo, si dice sostituiscilo.
5: Sostituiscio!
7: Leo ha ragione! Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
8: 1, 2, 3, 4!
9: Sono un autodidatta.
10: Sei fantastico.
11: Perché lo tenete, mi chiedo io?
12: Musica!
13: Per me è super sì.
14: Anche per me?
15: Per me vale.
16: Anche per me?
17: È un sì al 100%!
3: Tu sì che vales. Da sabato 3 ottobre su Canale 5.

0: Aglio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Homobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su homobile.it.
2: Due verticale, trekking sull'Etna.
3: Escursione.
2: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
3: Aperitivo.
2: E un inverno imperdibile?
3: Vacanza con Costa.
4: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Virgin Radio amplifica la sua proposta musicale con Virgin Rock 90. Una selezione musicale esclusiva con tutti gli artisti che hanno contraddistinto questo decennio di grande rinascita per il rock. Virgin Rock 90. Ascoltala su virginradio.it o scaricando la nostra app gratuita.
6: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
7: Verde, rosa, arancio.
8: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
7: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
9: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
7: Scegliamo anche domani, vero?
9: Fruttolo, scegliere fa crescere.
10: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
11: Da Eurospin, tante imperdibili offerte! Il 2 e il 3 ottobre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima tovaglia antimacchia con centro tavola in tessuto. Info su eurospin.it.
12: Stop. Revolver. On Virgin Radio.
13: Virgin Classics. 1979.

0: I Clash nel 79 con I Fought the Love, che è un classico del rock and roll, rockabilly. Ma chi è?
1: This is Mick Jones and you're listening to Revolver with Ringo.
0: Thank you very much Mick Jones, uno dei miei idoli dei Clash, il chitarrista. Dicevo, I Fought the Love chiaramente non era una canzone dei Clash, era un vecchio classico di Sonny Curtis and the Crickets, siamo proprio negli anni 60, poi venne portata negli anni 50, poi venne portata in classifica da Bobby Fuller negli anni 60 e poi insomma l'hanno cantata anche gli Stray Cats, l'hanno fatta forse anche i Social Distortion, e questa è la versione invece dei Clash di I Fought the Love, classicone dei punk. Siete con Ringaccio 342-41-41-411, ancora punk ma della nuova scuola, perché loro poi verranno anche in concerto a maggio a Milano, a Lime. Sto parlando del marchio Lambrini Girls.

Strokes nel lontano 2001, i mitici Strokes da New York che stanno per arrivare in concerto il 17 di novembre, saranno a Bologna alla Unipol Arena. Il concerto degli Strokes è firmato Virgin Radio.

Del tempo di Virgin Radio di Revolver, Ringo è pronto dal 2 ottobre del 49. Nasceva Annie Leibovitz, una delle più importanti fotografe della storia del rock. Lei fotografò John Lennon il pomeriggio dell'8 dicembre 80, poche ore prima che venisse anche ucciso. 2 ottobre del 49. Rimaniamo sempre a New York, oggi è il compleanno di Richard Hell, mitico super punk, bassista anche dei Television. 2 ottobre del 51. Ancora un bassista, questa volta inglese, biondo, anche lui ha iniziato col punk, sto parlando Happy Birthday a Gordon Matthew Sumner in arte Sting, che compie 75 anni. 2 ottobre del 71. Happy Birthday a Jim Root, chitarrista degli Slipknot che abbiamo sentito prima qui a Revolver. Andiamo a vedere le ricorrenze della macchina del tempo di Revolver e di Virgin Radio. 2 ottobre del 70. Oggi nel 70 i Pink Floyd pubblicavano Atom Heart Mother. 2 ottobre del 78 a Los Angeles i Toto, oggi nel 78 pubblicavano questo singolo Hold the Line, l'album era Toto. Ancora Sting, 2 ottobre dell'81. Ancora Sting, oggi è il suo compleanno, ma con i Police oggi nell'81 pubblicava Ghost in the Machine. 2 ottobre del 95. Oggi nel 95 a Manchester gli Oasis pubblicavano questo capolavoro What's the Story, Morning Glory. 2 ottobre sempre del 95. Oggi nel 95 se in Inghilterra gli Oasis pubblicavano What's the Story, Morning Glory, in Australia Nick Cave pubblicava Where is the Wild Roses Grow. In coppia con lui e la voce c'era Kylie Minogue. L'album era Murder and Ballads. 2 ottobre del 2000. Oggi nel 2000 i Radiohead pubblicavano l'album Kid A. 2 ottobre del 2017. Non ci siamo dimenticati di lui, uno dei nostri eroi a Revolver. Oggi nel 2017 a Santa Monica, Los Angeles, moriva il grande Tom Petty, leggendario Tom Petty. Chiudiamo la macchina del tempo, torniamo in Inghilterra. 2 ottobre del 50, Happy Birthday a Mike Rutherford, bassista dei Genesis.

0: Genesis, Follow You, Follow Me. Siamo nel 1978.
1: Revolver, Virgin Radio.
0: Adentriamoci con Franco Rosso in Repubblica Dominicana, paese dalle mille emozioni e colori. Immaginate di affacciarvi dalla vostra camera e sentirvi parte di una cortolina. È questo che vi aspetta al Sea Club Style Dreams Dominicus La Romana, un resort moderno che si contraddistingue per stile ed eleganza, dove tutto incluso non vi resta che dedicarvi solo a ciò che desiderate, che sia relax, divertimento o scoperta. Nelle migliori agenzie di viaggio e su francorosso.it, in collaborazione con l'ente del turismo della Repubblica Dominicana.
2: Datroni, fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA, come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
4: E che sapori, Antonella!
5: Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100% di latte italiano, a un euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi, sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
4: Ti aspettiamo!
3: MD, Buona Spesa Italia.
6: Su Canale 5 arriva Zelig, eh? Sapete chi sono i conduttori?
7: Guarda, guarda, prova a indovinare.
8: È chiarissimo.
9: Ragazzi, siamo in radio, non vi vedono.
10: Condotto da Michel Hunziker e Ale e Franz. Zelig 30.
7: Ecco, l'ha detto lui.
8: Ma allora possiamo dire quando?
10: Da martedì 6 ottobre in prima serata, Canale 5.
8: Ho capito, ma dice tutto lui. Non c'è neanche modo di...
11: Ma... Beh, uffa.
9: Vabbè, ma no, fate mica per malosi, fate tutto il programma.
11: Io ho capito, ma non
8: è obbligato mica cosa sua a presentare.
9: Sarà durissima.
12: Bollettino Digiversario numero 1.
13: Avviso alla popolazione: rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
12: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
14: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
15: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
16: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il siero Resveratrol Lift, 3 volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato: 10 anni di tonicità ritrovata. Ora, con l'acquisto del siero Resveratrol Lift, ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo siero Resveratrol Lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
17: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su genertel.it.
18: Da Eurospin, tante imperdibili offerte! Il 2 e il 3 ottobre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima tovaglia antimacchia con centrotavola in tessuto. Info su eurospin.it.
19: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
20: Non c'è nessun limite alla sua depravazione?
19: No.
21: Virgin Radio. Revolver.

0: Passato da Virgin Radio con i suoi Rolling Stones, è tornato con Jealous Lover, l'album Foreign Tongues, beh, la lingua forse tra le più famose del rock and roll al mondo. Bonzo!
1: Sì, la più famosa.
0: Vabbè, ce ne sono altre, c'è quella di Gene Simmons, sì. C'è quella di Steven Tyler, non è che scherzano anche lì, a labbra, cioè, nel rock and roll ce ne sono di lingue e labbra abbastanza famose, caro signor Bonzo. Va bene, noi siamo alla fine anche della settimana, stasera ci sarà il rock party come domani sera. Prima la sentivo, prima di scendere, lei era in ufficio che stava parlando dei Muse, cos'è che stava organizzando?
1: Esatto, perché adesso deve passare velocissimo questo weekend, perché lunedì mattina dalle 10 avremo una grandissima iniziativa sui Muse, sul grande concerto al Lucca Summer Festival alle Mura Storiche il prossimo 17 luglio, quindi il consiglio per tutti è di andare su virginradio.it adesso e capire già, avere tutte le coordinate per non farsi trovare impreparati.
0: Quindi il consiglio a tutti su virginradio.it, ora cliccate perché si chiamate i Muse, vedete un po' di capire cosa sta lanciando questi messaggi il Bonzo, caro Bonzo. Facciamo un veloce viaggio per il mondo, ma molto veloce, anche perché
1: partiamo.
0: Dove si paga, lei mi ha mandato questa notizia, ecco dove si paga di più in Italia, che cosa, il caffè
1: in
0: e che me ne frega, mi devi dire i posti dove si paga di meno, scusi.
1: No, si paga, allora, in media nelle 19 città prese in considerazione dall'Istat, in media si paga tra 1,20 e 1,40. Dove bene, costa di più in media è Bolzano con 1,51 euro.
0: Mamma mia, Bolzano che c'è il caffè d'oro, avete.
1: Mentre Catanzaro, dove costa meno in media, 1,08 euro.
0: Chi è?
2: Ma che cazzo ce ne frega?
0: Ma poverino.
1: Mentre a Roma in media costa 1,19 euro, a Milano 1,27 euro.
0: Vabbè, siamo lì, però mi colpisce Bolzano che tira 1,51 la tazzina. E a Napoli non l'ha messo Napoli?
1: No, non l'ho messa Napoli è fuori concorso perché è il caffè più buono d'Italia.
0: Che va bene, siamo molto felici di queste novità sui Muse, sulla classifica dei costi del caffè. Poteva dirmi quella della benzina che forse andava un po' meglio.
1: Quella non mi bastavano i numeri, cioè, sul computer.
0: Se scopre le città con cui costa meno la benzina, noi ci andiamo a fare un salto, capito, signor Bonzo?
1: No, va bene.
0: Senta Bonzo, ma le piacciono ancora i Cure?
1: Tantissimo. So we meet again and I offer my hand.

La canzone più bella dei Foo Fighters, Everlong, siamo nel 97, The Color and the Shape. Siamo quasi arrivati alla fine insomma anche di questa settimana con Revolver e di questo programma. Ve lo ricordo ancora una volta, questa sera alle 23 e domani sera alle 23 il Rock Party, scelto tre ore che vanno dal punk al glam, la new wave, all'alternative, al rockabilly, tutte mixate dal Toki, scelte da me, mixate dal Toki. Cerchiamo almeno venerdì e sabato sera di farvi star bene. Se avete una bella festa a casa, mettete il Rock Party a tutto volume e la festa diventa una figata. Detto questo, ragazzacci rock and roll, chiudiamo con l'ultimo Revolver Cult. Sapete che nel finale di Revolver andiamo sempre verso gli anni 80. Questa volta andiamo verso gli anni 80 californiani. Mi piace, c'era un fenomeno, il Paisley Underground in America, il suono che era ispirato a band storiche come Birds, come Gram Parsons, il Buffalo Springfield, Flying Burrito Brothers, tutta quella... Gli anni 60, gli anni 70 californiani avevano questo suono meraviglioso. Poi negli anni 80 viene fuori questo Paisley Underground. In pratica pochi gruppi, non tantissimo, amavano, prendevano da questo genere, rubavano vibrazioni ma le mischiavano col punk. Non era facile, detto così uno dice come si faceva, però c'erano delle band che insomma ci sono riuscite alla grande. In questo caso ho scelto nell'85 The Long Riders, band stratosferica che arrivava del Kentucky ma si trasferirono in California proprio perché volevano suonare vivendo quelle vibrazioni della California. E vi do un esempio: i Long Riders mischiavano il punk agli anni 60 californiani e questo era l'effetto DJ Ringo Revolver Cult.

0: 1985, Long Riders, Looking for Lewis and Clark, 4 album per loro attivo. Se volete conoscerli più da vicino, cercare il primo, no, 85, questo Native Sons, 85 sempre State of Our Union, 87 Two Fisher Tales, e poi il 2019 Psychedelic Country. So, 4 album per loro. Con questo abbiamo chiusa anche la settimana di Revolver. Grazie di averci accompagnato, grazie del sostegno che ci avete dato, siete la famiglia di Virgin Radio, non mollateci, dateci sempre aiuto che noi fa molto piacere. Grazie a Super Toki per la parte tecnica, il Bonzo su al settimo piano, e ragazzacci, mi raccomando, ci risentiamo qua per Revolver lunedì alle ore 14 puntuali su Virgin Radio e Virgin Radio TV. E ricordatevi che Ringaccio anche nel weekend vi vuole bene.
1: Revolver, Virgin Radio.
2: Revolver, in collaborazione con
3: Franco Rosso e l'Ente del Turismo della Repubblica Dominicana. Un'isola unica dalla natura mozzafiato, tra mare cristallino e piantagioni di caffè e cacao. Nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it.
2: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Nothing But Tears. Guarda la video intervista esclusiva alla band e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album Stray Dogs e ancora Fontaines DC. In palio i biglietti per la data del 26 ottobre a Bologna. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
4: Virginradio.it. Stay connected.
5: Virgin Radio.
2: Sono le 16.
6: It's 4 p.m.
2: Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Oh, tutti uguali.
2: Chiama se hai bisogno.
1: Eh sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
3: E chiama uno.
1: Ma uno chi?
4: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
5: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanze, ClassGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanze, classe

0: Tantissime offerte esclusive per te.
1: Tutto è possibile.
2: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
3: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
4: Flector Move, in missione contro il dolore. Dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
6: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
7: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
8: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
9: Ho fatto la scelta giusta.
8: Cioè?
9: Faccio pubblicità in TV.
8: Non ci credo.
9: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
8: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
9: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
8: Adesso?
9: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
10: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti entro ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
11: Dal primo viaggio a ogni nuova avventura, la sua crescita merita protezione. I seggiolini Autofop a Pedretti accompagnano il tuo bambino in sicurezza, fin dalla nascita. Viaggiare protetti. Sicuramente Foppa Pedretti.
12: Che operatore hai per la luce?
13: Ottima.
12: E per il gas?
13: Ottima.
12: Internet?
13: Ottima.
12: Mobile?
13: Indovina?
14: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
13: Davvero?
15: Shh, Ale, Franz, venite.
16: Michelle!
17: Cosa c'è?
16: Avete saputo la novità?
18: Zelig su Canale 5!
16: Quindi?
17: Non è mica un segreto.
19: Condotto da Michel Hunziker e Ale e Franz.
17: Ma lo presentiamo noi?
15: Certo, non lo sapevate?
17: Ale è svenuto.
15: Oh no!
17: Ci vuole la respirazione bocca a bocca.
15: Lascialo giù svenuto.
19: Zelig 30, da martedì 6 ottobre in prima serata, Canale 5.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Bollettino Deghiversario numero 2.
2: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
1: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
5: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
6: D'Alessandro e Galli presenta News. La band che ha rivoluzionato il rock a livello planetario torna in Italia per un'unica imperdibile data. Sabato 17 luglio, Lucca Summer Festival, area Mura Storiche. Acquista i biglietti in anteprima solo con Virgin Radio. Lunedì 5 e martedì 6 ottobre vai su virginradio.it e accedi alla prevendita esclusiva.
0: Virgin Radio. Style Rock.
7: Let's go! Da MediaWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti LG. Ad esempio, fino al 5 ottobre, lavatrice LG Slim in classe A, tua a 479 euro. Approfittane subito. MediaWorld.
8: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, olio Evo Clemente Masseria del Parco, un litro a 5,39 euro. Da tre pezzi in su, 4,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli ipermarket e online.

0: www.fileni.it. E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
1: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
0: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
1: Eh già, ma invece occupare il lettino degli altri?
0: Quello è sicuramente un brutto affare.
2: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring con la festa delle offerte Prime. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon, fino al 7 ottobre.
3: 1, 2, 3, 4!
4: Sono un autodidatta.
5: Sei fantastico.
6: Perché lo tenete, mi chiedo io?
3: Musica!
7: Per me è super sì.
8: Anche per me?
9: Per me vale.
7: Anche per me?
10: È un sì al 100%!
11: Tu sì che vales. Da sabato 3 ottobre su Canale 5.
12: I prezzi stanno scendendo ancora. Sono super convenienti.
13: Lo so! Un cliente ha comprato tutti i surgelati e una signora ha svuotato gli scaffali.
12: Da non credere! È perché sta tornando. Dall'1 al 10 ottobre c'è il sottocosto iper.
13: Ecco, guarda qui. Pasta di semola Voiello da un chilo a 1,29 euro.
12: E succede anche sulla spesa online.
14: Iper la grande I. Nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
15: Virgin Classics 1991.

0: Come rockstar ho due istinti. Voglia di divertirmi e voglia di cambiare il mondo. Ho la possibilità di fare entrambe le cose.
1: Bono Vox. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì. E a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
2: Nel weekend su Virgin Radio arriva Rock Party. Il suono è questo. E a scegliere la musica ci penso io. Fidatevi del vostro ringaccio, ci sarà da divertirsi.
3: Rock Party, venerdì e sabato alle 23, solo su Virgin Radio.
4: Virgin Radio.
3: Sono le 17.
4: It's 5 p.m.
3: Traffic.
5: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 in direzione Napoli, coda tra Ceprano e Pontecorvo per traffico congestionato. Sulla 14 verso Bologna, coda tra Termoli e Vasto Nord per lavori. E per lavori c'è una coda anche tra Vasto Nord e Lanciano. Sulla A7 in direzione Milano, invece, code in uscita a Genova Bolzaneto, provenendo da Genova per traffico intenso. Infine, sulla statale 1 via Aurelia, traffico rallentato a causa lavori di manutenzione tra incrocio Carrara e incrocio Ortonovo. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
6: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
3: Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Branco di revolveriani assetati di buona musica. Questo è il richiamo con cui ogni giorno inauguriamo una nuova puntata di Revolver. Revolver! La nostra missione è quella di incollarvi alla radio con i nostri classici. I cult, vecchie gemme del rock riportate alla luce da noi. E il meglio delle nuove produzioni. Se vuoi essere dei nostri, sai dove trovarci.
0: Revolver con Ringo, da lunedì a venerdì dalle 14 alle 16, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV, in collaborazione con
2: Franco Rosso e l'Ente del Turismo della Repubblica Dominicana. Un'isola unica dalla natura mozzafiato, tra mare cristallino e piantagioni di caffè e cacao. Nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it.
3: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una, 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
4: Guarda, è passato lo gnomo Marcel e ci ha lasciato una Schuff.
5: La birra dello gnomo, agrumata, fresca, incredibilmente conviviale. Schuff, lo stato d'animo delle Ardenne belghe. Cercala nei locali, nei migliori supermercati e su birrificiodelducato.it.
6: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
7: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
0: Flector Move, in missione contro il dolore. Dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: Acqua Valmora.
8: Senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: Puntate.
1: E i lavori?
0: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
0: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
2: Iperceramica.
3: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
4: E da oggi anche il mobile.
3: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
5: Vieni da MD, anche per la tua casa.
6: Ci sono offerte fantastiche, Antonella!
7: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml, in colori assortiti, con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD!
6: Ti aspettiamo!
5: MD, buona spesa Italia!
8: Sostituisci!
9: Leo, si dice sostituiscilo!
8: Sostituisci!
10: Leo ha ragione! Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio! Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.

0: 88 sa di felicità.
1: Bollettino Digiversario numero 1.
2: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
1: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
3: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una, 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Questa settimana risparmia con le grandi offerte. Come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
2: Fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA, come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto, tu a soli 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
4: Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
5: CIF, un solo spray. CIF, e tu che ci fai?
6: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
7: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
8: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
9: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
10: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
11: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità. È una favola, Penny è una favola.
12: Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, tre confezioni da due lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.
13: Si può innamorare dell'intelligenza artificiale?
14: Che problema c'è? Siamo la stessa persona.
15: Lo so, giorno, notte, sempre te penso.
13: Il nuovo film di Fausto Brizzi, con Frank Matano e Taylor Mega.
16: Allaccia le cinture di sicurezza, baby.
13: Quasi vera, dal 1 ottobre al cinema.
17: Che operatore hai per la luce?
18: Ottima.
17: E per il gas?
18: Ottima.
17: Internet?
18: Ottima.
17: Mobile?
18: Indovina?
17: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
19: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti entro ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
20: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
21: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
20: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
21: Eh già, ma invece occupare il lettino degli altri?
20: Quello è sicuramente un brutto affare.
22: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring con la festa delle offerte Prime. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon, fino al 7 ottobre.
23: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat, con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
24: Tecnomat, più professionale, meno caro.
25: Da Eurospin, tante imperdibili offerte! Il 2 e il 3 ottobre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima tovaglia antimacchia con centro tavola in tessuto. Info su eurospin.it.
26: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Nothing But Tears. Guarda la video intervista esclusiva alla band e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album Stray Dogs e ancora Fontaines D.C. In palio i biglietti per la data del 26 ottobre a Bologna. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
27: virginradio.it.
0: Stay connected.
1: Virgin Classics
2: 1978.

0: Virgin Radio apre i suoi archivi.
1: Long Playing Stories.
0: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
2: Long Playing Stories.
3: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo dei Cure, di una canzone che è un vero gioiello nella musica degli anni Ottanta. Una dedica di Robert Smith alla ragazza che diventerà sua moglie, Mary Poole. Una riflessione sul mistero dell'amore che è proprio come il paradiso e si intitola Just Like Heaven. Un titolo ironico, un'atmosfera sognante e oscura come ogni cosa nel mondo dei Cure. È Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me. Settimo album dei Cure che esce il 25 maggio del 1987 e li porta al numero 6 in Inghilterra, nella top 10 in diversi paesi europei e per la prima volta anche in classifica in America. I Cure sono tornati dal lungo tour mondiale dell'album The Head on the Door e hanno pubblicato la raccolta Standing on a Beach. Entrano in studio in Francia, ai Miraval Studios, e seguono l'ispirazione di Robert Smith, che si è imposto una regola: scrivere canzoni ogni giorno per almeno 15 giorni ogni mese.

e per l'altra metà abbiamo cercato di riassumere tutto quello che avevamo fatto in passato. Pochi anni prima erano oscuri e impenetrabili, avvolti nell'estetica dark, con Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, invece trovano il modo per portare le loro melodie al pubblico senza abbandonare l'introspezione, la malinconia e i suoni immersivi, mentre Robert Smith riflette con la sua ironia e la sua sensibilità sul tema dell'amore. Robert Smith l'amore esiste ed è proprio come il paradiso. È Mary Poole che ha conosciuto a scuola ad un corso di teatro e con cui è fidanzato da quando ha 14 anni. Si sposano il 13 agosto 1988, ma prima, durante le sessions di Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, ricordando una giornata a passeggiare sulla spiaggia di Beachy Head nel sud dell'Inghilterra, scrive per lei questo capolavoro, Just Like Heaven.

0: Tra poco su Virgin Radio, Virgin Generation.
1: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero Samsung alto 2 metri, classe C, connesso per farti risparmiare energia, a 699 euro, fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
2: Virgin Radio.
0: Sono le 18.
3: It's 6 p.m.
0: TGCOM 24, Breaking News.
4: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Per ridurre i prezzi dei prodotti petroliferi, i paesi del G7 insieme ai loro partner rilasceranno fino a 100 milioni di barili di petrolio dalle loro riserve strategiche nell'arco di 4 mesi, sotto il coordinamento dell'Agenzia Internazionale dell'Energia. Donald Trump su Truth esulta e dice il processo inizierà immediatamente. La Francia afferma che non c'è nessuna richiesta in sospeso da parte dell'Italia su Ustica. L'ambasciata francese precisa che 2 documenti furono trasmessi nel 1986 e nel 90 dal Ministero della Difesa francese a quello italiano. Politica, la direzione PD approva all'unanimità la relazione di Elis Lein. Al voto non hanno partecipato i rappresentanti dell'ala riformista del partito. PD pronto a guidare l'alleanza di centrosinistra, dice Lein, che gli alleati ribadisce: uno non vale uno, abbiamo il doppio dei voti. Salim El Kudri era capace di intendere di volere quando il 16 maggio scorso si gettò con l'auto sulla folla a Modena, investendo 8 persone e uccidendone una. È quanto emerso nell'incidente probatorio davanti alla GIP del Tribunale di Modena. Secondo gli esperti, il 31enne può sostenere il processo. Nel 2025 in Italia aumentano del 150% le dimissioni di medici del Servizio Sanitario Nazionale rispetto al 2024. Il rapporto è di 43 dimessi ogni 100 assunti. Calcio, Nations League, dalle 20:45 Italia in campo a Parigi contro la Francia, allenata da Zidane. Mancini avanti a fianco a Kane, ai fratelli Esposito, assente Mbappé nella Francia, l'attacco sarà guidato da Dembélé. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: Una finestra è una finestra.
6: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
5: Vedo.
6: La maniglia centrale è davvero elegante.
5: Sì, bella.
6: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
5: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
7: Ocnoplast. Le finestre di design.
8: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alodex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alodex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
9: Traffic. La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 in direzione Milano, coda tra Reggio Emilia e Parma per incidente. E per incidente c'è una coda anche verso Napoli, tra Bivio A1 fine Complanare Piacenza e Bivio A1 diramazione Fiorenzuola. Sulla A4 in direzione Trieste invece segnaliamo una coda tra Castagnato e Bivio con l'A21 Torino Brescia. Sulla A14 verso Bologna si viaggia in coda tra Vasto Nord e Lanciano per lavori. Ancora per lavori, coda in direzione Taranto tra Pedaso e Grotta Mare. Infine sulla statale 3 bis Tiberina, traffico bloccato a causa di un veicolo in avaria, incrocio San Giustino in direzione incrocio Viterbo Terni. ANAS ricorda: l'uso del cellulare alla guida raddoppia il rischio di incidenti. Non distrarti con il cellulare quando guidi. Viaggia in sicurezza.
10: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.

0: Amici di Rock and Roll, ben ritrovati, 18 e 3 minuti, venerdì 2 ottobre, la diretta di Virgin Generation per tenervi compagnia fino alle 20 in questa ultima puntata della settimana con Andrea Rock e Melissa Greta.
1: E il nostro Patrick in regia, che all'occorrenza anche massaggiatore, questa sera però soltanto regista. Dicono faccia le magie.
0: Ma chi è Silvan? Cos'è sta cosa?
1: Esatto, con la sola imposizione delle mani. Quello non era Silva, era un altro.
0: Mio vicino di casa, tra l'altro. Detto questo, cari amici, abbiamo un sacco di cose da raccontarvi sulle vostre band preferite e non solo. Direi di entrare subito nel mood giusto con l'altra band che ha fatto grande il Britpop negli anni 90.
1: Sono i Blur, ovviamente, questa è la loro Parklife.

0: Blur con Park Life era il 1994, amici del rock and roll, nel dire l'altra band del Britpop, perché in due fondamentalmente si sono contese lo scettro, non c'è
1: un primo... Sacrilegio l'altra band.
0: Allora,
1: l'altra, squadra, subito.
0: L'altra squadra di Milano qual è? È quella che non hai detto prima.
1: Ok.
0: Cioè, non è per forza in
1: bene,
0: ordine.
1: Va bene, volevo soltanto punzecchiarti
0: un po'.
1: Poi
0: comunque da un certo punto di vista io auguro a Damon Albarn le stesse entrate degli Oasis degli ultimi anni.
1: Non tocchiamo
0: Detto questo, Damon Albarn se la sta spassando con Johnny Marr.
1: Sì, allora, più che altro Johnny Marr ha riconosciuto l'importanza che ha avuto Damon Albarn nella scrittura del suo ultimo album, The Age of Everything, che tra l'altro esce oggi, perché Johnny Marr ha lavorato a stretto contatto con Damon Albarn sull'ultimo disco dei Gorillaz, The Mountain, e dice di aver imparato soprattutto ad essere più aperto, cioè di lasciare che le idee arrivino senza forzarle. Sempre con disciplina, lavorare sempre con disciplina, dice, però stare lì senza spremere, no, le idee. Lo vedo più rilassato. Io ci credo che dopo anni a stretto contatto con Morris c'ha voglia di rilassarti.
0: Sì, beh, ormai è un po' che si sono anche separati.
1: Vabbè, ho capito, però gli avrà lasciato
0: però
1: il segno.
0: Però lo triggera, dici?
1: Sì.
0: Morris li triggera. Arrivano i Royal Blood con il nuovo lavoro. Questa è 10 over 10.

0: Aerosmith, dude, looks like a lady. Cari amici del rock and roll, stanno per arrivare con il nuovo singolo, i Kings of Leon. Ne abbiamo parlato anche sulle nostre piattaforme social, quelle legate a Virgin Radio. Si chiama Cold Blue Dawn.
1: Sì, che è l'anticipo del nuovo album, cioè, Oh My Beloved, che uscirà il 6 di novembre. Ma perché parliamo di questo? Perché abbiamo notato una particolarità del singolo di cui parlavi tu, Andrea. Hanno pubblicato un lyric video, cioè i video, quelli delle canzoni con il testo delle canzoni, sì, no? Sullo schermo. Ed è stato realizzato in modo particolare insieme a The Weather Channel, che è praticamente una famosa rete televisiva americana dedicata principalmente alle previsioni del meteo. Il frontman dei Kings of Leon, Caleb Followill, è da sempre grande appassionato di questa Weather Channel e quindi ha pensato di fare una collaborazione. Questa collaborazione si è concretizzata nella realizzazione di questo lyric video, perché è stato realizzato utilizzando vere immagini satellitari della Terra, ma è molto bello perché le parole della canzone che noi stiamo per ascoltare sono composte tipo collage, sai, presente quelli dei serial killer? Però sì, al posto, lettera per lettera proprio, cioè al posto dei ritagli di giornale ci sono delle foto reali di paesaggi presi dall'alto che formano poi la lettera.
0: Ah, okay. Quindi non è la classica roba un po' punk, appunto, del ritaglio,
1: no,
0: da giornale.
1: Esatto, okay. L'idea alla base è quella, però è stata realizzata con delle foto reali della terra. È un po' complicato riuscire a leggere le lettere, effettivamente. Io me lo sono guardato tutto, non sempre si riesce a leggere, tu, a cantarla, perché i lyric video vengono utilizzati anche per quello, no?
0: Sì.
1: Ecco, non è che si
0: vede,
1: capisce
0: che non sei
1: sempre
0: abbastanza scafata sul mondo del meteo.
1: Del meteo, no, non ancora meteorina.
0: Vabbè, ma non ti preoccupare, su questo si può recuperare. Recupereremo il nuovo disco dei Kings of Leon passando anche da questo nuovo singolo, Cold Blue Dawn.

0: Where Are We Running? Lenny Kravitz, il nostro rock ambassador, era il 2004.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
0: Amici del rock and roll, c'è una coppa e c'è Bon Jovi.
3: Esatto, un altro nostro rock ambassador. Tra pochissimo ne parliamo su Virgin Radio.
4: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
5: E da oggi anche il mobile.
4: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
6: Verde, rosa, arancio.
7: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
6: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
8: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
6: Scegliamo anche domani, vero?
8: Fruttolo, scegliere fa crescere.
9: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
1: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
2: Ho fatto la scelta giusta.
1: Cioè?
2: Faccio pubblicità in TV.
1: Non ci credo.
2: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
1: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
2: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
1: Adesso?
2: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
3: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender. Vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
4: Guarda, è passato l'ognomo Marcel e ci ha lasciato una Schuff.
5: La birra dell'ognomo, agrumata, fresca, incredibilmente conviviale. Schuff, lo stato d'animo delle Ardenne belghe. Cercala nei locali, nei migliori supermercati e su birrificiodelducato.it.
6: Due verticale, trekking sull'Etna.
7: Escursione.
6: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
7: Aperitivo.
6: E un inverno imperdibile?
7: Vacanza con Costa.
8: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
9: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.

0: When we were us, Bon Jovi 2018, 18 e 32, la diretta di Virgin Generation, venerdì 2 ottobre, una coppa e Bon Jovi. Bon Jovi una coppa.
1: Esatto.
0: Che coppa stiamo parlando?
1: Del tennis. Sai che lui è molto appassionato di sport in generale. Vero? Ma soprattutto di tennis. Sì. Si è appena conclusa la Lever Cup 2026, si è conclusa a Londra, la O2 Arena. Che cos'è? È un torneo di tennis a squadre nato da un'idea di Roger Federer.
0: Sì. Sì.
1: E da una parte ci sono i giocatori del Team Europe e dall'altra il resto del mondo. Ha vinto il Team Europe e ovviamente sugli spalti c'era gente da tutto il mondo, soprattutto celebrities, tra cui Leonardo DiCaprio seduto accanto a Roger Federer, Anna Wintour, James Corden, Sacha Baron Cohen in abiti normali e non aveva il costume fluo a V di Borat, forse peccato, Romeo Beckham, Will Champion The Coldplay e poi non poteva mancare il nostro Jon Bon Jovi. È diventato un evento molto glamour, cioè nel senso a volte delle finali, delle partite sono diventate degli eventi molto glamour. Lo vediamo anche in altri sport, giusto? Si va verso questa direzione ormai.
0: Sì, un po' sì. Devo dire che però in America, siccome ci sono tante leghe sportive, noi abbiamo fondamentalmente il calcio, che distanzia di diversi numeri la pallacanestro in Italia, mentre in America il peso delle leghe sportive, ovviamente anche lì ci sono delle distanze, però chi arriva da una città è automaticamente fin dai tempi del liceo legato al territorio e quindi poi può scegliere football, basket, hockey, baseball e quindi è facile che con queste quattro leghe prima o poi una celebrity te la trovi in mezzo.
1: Ah no, certo, sì, c'è cioè, l'imbarazzo della scelta, diciamo.
0: Esatto, c'è molta più scelta a livello di celebrity, c'è molta più scelta però forse anche a livello di squadre e soprattutto numeri, perché noi abbiamo tante squadre ma spesso purtroppo tante di loro non riescono a mantenere degli stadi o certo. A invitare le celebrity.
1: I Nickelback cosa sceglierebbero?
0: Canada tutta la vita, secondo me scelgono l'hockey. Sì, da bravi canadesi quali loro sono. Questo è Leave Me Behind.

0: Ho sempre invidiato i chitarristi. Ho sempre desiderato spaccare una chitarra in testa a qualcuno. E col pianoforte non puoi farlo.
1: Elton John. Virgin Radio. Style Rock.

0: Scancanelsi, degli esordi, uno dei primi singoli di successo, 1995, questa era Weak.
1: E adesso passiamo invece a parlare del mondo dei Linkin Park. Ricordiamo che il loro documentario Unshutter è ancora nei cinema, avete tempo fino a domani per andare a vederlo, e poi sul nostro sito potete recuperare l'intervista che ha realizzato Andrea Rock. Nel frattempo li ascoltiamo con Numb.

0: Questo ormai è un classico, è Numb dei Linkin Park.
1: E tra poco è il momento anche di nuove uscite discografiche. Le ascoltiamo insieme tra pochissimo qui su Virgin Radio. Virgin Generation.
0: E adesso, a chi pensa che tra le offerte mobile sia sempre più difficile scegliere, diamo un consiglio: chiedete a chi ce l'ho. Eh sì, chiedete a chi è soddisfatto. O-Mobile vi dà 150 giga e minuti illimitati a 6,95 euro al mese.
1: Semplice, conveniente, trasparente. Non serve fare mille comparazioni. Conviene davvero? Chiedete a chi ce l'ho.
2: Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
3: Questa settimana risparmia con le grandi offerte. Come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
4: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
5: E da oggi anche il mobile.
4: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
6: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
7: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
8: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. O-Mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
9: Yakult Plus. Pesca, pesca, pesca. 20 miliardi di probiotici LCS. Pesca, pesca, pesca. Ricco in vitamina C per il sistema immunitario. Pesca, pesca, pesca. E indovina il gusto? Yakult Plus gusto pesca. Buono.
10: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A Life Company.
11: Verde, rosa, arancio.
12: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
11: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
13: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
11: Scegliamo anche domani, vero?
13: Fruttolo, scegliere fa crescere.
14: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
15: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
16: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
17: Flector Move, in missione contro il dolore, dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
18: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, uva bianca senza semi 500 grammi a 99 centesimi. Da 4 pezzi in su, 79 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket e online.
19: Oh, tutti uguali.
20: Chiama se hai bisogno.
19: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
21: E chiama uno.
19: Ma uno chi?
22: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
23: Virgin Classics
1: 1980.

0: David Bowie, Ashes to Ashes, dopo un grande classico del 1980, una novità targata Minor Keenan. Eh sì,
1: tu mi stai parlando di quel super gruppo che sono i Perfect Circle, perché appunto è formato dal cantante dei Tool, Minor Keenan, e Billy Howard, il chitarrista, no? Quindi insomma stanno lavorando a materiali nuovi, è uscito un nuovo singolo, il secondo inedito che pubblicano nel 2020, e ha un testo, adesso lo stavo leggendo, un testo molto molto attuale, è una sorta di lettera aperta, e questa cosa della lettera non l'ho detta a caso perché ha a che fare con il titolo della canzone. Parla di persone che un tempo riuscivano a confrontarsi in modo costruttivo anche quando non erano d'accordo, insomma, e che oggi invece vengono più che altro spinte, nel momento in cui sono in disaccordo sono spinte dalla rabbia e vanno verso la divisione, no? Invece di creare una comunità, ecco, ci sono riferimenti agli algoritmi, è molto cupo come testo.
0: Perché i Perfect Circle sono questa quota, se qualcuno di voi non li ha mai ascoltati, fatevi un regalo, ascoltatevi la versione di Imagine che loro hanno registrato molti anni fa, è un ansiogeno capolavoro di una canzone e di una rilettura incredibile.
1: Diciamo che avevano del buon materiale tra le mani, ecco.
0: Beh, certo, ma appunto proprio perché era delicato,
1: no,
0: non era,
1: è vero.
0: Il risultato non era scontato. Questo è il nuovo singolo, To Home in May Concern.

0: Bellissimo brano degli A Perfect Circle per chiudere questa prima ora di Virgin Generation.
1: Abbiamo un'altra ora per stare insieme, lo facciamo qui su Virgin Radio dopo le breaking news del TGCOM 24 e le info sul traffico. Virgin Generation.
2: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. Spazzolino elettrico Oral-B Aio 3 con sensore LED visibile e testina tonda a 56,99 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
3: Virgin Radio.
4: Sono le 19.
3: It's 7 p.m.
4: TGCOM 24. Breaking news.
5: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. In primo piano un'ultima ora sul duplice delitto di Pietrocatella. Negli Stati Uniti sarebbe stato individuato l'indirizzo IP di un computer da cui è partita una ricerca sulle modalità di preparazione della ricina in polvere. Intanto continuano a sfilare in questura le persone informate sui fatti. Andrea Sempio parla dell'eventualità di un suo rinvio a giudizio nell'inchiesta di Pavia sul delitto di Garlasco. In un'intervista che sarà trasmessa a Quarto Grado su Rete 4, Sempio afferma: non mi sembra ci siano argomenti tali da arrivare a un vero e proprio processo. Dall'estero l'Unione Europea ha ceduto alle richieste americane e metterà mano alle sue scorte di gasolio per calmierare i prezzi. Lo ha annunciato il presidente francese Macron dopo una riunione urgente del G7. I nostri cittadini hanno bisogno e meritano energia a prezzi accessibili, dice intanto Ursula von der Leyen. Esulta Donald Trump, il processo inizierà immediatamente, dice il presidente americano. La decisione dell'Unione Europea arriva dopo giorni di pressioni statunitensi, compresa la minaccia di imporre un bando all'export di gasolio verso il vecchio continente. Un'ultima ora che riguarda l'attività del governo. Iniziato a Palazzo Chigi il Consiglio dei Ministri, all'ordine del giorno tra l'altro l'esame del documento programmatico di finanza pubblica, la cornice della prossima manovra dell'esecutivo. Calcio in chiusura, grande attesa per la partita di Nations League che vedrà impegnata questa sera l'Italia con la Francia a Parigi. Nello stesso girone si gioca anche Belgio-Turchia, le partite dalle 20:45. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: Una finestra è una finestra.
7: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
6: Vedo.
7: La maniglia centrale è davvero elegante.
6: Sì, bella.
7: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
6: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
8: Ocnoplast. Le finestre di design.
9: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
10: Traffic. La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 in direzione Milano, coda tra Reggio Emilia e Terre di Canossa Campegine per traffico congestionato. Verso Napoli invece code a tratti tra Bivio A1 fine con Planare Piacenza e Fidenza per traffico intenso. Sulla A4 in direzione Torino per traffico intenso, code a tratti tra Monza e Sesto San Giovanni. Sulla 7 verso Milano invece coda tra Genova Bolzaneto e Busalla per lavori. Sulla A14 in direzione Bologna segnaliamo una coda in uscita a Pescara Sud per traffico intenso e ancora una coda tra Grottammare e Pedaso per lavori. Infine sulla statale 16 Adriatica incidente incrocio Corso De Gasperi in direzione incrocio Otranto statale 173 delle Terme Salentine. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
11: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.

0: Long Ceiling 2011, 19 e 7 minuti, venerdì 2 ottobre, questa la diretta di Virgin Generation. Entriamo in un contesto che ci piace molto quando a Virgin Generation mettiamo insieme il mondo del cinema e il mondo della musica, il binomio è perfetto. Se tutto questo avviene con l'Irlanda a fare da cornice è ancora meglio.
1: Stiamo parlando per esempio di Cillian Murphy, certo, che è uno dei nostri attori preferiti.
0: Assolutamente.
1: Peaky Blinders, certo. Oppenheimer,
0: Il vento che accarezza, fantastico.
1: Fantastico, però lui è un grande appassionato di musica, tra l'altro faceva il musicista col fratello, certo, prima di diventare attore, quindi ne sa, e ha condiviso una playlist, una selezione di brani di band irlandesi che lui, sì, preferisce in assoluto. Allora, io onestamente ne conosco molto poche, probabilmente tu le conoscerai meglio di me, però c'è un dato da riportare: ha scelto su 14 brani due pezzi dei Fontaines D.C. Ho capito, mi è un po' in hype per i Fontaines D.C.
0: Ma gli piacciono. Ha scelto tra l'altro Big del 2019, sì, da Jogger, che è a mio avviso il mio album preferito forse dei Fontaines. Poi ha scelto i Frames, ha scelto Simple Kid, Villagers, Murder Capital, che tu conosci molto bene.
1: Li conosco molto bene, bravissimi, hanno anche aperto il concerto di Nick Cave, sono fantastici amici dei Fontaines D.C., sì, cioè, certo, giocano in quell'ambito lì, diciamo.
0: Vabbè, ma sai, in, okay, Irlanda è dura essere nemici. Un brano dell'87 di Sinead O'Connor, ovviamente anche per ricordarla, e poi The Young People, brano del 2019 dei Lancome, che sono un'altra formazione che in Irlanda adesso va alla stragrande.
1: E non mi ha messo neanche un pezzo dei Pogues. Non sei per niente arrabbiato?
0: Allora, io sono un po' sono abbastanza sicuro che se ci becchiamo io e Cillian Murphy, salta fuori che conosce perfettamente i Pogues, la loro discografia.
1: Basta, adesso, non andate più a casa
0: adesso,
1: se li trovate.
0: Adesso ho voluto essere un po' più attuale per non fare il nostalgico.
1: Allora,
0: eccetera,
1: facciamo anche noi gli attuali. Gliela dedichiamo questa dei Fontaines D.C. Marianne.

0: I Will Follow 1980, questa è la diretta di Virgin Generation, per tenervi compagnia, io tu con un grande classico.
1: Allora, a proposito di grandi classici, io sono molto felice perché sono colpevole, certi film io non li ho mai visti, ho perso l'occasione di vederli al cinema e adesso c'è questa meravigliosa usanza, sempre più frequente, di riportare classici del cinema, comunque film che hanno avuto molto successo, che ne so, 20 anni fa, che non so se si possono considerare classici, ma che tornano al cinema. È il caso per esempio di V per Vendetta. Io non l'ho mai visto e avrò l'occasione, come tutti voi, di poterlo rivedere al cinema dal 5 di novembre.
0: Eh sì, guarda, il film è un culto, il film è incredibile, è un cinecomics tendenzialmente, perché tratto ovviamente dalla meravigliosa opera di Alan Moore, che è uno dei più visionari fumettisti che ci siano mai stati. È un film terribilmente attuale perché parla della lotta al potere, della libertà, insomma del controllo. È un film dove Natalie Portman ha questo ruolo incredibile, dove c'è V che è il personaggio,
1: il mascherato.
0: Mamma mia, tra l'altro quella maschera quante volte l'ho ricomprata perché l'ho indossata durante DJ set live.
1: Io penso
0: eccetera.
1: Che c'è uno che sotto casa mia che la tiene sempre in macchina.
0: Pronto all'azione.
1: Pronto all'azione,
0: punto
1: praticamente
0: quando
1: la mette sul posto del passeggero. È un po' inquietante. No, io ogni volta che passo dalla via sotto casa, insomma, rimango un po' così. Forse devo vedere il film.
0: Ma guarda, io credo proprio di sì. Infatti, credo che poi dopo arriverai a darci tutta una serie di visioni, citerai i passaggi più importanti del film e poi appunto magari
1: vengo
0: anche
1: qua decantando le battute del film.
0: Guarda, veramente uno di quei film importanti da vedere un po' di volte. Torna al cinema, che spettacolo.
1: Sai chi è da vedere in realtà? Slash, che torna con Miles Kennedy nel nostro paese.
0: Sì, concertone targato Virgin Radio.
1: Esatto, 12 giugno al Cosa il Carro Ponte di Milano e il giorno dopo doppietta il 13 di giugno al Rock in Roma, ippodromo delle Capannelle, perché poi lui è uscito adesso con un nuovo singolo insieme a Miles Kennedy.
0: E allora, come se fosse il 5 di novembre, come direbbe il nostro V, adesso ci ascoltiamo Slash e Miles Kennedy con Flying Blind.

0: Nuovo singolo di Slash featuring Miles Kennedy, questo è Flying Blind.
1: Tra poco un po' di sport e un po' di belle notizie per voi dal mondo di Virgin Radio.
2: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
3: Branco di revolveriani assetati di buona musica. Questo è il richiamo con cui ogni giorno inauguriamo una nuova puntata di Revolver. Revolver! La nostra missione è quella di incollarvi alla radio con i nostri classici. I cult, vecchie gemme del rock riportate alla luce da noi. E il meglio delle nuove produzioni. Se vuoi essere dei nostri, sai dove trovarci.
2: Revolver con Ringo, da lunedì a venerdì dalle 14 alle 16, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV. In collaborazione con
4: Franco Rosso e l'Ente del Turismo della Repubblica Dominicana. Scoprite l'architettura coloniale di Santo Domingo e rilassatevi sulle meravigliose spiagge dell'isola, nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it.
5: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
2: Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: I prezzi stanno scendendo ancora. Sono super convenienti.
7: Lo so! Un cliente ha comprato tutti i surgelati e una signora ha svuotato gli scaffali.
6: Da non credere! È perché sta tornando. Dall'1 al 10 ottobre c'è il sottocosto iper.
7: Ecco, guarda qui. Detersivo Dash liquido per lavatrice da 75 lavaggi a 9,90€.
6: E succede anche sulla spesa online.
8: Iper la grande I. Nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
9: Dici che lo conosco?
10: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
9: Ah, quello naturale, senza additivi.
10: Bravo.
9: DOP, solo carne italiana.
10: Esatto.
9: Il crudo.
10: E allora non lo conosci. Perché non è crudo, è Parma.
11: Piacere, prosciutto di Parma.
12: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il Siero Resveratrol Lift. 3 volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato: 10 anni di tonicità ritrovata. Ora, con l'acquisto del Siero Resveratrol Lift, ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo Siero Resveratrol Lift di Caudalie. In farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
13: Bollettino Deghiversario numero 2.
14: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
13: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
15: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
16: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
17: Guarda, è passato lo gnomo Marcel e ci ha lasciato una Schuff.
18: La birra dello gnomo, agrumata, fresca, incredibilmente conviviale. Schuff, lo stato d'animo delle Ardenne belghe. Cercala nei locali, nei migliori supermercati e su birrificiodelducato.it.
19: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
20: Da Eurospin, tante imperdibili offerte! Il 2 e il 3 ottobre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima tovaglia antimacchia con centrotavola in tessuto. Info su eurospin.it.
21: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero 1, pavimenti esterni e terreni.

0: Razzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile. Qual è la soluzione?
1: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black. A soli 139 euro in esclusiva per i clienti con app e Yobi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi. Approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app e Yobi e in store.

0: Richard Ashcroft, a Song for the Lovers. Era il 2000, cari amici del rock and roll.
1: Era il 2000, siamo nel 2026 e siamo molto fortunati perché nel 2026 abbiamo davanti degli ottimi concerti, anzi nel 2027, Andrea, giusto?
0: Assolutamente sì, abbiamo le date dei Muse, mamma mia, queste sono veramente imperdibili, fra poco li ascoltiamo, vi abbiamo già annunciato, però queste sono date che vi abbiamo comunicato da tempo, ovvero quelle di novembre, che sono il 20 e il 21, doppia data all'Unipol Dome di Milano, quindi insomma data grossa, cicciotta, in una location pazzesca. E poi la lucca estiva, quella del Summer Festival sulle mura storiche, 17 di luglio, tutte date targate Virgin Radio, ma ce n'è una in più, anzi...
1: Aspetta, fammi aggiungere una cosa però, perché bisogna aggiungere una cosa legata a questo discorso, noi ve lo diciamo, poi non dite che non ve l'abbiamo detto, da lunedì... Dovete andare sul nostro, cioè andate quando volete, però
0: andate
1: lunedì
0: sempre.
1: Andate sul nostro sito virginradio.it perché avrete una bellissima sorpresa che vi riguarda.
0: Giusto, giusto, giusto. Poi a proposito di sorprese, oggi abbiamo droppato, come parlano i giovani, abbiamo annunciato una serie di concerti pazzeschi, abbiamo parlato di quello di Slash con Miles Kennedy.
1: Sì.
0: Adesso vi parliamo di una, e poi parleremo di un altro ancora.
1: Beh, allora abbiamo annunciato quello di Greta Van Fleet.
0: Esatto.
1: Perfetto, il 16 di maggio, sempre a Milano, all'Unipol Forum. I ragazzi sono carichi, secondo me.
0: Noi ci siamo quando la musica conta. Night Shift Superstar, i Muse.

0: Kiss, Red Hot Chili Peppers, 19:41 minuti, questa è la diretta di Virgin Generation, sempre per tenervi compagnia nella puntata di venerdì. È ovviamente d'obbligo guardare un po' al weekend.
1: Ok, cosa farai questo weekend?
0: Allora, questo weekend ho un sacco di cose belle da fare con Leonardo, ma nel momento in cui lui dormirà avremo una serie di valide alternative. Innanzitutto, perché per gli appassionati di sport, questo weekend molto buono per avvicinarsi magari a leghe che solitamente sono un po' scomode. In realtà l'NFL,
1: scomode come orario, intendi?
0: Come orario. In realtà l'NFL la domenica solitamente è molto molto molto accessibile, perché le prime partite sono alle 19. Poi certo, se uno vuole farsi la notte si arriva anche molto tardi. Però questo weekend iniziano gli International Games, ovvero quelle partite che le squadre NFL, quindi Lega di Football Americano, vengono a giocare in Europa. Lo fanno per promozione, lo fanno per portare ovviamente la Lega anche nel vecchio continente. Il 4 di ottobre, quindi questa domenica, si gioca Indianapolis Colts contro Washington Commanders al Tottenham Hotspur Stadium, uno degli stadi di Londra, alle 15:30.
1: Quindi ma con jet lag?
0: Post brunch.
1: Come lo gestiscono il jet lag secondo te? Beh, arrivano dei giorni
0: perdendo
1: prima.
0: I palloni, no, non lo so.
1: Giocando malissimo.
0: No, sono abituati, volano molto prima. È la prima di una serie di partite che poi si giocherà in Europa, perché poi l'11 ottobre ci sarà Philadelphia Jacksonville, sempre a Londra. Il 18, altra partita sempre a Londra tra Houston e Jacksonville. Il 25 ottobre si va a Parigi per la prima volta con l'NFL. L'8 di novembre Cincinnati Bengals, Atlanta Falcons a Madrid, e poi il 15 novembre ancora Monaco di Baviera, New England Patriots, Detroit Lions. Ricordiamo la Germania molto sensibile al mondo del football americano.
1: Pensa che cosa non sei riuscito a fare pur di convincerci a guardare le partite di NFL. Sei riuscito a portare il pomeriggio
0: prima della merenda,
1: ma il tuo potere è immenso, veramente. Come immensi, perché stanno lavorando molto bene, sono in Nothing But Thieves. Questa è la loro story. Yeah, my kid.

0: Nothing But Thieves, e questa è Sorry, brano del 2017.
1: Andrea Rock l'ha ballata tutta e noi torniamo tra pochissimo qui su Virgin Radio con un classico dei Queen. Virgin Generation.
2: Benvenuto da Roadhouse. Desidera?
3: Vorrei una tagliata di manzo con contorno di...
4: autunno.
5: Da Roadhouse la carne e la griglia va al ritmo delle stagioni con i nuovi contorni autunnali. Prova le ricette con zucca, broccoli e gli altri sapori d'autunno nei ristoranti Roadhouse.
6: Let's go! Da MedioWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti Dyson. Ad esempio, fino al 5 ottobre, nuova Air Smooth Brush Dyson tua a 249 euro. Approfittane subito! MedioWorld.
7: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
8: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
9: È italiana?
10: Sì.
9: È affidabile?
10: Sì.
9: Rispetta l'ambiente?
10: Sì. Indovina chi è?
9: Foppa Pedretti, l'azienda made in Italy che utilizza legno da foreste protette, dando vita a prodotti che durano nel tempo. Foppa Pedretti.
10: Nasce.
11: Cresce.
9: Resta con te.
12: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
13: E che sapori, Antonella!
14: Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio, trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100% di latte italiano, a un euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi, sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
13: Ti aspettiamo!
12: MD, Buona Spesa Italia.
11: Verde! Rosa! Arancio!
1: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
11: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito!
15: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
11: Scegliamo anche domani, vero?
15: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
16: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta!
17: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti entro ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
18: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 chilometri. Hai digitato Certified. Password corretta.
19: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
11: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
2: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
20: Chief! Un solo spray! Chief!
21: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
22: Virgin Classics 1976.

0: Somebody to Love dei Queen fino all'ultima nota di piano, un brano del 1976 che non può lasciare indifferenti, per chiudere praticamente questa puntata di Virgin Generation. Perché dico praticamente? Perché a noi soprattutto il venerdì piace chiudere con una novità discografica e ritroviamo con grande piacere nella nostra playlist anche i Palais Royal,
1: che sono venuti a trovarci un po' di tempo fa qui a Virgin Generation.
0: Ben ricordo.
1: Tre fratelli di Las Vegas che tra l'altro torneranno in Italia alla data che abbiamo annunciato oggi.
0: La terza che abbiamo annunciato oggi. Oggi è stati veramente...
1: Oggi abbiamo regalato, pazzesco, veramente. Palais Royal, 15 marzo a Milano, al Fabric, una data targata Virgin Radio. In concomitanza con questa, con questo annuncio è uscito anche il nuovo singolo che noi tra poco ascolteremo, che ha un titolo che strizza l'occhio al cinema perché si intitola Lost in Translation e parla di quella difficoltà di comunicazione che a volte succede all'interno... Anche, anche a me è successo in passato, Andrea, ho detto in passato.
0: Vedrai in futuro.
1: No, aspetta. No, a me fa molto ridere perché, ridere insomma, è bello, stavo guardando il testo, sai che mi piace andare a spulciare, sì, un po' il testo. A un certo punto dice, non lo so se sto parlando inglese, sottotitoli per capirmi.
0: Ma ci sta, tramite ormai non puoi fare un video da nessuna parte.
1: È automatico
0: senza
1: con le AI, certo, anche nelle quindi... relazioni potrebbe essere una soluzione. Grazie Andrea, mai più coppie in crisi.
0: Chissà cosa avrà voluto dire. Palais Royal, Lost in Translation.

0: Lost in Translation è il nuovo singolo dei Palais Royal, con anche concerto annunciato. Insomma, direi che più di così questa settimana non potevamo veramente fare a Virgin Radio.
1: E invece non è vero, perché ci sarà anche il weekend da passare su Virgin Radio. Mi raccomando, state sempre con noi, ci saranno i nostri colleghi ovviamente nel weekend, e poi noi ci risentiamo lunedì dalle 18 alle 20 qui a Virgin Generation. Un abbraccio grandissimo, passate un ottimo weekend, grazie mille a Patrick in regia, grazie Andrea Rock.
0: Grazie mille a Melissa Greta, grazie al popolo di Virgin Radio. Virgin Generation.
2: Nel weekend su Virgin Radio arriva Rock Party. Il suono è questo. E a scegliere la musica ci penso io. Fidatevi del vostro ringaggio, ci sarà da divertirsi.
3: Rock Party, venerdì e sabato alle 23, solo su Virgin Radio.
4: Virgin Radio.
3: Sono le 20 e un minuto.
4: It's 8:01 p.m.
5: Best Rock 500. The songs that made rock history.
3: I brani che hanno fatto la storia del rock. Su Virgin Radio. Best Rock 500.
5: Best Rock 500.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Nothing But Tears. Guarda la video intervista esclusiva alla band e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album Stray Dogs e ancora Fontaines DC. In palio i biglietti per la data del 26 ottobre a Bologna. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: VirginRadio.it. Stay connected.
2: Bollettino Digiversario numero 1.
3: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
4: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
5: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
6: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Un mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
7: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi Schir Bianco da 500 grammi a 1,99 euro e pane proteico Gusti Vari da 250 grammi a 1,59 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: C'è un'emozione che si guida ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.

0: house.fileni.it.
1: Patroni, fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. E in più, sui migliori grandi elettrodomestici evidenziati, lo sconto IVA raddoppia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Sostituiscio.
3: Leo, si dice sostituiscilo.
2: Sostituiscio.
4: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto

0: uno scaldacque elettrico in classe B.
1: Best Rock 500.
2: I brani più influenti della storia del rock su Virgin Radio. Best Rock 500.

0: Best Rock 500.
1: Best Rock 500.
0: Tra poco, ancora su Virgin Radio.
2: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, caffè Kimbo 60 capsule compatibili in espresso a 9,99€. Da 4 pezzi in su, 8,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli ipermarket e online.
3: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95€ al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99€. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
4: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
5: Due verticale, trekking sull'Etna.
6: Escursione.
5: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
6: Aperitivo.
5: E un inverno imperdibile?
6: Vacanza con Costa.
5: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
8: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
9: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola. Penny è una favola.
10: Fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45€. Maggiori informazioni su penny.it.
1: Basta un penny. Best Rock 500.
0: Su Virgin Radio, i brani più influenti della storia del rock. Best Rock 500.

0: Best Rock 500.
1: Best Rock 500 torna domani alle 20 su Virgin Radio.
2: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19€. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
1: Virgin Generation è un programma di cultura rock contemporanea, dove la musica abbraccia diverse generazioni. Qualcosa dal passato, molto dal presente e uno sguardo sempre teso al futuro. Andrea Rock e Melissa Greta seguono con interesse il mondo dei social, del cinema, degli sport americani, con un occhio rivolto a tutto ciò che influenza gusti e stili di vita. Virgin Generation, da lunedì a venerdì dalle 18 alle 20, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
3: Virgin Radio.
1: Sono le 21.
3: It's 9 p.m.
2: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19€. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
1: Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni.

0: Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Vieni da MD anche per la tua casa.
2: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
3: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml in colori assortiti con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
4: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta pro ho prezzi riservati in negozio e online.
5: Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
7: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
8: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
9: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
8: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
9: Eh già, ma invece occupare il lettino degli altri?
8: Quello è sicuramente un brutto affare.
10: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring con la festa delle offerte Prime. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon, fino al 7 ottobre.
11: Fanta ti porta ad Amici! Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
12: Bollettino Deghiversario numero 2.
13: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
14: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
15: Ale, Franz, venite!
16: Michelle!
17: Cosa c'è?
15: Avete saputo la novità? Zelig su Canale 5!
16: E quindi?
17: Non è mica un segreto.
18: Condotto da Michelle Hunziker e Ale e Franz.
17: Ma lo presentiamo noi?
15: Eh certo, non lo sapevate?
17: Ale è svenuto.
15: Oh no!
17: Ci vuole la respirazione bocca a bocca.
15: Lascialo giù svenuto.
18: Zelig 30, da martedì 6 ottobre in prima serata, Canale 5.
19: San Raffaele Roma è l'Ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti entro ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
20: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
21: Ho fatto la scelta giusta.
20: Cioè?
21: Faccio pubblicità in TV.
20: Non ci credo.
21: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
20: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
21: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
20: Adesso?
21: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
22: Sofì,

0: 8 sa di felicità.
1: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
2: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS 26cc. Per tutto ottobre a soli 99 euro in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti. Li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.
3: È possibile.
4: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: I prezzi stanno scendendo ancora. Sono super convenienti.
2: Lo so! Un cliente ha comprato tutti i surgelati e una signora ha svuotato gli scaffali.
1: Da non credere! È perché sta tornando. Dall'1 al 10 ottobre c'è il sottocosto iper.
2: Ecco, guarda qui. Pasta di semola Voiello da un chilo a 1,29€.
1: E succede anche sulla spesa online.
3: Iper La Grande I. Nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
4: Amore, la vasca?
5: Leviamo.
4: Le piastrelle?
5: Leviamo.
4: Anche i mobili del bagno?
5: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
4: E i lavori?
5: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
4: Mi hai levato le parole di bocca.
5: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
6: Iperceramica.
7: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
8: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
9: Flector Move, in missione contro il dolore. Dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
10: Dici che lo conosco?
11: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
10: Ah, quello naturale, senza additivi.
11: Bravo.
10: DOP, solo carne italiana.
11: Esatto.
10: Il crudo.
11: E allora non lo conosci.
12: Perché non è crudo, è Parma.
13: Piacere, prosciutto di Parma.
14: MFGPT, la prima AI generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
15: D'Alessandro e Galli presenta News. La band che ha rivoluzionato il rock a livello planetario torna in Italia per un'unica imperdibile data. Sabato 17 luglio, Lucca Summer Festival, area Mura Storiche. Acquista i biglietti in anteprima solo con Virgin Radio. Lunedì 5 e martedì 6 ottobre vai su virginradio.it e accedi alla prevendita esclusiva.
0: Virgin Radio. Style Rock.
16: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
17: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
18: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
19: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
20: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il siero resveratrol lift, 3 volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato, 10 anni di tonicità ritrovata. Ora con l'acquisto del siero resveratrol lift ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo siero resveratrol lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
21: Ci si può innamorare dell'intelligenza artificiale?
22: Che problema c'è? Siamo la stessa persona.
23: Lo so, giorno, notte, sempre te penso.
21: Il nuovo film di Fausto Brizzi, con Frank Matano e Taylor Mega.
24: Allaccia le cinture di sicurezza, baby.
21: Quasi vera, dal 1 ottobre al cinema.
25: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
26: Da Eurospin, tante imperdibili offerte. Il 2 e il 3 ottobre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima tovaglia antimacchia con centro tavola in tessuto. Info su eurospin.it.
1: Fantroni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore, tu a soli 327,80 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Nothing But Tears. Guarda la video intervista esclusiva alla band e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album Stray Dogs e ancora Fontaines D.C. In palio i biglietti per la data del 26 ottobre a Bologna. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
3: VirginRadio.it. Stay connected.
4: Virgin Classics 1969.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Vivo Y 31 5G, 256 giga, batteria a lunga durata a 229 euro. Fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
2: Virgin Radio.
3: Sono le 22.
4: It's 10 p.m.
3: Si aprono i cancelli. Virgin Rock Live.
5: Virgin Rock Live.
3: Nessun ingresso da pagare per il più grande evento rock da vivere alla radio. Alla radio.
5: Virgin Rock Live.
3: I musicisti sono ai loro posti. Si accendono le luci sul palco. Lo show può iniziare.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Oh, tutti uguali.
2: Chiama se hai bisogno.
1: Eh sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
3: E chiama uno.
1: Ma uno chi?
4: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
5: Dici che lo conosco?
6: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
5: Ah, quello naturale, senza additivi.
6: Bravo.
5: DOP, solo carne italiana.
6: Esatto.
5: Il crudo.
6: E allora non lo conosci.
5: Perché non è crudo, è Parma.
7: Piacere, prosciutto di Parma.
8: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Un mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
9: Su Canale 5 arriva Zelig, eh? Sapete chi sono i conduttori?
10: Guarda, guarda, prova a indovinare.
11: È chiarissimo.
12: Ragazzi, siamo in radio, non vi vedono.
13: Condotto da Michel Hunziker e Ale Franz. Zelig 30.
10: Ecco, l'ha detto lui.
11: Ma allora possiamo dire quando?
13: Da martedì 6 ottobre in prima serata, Canale 5.
11: Ho capito, ma dice tutto lui. Non c'è da neanche modo di...
14: Vabbè, ma uffa.
15: Vabbè, ma no, fatevi che per malosi, fate tutto il programma.
11: Io ho capito, ma non è un mio domenica, non so su a presentare.
16: Sarà durissima.
17: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, olio Evo Clemente Masseria del Parco, un litro a 5,39 euro. Da tre pezzi in su, 4,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli ipermarket e online.
18: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
19: Virgin Rock Live.
20: Più di un concerto, un grande evento rock. Su Virgin Radio, Virgin Rock Live.
19: Virgin Rock Live.

0: Virgin Rock Live torna tra poco, su Virgin Radio.
1: Verde, rosa, arancio.
2: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
1: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
3: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
1: Scegliamo anche domani, vero?
3: Fruttolo, scegliere fa crescere.
4: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
5: 1, 2, 3, 4!
6: Sono un autodidatta.
7: Sei fantastico.
8: Perché lo tenete, mi chiedo io?
5: Musica!
9: Per me è super sì.
10: Anche per me?
11: Per me vale.
12: Anche per me?
13: È un sì al 100%!
0: Sì che vales, da sabato 3 ottobre su Canale 5.
14: Bollettino Digiversario numero 1.
15: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
14: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi? Vai su Deghi.it.
16: Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto. Tu a soli 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
17: Virgin Rock Live.
0: Più di un concerto, un grande evento rock. Su Virgin Radio, Virgin Rock Live.
17: Virgin Rock Live.

su Virgin Radio. Virgin Rock Live.

0: Anche per oggi l'evento è stato sold out. Grazie agli artisti che si sono alternati sul palco e a voi che siete intervenuti numerosi. Virgin Rock Live torna domani alle 22 su Virgin Radio.
1: Virgin Radio.
0: Sono le 23.
2: It's 11 p.m.

0: Rock Party
1: torna tra poco su
0: Virgin Radio.
2: Branco di revolveriani assetati di buona musica, questo è il richiamo con cui ogni giorno inauguriamo una nuova puntata di Revolver.
3: Revolver.
2: La nostra missione è quella di incollarvi alla radio con i nostri classici. I cult, vecchie gemme del rock riportate alla luce da noi. E il meglio delle nuove produzioni. Se vuoi essere dei nostri, sai dove trovarci.
1: Revolver con Ringo, da lunedì a venerdì dalle 14 alle 16, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV. In collaborazione con
4: Franco Rosso e l'Ente del Turismo della Repubblica Dominicana. Tramonti indimenticabili, spiagge di sabbia bianca e un'incantevole barriera corallina. Nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it.
5: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
6: E da oggi anche il mobile.
5: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
7: 1, 2, 3, 4.
8: Sono un autodidatta.
9: Sei fantastico.
10: Perché lo tenete, mi chiedo io.
11: Musica!
12: Per me è super sì.
13: Anche per me?
14: Per me vale.
12: Anche per me?
15: È un sì al 100%!
16: Tu sì che vales. Da sabato 3 ottobre su Canale 5.
17: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G57, 5G, 256 giga, con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro. Fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
18: Bollettino Deghiversario numero 2.
19: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
18: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
20: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il siero resveratrol lift, 3 volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato: 10 anni di tonicità ritrovata. Ora con l'acquisto del siero resveratrol lift ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo siero resveratrol lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
21: D'Alessandro e Galli presenta Muse. La band che ha rivoluzionato il rock a livello planetario torna in Italia per un'unica imperdibile data. Sabato 17 luglio, Lucca Summer Festival, area Mura Storiche. Acquista i biglietti in anteprima solo con Virgin Radio. Lunedì 5 e martedì 6 ottobre vai su virginradio.it e accedi alla prevendita esclusiva.
0: Virgin Radio, Style Rock.
22: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
0: Rock Party, Virgin Radio.

0: Rock Party
1: torna tra poco su
0: Virgin Radio.
2: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero Samsung alto 2 metri, classe C, connesso per farti risparmiare energia, a 699 euro, fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
3: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero 1: pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile. Qual è la soluzione?
4: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black. A soli 139 euro in esclusiva per i clienti con app e Obi. La promozione è valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi. Approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app e Obi e in store.
5: È possibile.
6: Dici che lo conosco?
7: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
6: Ah, quello naturale, senza additivi.
7: Bravo.
6: DOP, solo carne italiana.
7: Esatto.
6: Il crudo.
7: E allora non lo conosci. Perché non è crudo, è Parma.
8: Piacere, prosciutto di Parma.
9: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve, con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
10: Due verticale, trekking sull'Etna.
11: Escursione.
10: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
11: Aperitivo.
10: E un inverno imperdibile?
11: Vacanza con Costa.
10: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
12: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, uva bianca senza semi 500 grammi a 99 centesimi. Da 4 pezzi in su, 79 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market e

0: house.fileni.it.
1: 1, 2, 3. È per prepararvi al parto.
2: Il fisico è ok, ma la mia mente è confusa. Carrozzina, passeggino, sono indecisa.
3: Io ho scelto Foppa Pedretti. Qualità, tecnologia, sicurezza.
2: Ma non fanno solo prodotti in legno.
3: Aggiornati. Guarda foppapedretti.it.
4: Da Troni fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come lo Smart TV Smartech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti. Tu a soli 154,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Rock Party, Rock Virgin Party. Radio.

0: Rock Party
1: torna tra poco su
0: Virgin Radio.
1: Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
0: Style Rock.
2: Datroni, fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: MFGPT, la prima AI generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
4: Fanta ti porta ad Amici! Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
1: Virgin Radio amplifica la sua proposta di rock con le web radio. Tanti canali tematici diversi, tra cui Virgin Rock Hits. Una programmazione interamente dedicata alle produzioni più interessanti del momento e alle novità della scena rock mondiale. Virgin Rock Hits. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
0: Rock Party, Virgin Radio.

0: Rock Party
1: torna tra poco su
0: Virgin Radio.
2: Lasciali andare. Riciclare i tuoi oggetti elettronici è facile e gratuito. Puoi portare quelli più piccoli di 25 cm nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Vai su lascialiandare.it, centro di coordinamento RAE con...
3: Troni, non ci sono paragoni.
1: Virgin Rock Ballads, la web radio dedicata alle ballate più leggendarie della storia del rock. Atmosfere evocative, sonorità coinvolgenti, una selezione unica che arriva dritta al cuore di tutti i rockers. Virgin Rock Ballads. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
4: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Nothing But Tears. Guarda la video intervista esclusiva alla band e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album Stray Dogs e ancora Fontaines D.C. In palio i biglietti per la data del 26 ottobre a Bologna. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
5: VirginRadio.it. Stay connected.
0: Rock Party. Rock Virgin Party. Radio. What?

0: Rock Party
1: torna tra poco su
0: Virgin Radio.
1: Best Rock speciale Shinedown. A maggio il gruppo americano ha pubblicato un nuovo album, 8. Un disco evolutivo, 18 tracce in cui la formazione guidata da Brent Smith si è spinta oltre come mai fatto prima. In un appuntamento unico con Che ti passa, lo ascoltiamo insieme. Best Rock speciale Shinedown, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
2: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
0: Rock Party, Rock Virgin Party. Radio.

0: Rock Party
1: torna tra poco su
0: Virgin Radio.
2: Fanta ti porta ad amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
0: Rock Party, Rock Virgin Party. Radio.